Per la rubrica I grandi interpreti abbiamo trasmesso di Ludwig van Beethoven, concerto numero 1 in Do maggiore per pianoforte e orchestra, Alicia Della Rocha al pianoforte, London Symphony Orchestra ha diretto Michael Tilson Thomas. E per concludere Slava Grigoriana alla chitarra.

Con la musica di Slava Grigoriana alla chitarra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi prosegue un po' lo scopo di questo programma, che è quello di offrire un panorama più vasto possibile rispetto ai compositori di oggi, al modo di far musica oggi. E andiamo a cercare negli Stati Uniti, e questa puntata sarà interamente dedicata a Kevin Putz, compositore pressoché sconosciuto in Italia, ma che invece ha vinto nel 2012 il Pulitzer Prize per la musica con l'opera Silent Night, ed ha una carriera, al di là di quella molto intensa all'interno degli Stati Uniti, una carriera internazionale. Una carriera internazionale che appunto sembra non prevedere l'Italia. Sembra che qui da noi i premi Pulitzer per la musica non contino granché, mentre per esempio è assolutamente importante per un autore di fiction, di romanzi, il fatto di aver avuto un premio, perché poi questo serve a farsi conoscere e anche a vendere, perché no, delle copie. E nella musica questo non accade, forse perché il premio Pulitzer è un premio che viene dato non soltanto a musicisti della cosiddetta area colta, ma anche per esempio a jazzisti in passato. E quindi questo criterio di assegnazione molto americano, forse qui nella vecchia Europa, è visto con un po' di puzza sotto il naso, tanto per intenderci. Ma diciamo che, visto che l'occasione è quella di ascoltare musiche di Kevin Putz, diciamo che il compositore si è affacciato sulla scena musicale soprattutto a partire dal 1996, quando è stato nominato compositore in residence sia della Young Concertartists sia della California Symphony Orchestra, e allora ha cominciato a comporre con una intensità soprattutto nei primissimi anni 2000, con un catalogo che vanta per esempio 4 sinfonie, alcuni concerti per pianoforte, clarinetto, violino, insomma una carriera piuttosto intensa che oggi andiamo a scoprire in maniera naturalmente molto piccola. Offriremo soltanto uno sguardo ad alcuni dei suoi lavori, che però almeno sono lavori che danno molto l'idea di come scriva Kevin Putz e quali siano i suoi interessi. Iniziamo a scoprire allora questo autore con la sinfonia numero 4, From Mission San Juan, dalla missione di San Juan, composizione che è stata commissionata a Kevin Putz da Howard Hanson, e che ha voluto fortemente la sua presenza nell'ambito di un festival di musica contemporanea, il Cabrillo Festival of Contemporary Music, che offre una serie di spunti molto particolari, diverse angolazioni della musica, soprattutto già da questa sinfonia, anche se non è direttamente un soggetto sacro, ci si accorge di come l'interesse di Kevin Putz sia spesso per una riflessione, un modo di concepire il fatto musicale in chiave spirituale. In questo caso respinge fortemente l'idea di un panteismo, una cosa facile. La sinfonia invece è una sinfonia abbastanza complessa nella struttura, anche se poi non difficile, non particolarmente difficile all'ascolto. Scritta nel 2007, si avvale dei canonici 4 movimenti, anche se vediamo le indicazioni diagogiche sono tutt'altro che classiche. Il primo movimento, Prelude, Mission San Juan Battista, circa 1800, quindi è già direttamente un'indicazione su quella civiltà non soltanto musicale che vuole ritrarre, e questo è il termine giusto, Kevin Putz nella sua sinfonia. Il secondo movimento, Ricket Pon, è il diario di Francisco Arrojo de la Cuesta del 1818. Abbiamo poi un interludio e un healing song finale. Ascoltiamo la quarta sinfonia di Kevin Putz nella esecuzione di Marin Alsop sul podio della Baltimore Symphony Orchestra. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 From Mission San Juan del 2007 di Kevin Putz nella esecuzione della Baltimore Symphony Orchestra diretta da Marin Alsop. Questa puntata è interamente dedicata a Kevin Putz, compositore americano nato nel 1972. Abbiamo detto dei suoi interessi per quanto riguarda il fatto sacro, diciamo in generale, e adesso andiamo ad ascoltare due lavori del 2012 che sono proprio a testimonianza di questo interesse. Iniziamo con If I Were a Swan, un brano a cappella con un testo di Freda Brown, nata nel 1944. Spieghiamo un po' perché l'interesse anche per il mondo della poesia di Kevin Putz. Freda Brown in realtà è la zia di Kevin Putz ed è stato un punto di riferimento per il compositore fin dalla giovinezza, perché lo ha avvicinato al mondo della poesia. E allora ascoltiamo questo brano e poi lasciamo magari qualche commento a dopo. L'ensemble Conspirare è diretto da Craig Hella Johnson.

If I Were a Swan del 2012 di Kevin Putz, lo abbiamo ascoltato nella esecuzione dell'ensemble Conspirare, diretto da Craig L. Johnson. Diciamo che questo ensemble prende il suo nome dal significato originario latino della parola conspirare e non da altri significati più nuovi, senza la magari non vogliono cospirare contro qualcuno, ma l'ensemble vuole conspirare, cioè respirare insieme. Ed ecco perché l'ensemble è un ensemble totalmente vocale, e viene dal Texas, precisamente da Austin, e ha al suo attivo una serie di riconoscimenti anche molto, molto belli, tipo moltissime nomination per i Grammy Awards. E del resto tutta questa attività è testimoniata da moltissimi dischi che sono lì proprio a ricordare quanto sia valido questo ensemble vocale. È formato da un coro da camera professionale, da una parte di volontari, come vengono chiamati negli Stati Uniti, cioè di amateur della musica ma molto in gamba, e poi da un coro di giovani, di bambini. E l'ensemble Conspirare è anche protagonista del prossimo ascolto, sempre dedicato a Kevin Putz. Il titolo è To Touch the Sky, Nine Songs for Unaccompanied Chorus on Text by Women. Quindi 9 canzoni per coro a cappella su testi di donne. Donne che sono veramente molto differenti l'una dall'altra, ma c'è una costante che abbiamo ripetuto più volte, che è la costante della spiritualità. Si inizia con Annunciazione Magnificat di Mary Howe, poi Unbreakable di Mirabai, The Fruit of Silence, Madre Teresa di Calcutta, Falling Snow, Emmy Lowell, At Castle Wood, Emily Bronte, Epitaph, Edna St. Vincent Millay, Who Has Seen the Wind di Cristina Giorgina Rossetti, With My Two Arms di Saffo, e si finisce con Most Noble Evergreen di Hildegard von Bingen. Nel primo e nell'ultimo brano volevo segnalare il solista, il soprano Mela Daly. E allora ascoltiamo con l'ensemble Conspirare, diretto da Craig Hela Johnson, questo To Touch the Sky del 2012 di Kevin Putz.

0: Mirabai, The Fruit of Silence di Madre Teresa di Calcutta, Falling Snow di Amy Lowell, A Castle Wood di Emily Bronte, Epitaph di Edna St. Vincent Millay, Who Has Seen the Wind di Cristina Giorgina Rossetti, With My Two Arms di Sappho e Most Noble Evergreen di Hildegard von Bingen. Solista nel primo e nell'ultimo brano Milla Daley, con l'ensemble Conspirare diretto da Craig Hella Johnson. E allora chiudiamo così questa puntata dedicata a Kevin Putz, compositore americano nato nel 1972. Forse qualcuno a Roma lo ricorderà, perché nel 2001-2002 era stato qui presso la American Academy in Rome come borsista. Qualcuno magari sarà spinto dalla curiosità ad ascoltare anche il Credo, che è stato scritto nel 2008 ed è stato commissionato dal Chamber Music Monterey Bay per il Miro Quartet. Ecco, tantissime le occasioni fuori d'Italia per ascoltare Kevin Putz. Speriamo che anche qui torni l'idea di una maggiore attenzione a tutto quello che succede nel resto del mondo dal punto di vista musicale e con un po' più di apertura mentale per vedere e ascoltare soprattutto quanto sia grande e vivace la scena musicale a livello mondiale. E appunto anche la musica di Kevin Putz sta qui a dimostrare. Abbiamo nel corso di New Music ascoltato tantissimi linguaggi diversi e tutti ugualmente validi in questo terzo millennio che si apre veramente sotto grandi auspici dal punto di vista della qualità della musica, sotto pessimi auspici per quanto riguarda le occasioni di ascolto della musica. Detto questo, Marco Di Battista ringrazia tutti per averci seguito fin qui. Un appuntamento, quello con la nuova musica, che torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono i miei graditi ospiti direttamente da Sassari, Denise Gaï, cantante e autrice, nonché Marco Carta, chitarrista, concertista e arrangiatore. Grazie per essere qui, benvenuti.
3: Ciao a tutti.
2: Perché di recente uscita Le storie di ieri, nuovo album del duo nostro ospite, pubblicato da Claire de Lune. Denise, Marco, come nasce questo progetto?
3: Allora, il progetto è nato più o meno 5-6 anni fa e nasce dalla collaborazione, insomma, all'interno della Polifonica Santa Cecilia, perché appunto si doveva produrre il romanzo Gitano di Mario Castelnuovo Tedesco, e siccome i testi sono di Garcia Lorca, e Garcia Lorca fu anche naturalmente pianista oltre che poeta, abbiamo deciso di approfondire un po' questo repertorio, che è abbastanza noto tra virgolette in alcune esibizioni, per esempio di Narciso Iepes alla chitarra, quindi esiste già uno storico. Però siccome noi abbiamo due background molto diversi, io dalla classica e Denis soprattutto dal jazz, abbiamo deciso di cercare di portare avanti il discorso con un linguaggio un po' più ibrido, e quindi nasce da lì. Questo progetto ci ha portato in giro tanto, e poi abbiamo...
4: Prima ci ha portato appunto a fare un disco su Federico Garcia Lorca e sulla canzone popolare spagnola.
3: Esatto.
4: E ci ha permesso di andare un po' in giro, suonare e creare un nostro suono, cioè trovarci proprio come musicisti per suonare insieme. Dopodiché siamo stati contattati dal Faber Festival di Tempio per preparare un concerto tutto dedicato a Fabrizio De André. E siccome capitava già spesso che da soli suonassimo De André a casa, allora è stata l'occasione per mettere su finalmente questo lavoro su Fabrizio De André. Ed è stato talmente bello lavorarci e arrangiare i brani che poi abbiamo detto facciamo un disco anche su
2: perché
4: questo.
2: Perché no? Un brevissimo ascolto, cosa selezioniamo?
3: Allora, direi che potremmo selezionare il brano che dà il titolo all'album, che è Le storie di ieri.

si è stancato di seguire gli aquiloni, si è seduto tra i ricordi.

0: Ed era le storie di ieri di Fabrizio De André nella rilettura del duo nostro ospite, ovvero Marco Carta e Denise Gai Sardi, entrambi venuti direttamente da Sassari a trovarmi. Stiamo presentando questo nuovo album pubblicato da Claire de Lune. Il repertorio di canzoni che ci ha lasciato De André naturalmente è sconfinato. Come avete selezionato i brani e quanti ne avete lasciati fuori a questo punto, visto che vi divertirete a provare, De André?
1: Tantissimi, fuori tantissimi. Purtroppo abbiamo dovuto fare una scelta, altrimenti avremmo dovuto fare un cofanetto, probabilmente.
0: Triplo, magari.
1: Esatto. Ma diciamo, non è deciso che non accadrà che
0: un volume 2.
1: Esatto. Brani come Rimini, penso, come sì, Un Blasfemo. Ne abbiamo lasciato veramente tanti fuori. La scelta è stata facile e difficile. Mm-hmm. Facile perché comunque abbiamo scelto di registrare i brani che istintivamente funzionavano durante,
2: sì, dal primo momento,
1: esatto,
2: proprio
1: dalla prima esecuzione a casa, così, cavolo, questo funziona. E abbiamo lasciato fuori altri su cui invece abbiamo dovuto lavorare, che però per esempio per altri spettacoli abbiamo comunque messo su.
2: Sì, in effetti per esempio un chimico in realtà neanche troppo, anche se ha delle sue difficoltà intrinseche, però soprattutto un ottico
1: sì,
2: è stato molto complicato, perché siamo stati anche molto ambiziosi nel cercare di realizzare una versione che funzionasse, essendo un brano prog molto
1: voce
2: complicato,
1: chitarra.
2: Voce e chitarra completamente isolati, quindi quella è stata una bella sfida, e non è detto che magari un giorno non si riesca a registrare anche questo.
1: Certo, sicuramente comunque la scelta di cantare questo primissimo De André è data da dal fatto che noi abbiamo, cioè perlomeno io ho ascoltato tantissimo la prima produzione di Fabrizio De André fino a, appunto, agli anni 80, ed è assolutamente la mia preferita. Anche
2: sì,
1: Marco,
2: io,
1: diciamo,
2: in realtà io più che altro la seconda parte, perché vabbè, i miei genitori sono molto fan dell'ultimo, diciamo da metà all'ultimo De André, ecco. Quindi ci siamo incontrati, però i primi brani sono assolutamente affascinanti, e poi da suonare sono più traducibili, diciamo, sulla chitarra immediatamente.
0: Appunto, perché ci sta ascoltando, illustriamo grosso modo a spanne la tracklist, che tracciato avete voluto creare di Andriano, diciamo, in tal senso, che narrazione vostra personale.
2: Allora, diciamo che il primo brano in assoluto è la ballata del Michè, che fu il primissimo brano, diciamo, di Fabrizio De André.
1: Scritto da lui.
2: Esatto,
1: sì.
2: Esclusivamente da lui. E diciamo che il percorso che abbiamo fatto è un pochettino abbastanza cronologico, tutto sommato. E perciò appunto si passa poi a Fila la Lana, poi c'è Un Malato di Cuore, Suonatore Jones, e abbiamo attinto a diversi album del primo De André. Quello che abbiamo seguito è un po' veramente un discorso più estetico, forse per certi versi, piuttosto che intenzionale, di tipo programmatico, se vogliamo.
0: Chiaro.
2: Ecco. Abbiamo voluto comunque toccare tutto quello che è stato De André, nel senso, una persona che ha parlato con la propria voce degli ultimi, di qualsiasi aspetto della vita, alla fine, senza filtri e senza...
1: Sì, ha umanizzato,
2: esatto.
1: Ci ha dato la versione umana di tutti quelli che potevano essere un po' gli emarginati sociali, un po' delle persone a cui, che noi vediamo, che noi magari conosciamo, osserviamo, abbiamo anche vicine, però ci ha dato la possibilità di capirle fino in fondo. Questo secondo me è un messaggio che De André, proprio come umano, ci ha formato anche da punto, cioè è come se ci avesse un po' cresciuto da questo punto di vista, informazione umana proprio, e cioè capire l'altro, non giudicarlo, ma capire la sua versione e guardarlo semplicemente. E lui ce li ha descritti tutti. Io penso per esempio ai brani della Buona Novella, dove lui ha veramente umanizzato tantissimo ciò che ci è lontanissimo. In realtà ce l'ha dato con questo aspetto umano che ci avvicina e ci fa capire molto di più tante cose che magari rimangono dei misteri delle volte. Quindi la scelta dei brani è stata difficilissima, però abbiamo scelto per il momento, per questo primo disco su De André, dei brani che sicuramente ci rappresentano e ci hanno dato delle emozioni, fondamentalmente.
0: Altro ascolto, Denise e Marco, cosa selezioniamo?
1: Direi la ballata del Mickey, così insomma entriamo nel mood col primo brano del disco.

0: Ed era la ballata del Michè di Fabrizio De André nella rilettura del duo Denise Guy e Marco Carta, nostri ospiti. Siamo in loro compagnia per presentare appunto questa novità di Claire de Lune, ovvero le storie di ieri. Torniamo alle origini del duo, insomma, abbiamo accennato in precedenza come più o meno siete, quando siete nati, come duo, quali obiettivi però vi siete proposti fin dal principio? Svelateci qualcosa di più sulle prime prove, insomma, su chi comanda dei due.
1: Allora, posso dire?
0: Sì.
1: Allora, la prima prova che abbiamo fatto io e Marco è durata esattamente 4 ore, sì, credo. Non ci conoscevamo, non ci eravamo mai visti.
0: Sì.
1: Ci eravamo preparati 2 brani o 3 brani?
2: Credo 2.
1: 2 brani.
2: 2, 1 e mezzo.
1: Esatto,
2: dai.
1: Vabbè, ci eravamo fatti 2 brani. E abbiamo poi suonato per 4 ore di,
2: sì,
1: seguito,
2: esatto.
1: Doveva durare, sai, un'oretta, sai, una prova conoscitiva, è una di quelle prove così, invece è durata 4 ore.
2: In cui ti sei anche messa al piano, certo,
1: esatto,
2: punto,
1: certo,
2: quindi
1: punto,
2: non solo,
1: sì,
2: hai cantato, ma...
1: Però, allora, devo dire che è stato sicuramente un colpo di fulmine, da tutti i punti di vista, poi alla fine, ma dal punto di vista,
0: che ci sta,
1: dal,
0: esatto,
1: punto di vista musicale, nel senso che per quanto eravamo molto diversi all'inizio, adesso siamo un po' più simili piano piano, però all'inizio eravamo veramente 2 musicisti molto diversi. Ricordo per esempio che tu non mi guardavi.
2: Sì, c'è stato questo bellissimo episodio che io, essendo chitarrista classico, se mi togli la partitura da davanti la devo imparare a memoria magari, però prima devo averla,
0: sì,
2: se no sono un uomo finito. E quindi cosa succede? Che nel momento in cui appunto io mi sono preparato tutto lo spartito ben trascritto con gli armonici e tutto quanto, no? E ovviamente stavo suonando come se fossi da solo, e quindi giustamente a un certo punto lei si gira dal nostro collega musicista e fa: ma questo ragazzo non mi guarda. Quindi non potevo darle la parte.
0: Era nella sua bolla,
2: ero preso,
1: era tranquillo,
2: esatto.
1: Però sì, la cosa che poi ci ha accomunato e ci ha fatto andare avanti nella stessa direzione era il fatto che tutti e due fossimo fissatissimi col suono,
2: sì,
1: col, ognuno col suo, e quindi creare questo suono d'insieme è stata veramente una scoperta molto bella per me, che lavoro molto con i chitarristi, e con Marco mi sono trovata subito benissimo in realtà.
2: Sì, perché poi appunto abbiamo questa idea proprio molto rotonda del suono,
0: sì,
2: cercare, che un po' viene in realtà anche dalla mia scuola chitarristica, ovviamente, che è quella...
0: Sì, è una dimensione molto cameristica la vostra, sì, direi, in tal senso.
2: È vero, è vero.
0: Altro ascolto, Denise, Marco, cosa facciamo? Cosa selezioniamo?
2: Adesso selezioniamo Il sogno di Maria, Ave Maria, che è uno dei brani che più ci è piaciuto arrangiare e suonare soprattutto.
1: Sì, in assoluto.

0: Ed era Il sogno di Maria, Ave Maria di Fabrizio De André, nella rilettura del duo Denise Guy, Marco Carta, voce e chitarra, nostri ospiti. Stiamo presentando questa novità discografica, Le storie di ieri, pubblicato da Claire de Lune. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp per chi fosse incuriosito, 335-124-3722. Arriviamo agli arrangiamenti. Come vi siete mossi? Tu hai dovuto strizzare tutto in sei corde.
1: Esatto, è stato...
0: Lei le note insomma c'erano tutte, quindi...
1: È vero. Diciamo che allora la prima cosa che ho fatto proprio come processo creativo è stato siamo partiti dalle tonalità originali, ovvero sia proprio cercare di tradurre il più possibile di quello che erano arrangiamenti anche per band comunque o per più strumenti, cercando proprio di proprio trascrivere come si fa appunto per chi è un po' nell'ambito della musica classica e della chitarra classica in particolare. Questo lavoro si fa sempre molto spesso, cioè appunto prendere il repertorio pianistico, violinistico, di altri strumenti e cercare di prendere tutte le note possibili, cercare appunto di metterle dentro uno strumento che ha dei limiti oggettivi. E questo è lo stesso approccio che ho utilizzato, e poi ovviamente essendo comunque molto rigorosi su questo, cioè prima di tutto deve essere, non dico comodo, però deve avere proprio una bella sonorità, sempre con l'ottica di quel suono lì. Le tonalità non possono essere ovviamente sovrapposte interamente tra una voce maschile, poi tra l'altro così profonda come quella di Fabrizio De André, e la voce di una cantante donna, che pur avendo quattro ottave di estensione come Deni, però appunto giustamente deve risplendere in qualche modo. E quindi la scelta poi è stata quella di cercare di, con tonalità nuove, di avere questo suono della chitarra che fosse il più possibile ricco, il più possibile risonante. Quindi c'è molto questa ricerca nel brano che avete appena sentito, c'era tanto questa ricerca appunto di questa vibrazione continua dello strumento che crea questo legato, questo tappeto armonico sul quale poi Deni potesse cantare.
2: Certo.
0: Il tuo punto di vista?
2: Il mio punto di vista, appunto, tornando a questo discorso, appunto, dove la chitarra potesse cantare, anche io da canto mio mi sono dovuta adattare con le tonalità, perché giustamente se la chitarra suonava bene, io ho detto perché devo cantare quel mezzo tono più su perché mi è proprio comodo, oppure quel tono su perché è proprio, se invece l'insieme, quel mezzo tono giù, quel tono giù, funziona così bene. E quindi sì, io mi sono divertita sicuramente a dare spunti di appunto di arrangiamento, anche se poi la macchina operativa dell'arrangiamento chitarristico è ovviamente Marco, che con le sue conoscenze armoniche mi fa babba ai capelli. Però io mi sono divertita a curare gli arrangiamenti vocali e a inventare appunto un po' di cori che ho sempre sentito nella mia testa ascoltando i brani, e li ho riportati finalmente realmente. È stato molto bello comunque arrangiare questo disco, anche abbastanza semplice, devo dire, nel senso che i brani ci appartenevano tanto già, quindi li sentivamo già in una certa maniera.
1: Poi tra l'altro, per esempio, nel mio caso, ma immagino che insomma lo stesso ragionamento lo applichi anche tu, perché appunto parli di questi cori che sentivi già, percepivi già all'interno dei brani di
0: Andrea. E poi avete realizzato di fatto.
1: Sì, anche tu
0: qualche overdubbing.
1: Ho fatto anch'io qualche sovraincisione, tra l'altro per esempio nel Signore di Maria qualche cosina l'ho aggiunta effettivamente.
2: E c'è una cosa che fa ridere su Signore di Maria,
1: sì, che è molto carina,
2: perché praticamente lui andò a registrare appunto queste sovraincisioni senza di me, poi io andai a registrare i cori, e durante Il Sogno di Maria e l'Ave Maria appunto dovevo fare un po' di cori, e a un certo punto
1: all'inizio dell'Ave Maria
2: esatto, io ero in cuffia che aspettavo di entrare e non avevo ancora sentito ciò che lui aveva fatto, quindi lui ha registrato questa cosa,
1: due notine
2: sì, che praticamente creavano questa luce assurda. Quindi quando è entrata la chitarra, io dovevo poi entrare dopo, c'è il mio, si sentiva il mio wow, così, che volevamo lasciarlo, ma
1: sì,
2: poi abbiamo detto
1: esatto,
2: no, vabbè, forse
1: no,
2: è meglio di no.
1: Ma è un bootleg, lo facciamo
2: però
1: uscire.
2: Sì, era carina quella cosa, molto bella.
0: Denise, Marco, altro ascolto.
2: Un medico.

0: avete ascoltato Un medico di Fabrizio De André nella lettura di Denis Gai e Marco Carta, nostri ospiti, dal loro nuovo album Le storie di ieri, in cui appunto rileggono Fabrizio De André, pubblicato da Claire de Lune. Rispetto al precedente album Velas Blancas y Ramas Verdes, in cosa è maturato il duo?
1: Bella domanda.
0: Potete dire male uno dell'altro.
2: Facciamo tanto di essere separatissimi in questo momento.
1: Allora, direi che allora io personalmente suono in maniera molto più rilassata, sinceramente. E un pochettino anche dal punto di vista discografico questa differenza, dal mio punto di vista io l'avverto molto. Il primo album è quasi... per me almeno dimostrativo, cioè devo mettere tutto, devo fare tutte queste ricchissime armonie, cercare di farci stare più note possibili. Questo è un po' più essenziale da un certo punto di vista, anche i brani lo sono.
0: Hai asciugato un po'.
1: Sì, sì, armonicamente poi i brani di per sé nascono un po' più asciutti, però sicuramente sono molto più tranquillo e il suono mi sembra anche un pochettino che rifletta questa, questo aspetto, il più rotondo.
3: Sì, anche per me, anche il mio suono è differente. Ovviamente sono passati 2 anni, no? dalla registrazione. E chiaramente noi si studia tutti i giorni, quindi per fortuna si migliora tutti i giorni un po' di più. Quindi dopo 2 anni, giustamente uno sente: cavolo, però la mia voce è qua, è migliorata. E soprattutto il suono di insieme, proprio ci sono dei respiri fatti insieme. Conta che noi il disco l'abbiamo registrato in presa diretta tutto, poi abbiamo sovrainciso dopo, e quindi poi abbiamo lasciato anche, come dico io, le mie stonature ciccine, dai, vabbè, dai, sì, se uno si ascolta bene ci sono, e le abbiamo lasciate perché c'era l'intenzione, quindi il suono di insieme, l'intenzione, questo è stata una maturazione assoluta rispetto al... anche se anche l'altro disco l'abbiamo registrato in presa diretta, ovviamente, perché noi siamo gente che vuole registrare sempre in presa diretta.
1: Sì, dall'inizio alla fine, sono tutte di fatto esecuzioni.
3: Sì, per catturare il momento, perché assolutamente altrimenti è tutto non troppo reale. Però di sicuro il miglioramento c'è stato nell'esecuzione d'insieme, e quindi diciamo nella fiducia tra di noi,
1: sì,
3: no? Che potrebbe essere questa poi come traduzione.
0: E riguardo al duo dal vivo, come si comporta?
1: Ecco. Ma in realtà è particolare questo, nel senso che si tratta di due spettacoli, se penso appunto tra quello che facevamo prima e quello che portiamo adesso, che sono effettivamente piuttosto diversi uno dall'altro, nel senso che il primo spettacolo è molto letterario, tant'è che Deni legge sempre delle letture originali di Federico García Lorca, ed è quasi un percorso che attinge molto alla letteratura.
0: Cioè, qua siamo borderline col teatro, insomma.
1: Sì, per certi versi sì.
3: Non mi dovrei permettere, diciamo.
1: No, però... per carità. Però effettivamente un pochettino c'è questo elemento qua. Mentre questo è molto più vinile, che metti e lo fai andare, anche se poi appunto ha delle possibili ramificazioni, come abbiamo fatto per esempio era l'album appunto l'antologia, esatto,
3: sì,
1: basato sull'antologia di Spoon River di Fabrizio De André.
3: Non abbiamo fatto uno spettacolo tutto dedicato ai personaggi di Spoon River, mettendone anche di più rispetto a quelli che ci sono nel disco Non al denaro, non all'amore né al cielo. E lì ovviamente è proprio un recital, quindi sì, non è più un concerto, mentre quello che adesso facciamo su De André è proprio un concerto in cui magari io parlo col pubblico raccontando un po' di più le nostre sensazioni riguardo ai brani, il nostro rapporto con Fabrizio De André, ma adesso anche durante le presentazioni abbiamo la presenza di Andrea Cannas, che ha curato il nostro libretto, che è un esperto, un professore universitario a Cagliari, è un esperto di Fabrizio De André, appunto, dove lui racconta tantissimi aneddoti, tantissime curiosità e ci dà tantissime informazioni sulla vita, sul modo di scrivere, su quello che era il suo approccio, eccetera. Quindi adesso questo spettacolo diventa più uno spettacolo
1: quasi conferenza,
3: quasi,
1: per
3: sì,
1: certi versi.
3: Esatto, sì.
0: Altro ascolto, Marco Denise.
1: Allora, adesso ascoltiamo La canzone del padre.

del suo primo hashish.

0: Ed era la canzone del padre di Fabrizio De André, nella interpretazione di Denise Gai e Marco Carta, nostri ospiti, dal loro nuovo album Le Storie di Ieri, appunto dedicato a Fabrizio De André, pubblicato da Clair de Lune. Siamo quasi in chiusura, chi desiderate ringraziare per quest'album?
1: Allora, intanto ringraziamo Bruno Camera, Clair de Lune, per aver creduto in questo progetto e quindi aver prodotto appunto questo disco, e ringraziamo Andrea Cannas per le splendide parole e per la splendida spiegazione che è stata inserita nel nostro libretto. Sì. Dopodiché ci sono tante persone da ringraziare. Io ringrazio te intanto, Marco.
0: Per avergli servito le note giuste.
1: Esatto. Ringraziamo chi ringraziamo? Fabrizio De André.
2: Beh, direi
1: per aver scritto i brani.
2: No, io ringrazio in particolare, vabbè, ovviamente Denis, perché ha fatto un lavoro meraviglioso su quello che io avevo da proporre, diciamo, e perché tra l'altro mi ha fatto anche scoprire dei brani che sono all'interno di questa tracklist che anche io non ricordavo molto bene, avevo ascoltato pochissimo. E poi appunto, perché questo amore nasce dagli ascolti, non posso che ringraziare la mia famiglia, perché mi hanno messo proprio...

0: è una memoria, no, che ha tingere.
1: Certo,
0: quindi,
1: certo.
0: Assolutamente.
2: Per chi volesse riaprire l'album, l'album come deve fare?
1: Allora, l'album si trova su tutte le piattaforme, quindi Amazon, iTunes, eccetera. Però, se voi insomma venite ad ascoltarci, esatto, lo trovate in copia basta, fisica, sì, che è più bello, perché almeno sai se è una cosa da toccare, esatto, da prendere, aprire, si esatto mette dentro e si ascolta. Sono... insomma, così.
2: Cosa c'è all'orizzonte per il duo? Anche individualmente, perché no?
0: Allora, diciamo, come duo abbiamo almeno due progetti che vorremmo realizzare nel prossimo futuro, direi.
1: Sì, speriamo.
0: Almeno due.
1: Presto, esatto.
0: Speriamo presto. Il primo, va bene, mi permetto di dirlo io. Dai.
1: Va bene, dai.
0: Che è quello appunto degli inediti di Denise, che in realtà è anche compositrice, nel senso che scrive molti testi e molta musica. E quello è un lavoro ugualmente molto stimolante, perché si parte da una pagina completamente bianca in questo caso. E quindi è proprio creativo al massimo. E poi in realtà c'era l'idea, che vedremo appunto a parte di un secondo disco su De André, che terzo, quarto, eccetera eccetera, ci piacerebbe anche molto affrontare la musica di Franco Battiato, che effettivamente è un autore che ci piace moltissimo. Alcune cose abbiamo notato funzionare, sì, in questa dimensione così, sì,
1: sempre
0: piccola,
1: sempre a casa, esatto, le nostre prove sono sempre a casa,
0: sempre sperimentando. E quindi insomma, chissà, se riusciamo a mettere insieme un po' di brani suoi, sarebbe bello anche questo.
1: Sì.
2: Poi, visto che ci siamo, siete rintracciabili via social, internet, insomma, per chi volesse contattarvi direttamente?
1: Assolutamente,
2: insomma,
1: sì, assolutamente. Con i nostri nomi, Denise Gay e Marco Carta. Non, sì, abbiamo una pagina del duo, non,
0: no,
1: questo non lo trovate, siamo a sé stanti.
2: Sì, siete due monadi.
1: Esatto, anche perché ognuno poi ha i suoi progetti e le sue cose, insomma.
0: Sì,
1: quindi...
0: esatto. Quindi così.
2: Denise, Marco, con quale brano salutiamo gli amici all'ascolto?
0: Allora, concluderei con una nota positiva, che per carità sono tutte positive quelle di Andrea, anche se tutti dicono che è triste, noioso, eccetera, eccetera, non lo è mai, ed è anzi molto gioioso.
1: Un brano
0: gioioso.
1: Che può rappresentare tante persone, senza pretesa di voler strafare. Io dormo al giorno 14 ore,
0: esatto,
1: anche per questo nel mio rione godo la fama di fannullone, quindi il fannullone.

0: ti innamorerà.
1: E col nuovo album del duo Denise Guy, Marco Carta, ovvero Le storie di ieri, pubblicato da Claire de Lune, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditissimi ospiti, ovvero
2: Denise Guy,
3: Marco Carta,
1: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
4: Avete ascoltato?
5: Zoom.
4: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
5: Un programma di Luigi Picardi.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Del concerto in do minore per due clavicembali e archi BWV 1060 di Johann Sebastian Bach si conoscono almeno due versioni. Una autografa è appunto quella che impiega due strumenti a tastiera, l'altra, tramandata dall'uso concertistico ma anche deducibile dall'analisi stilistica della partitura, prevede invece la presenza del violino e dell'oboe in funzione solistica. Bach in effetti distingue in modo molto netto nell'orchestra due parti melodiche, dando loro il compito non solo di dialogare sullo sfondo costituito dall'orchestra, ma anche di alimentare una specie di reciproca competizione di rilancio del materiale, che è poi il principio stesso del cosiddetto concerto doppio. Rispetto alle pagine bachiane di più marcata ispirazione italiana, in questo concerto in do minore sembra prevalere uno stile ibrido, costruito certamente sul criterio della cantabilità, ma anche profondamente integrato con la tecnica del contrappunto. È infatti su un denso intreccio di rapporti contrappuntistici che si basa la collaborazione dei due solisti e non, come più spesso avveniva nei modelli di derivazione italiana, sul semplice passaggio del materiale melodico dall'uno all'altro dei protagonisti. La composizione di questo concerto risale con ogni probabilità al 1719, cioè appunto al periodo di lavoro presso il principe di Anhalt-Köthen. La versione per due clavicembali, tuttavia, è invece verosimilmente un adattamento degli anni di Lipsia, a conferma di un metodo di lavoro che tocca in generale la quasi totalità dell'opera strumentale bachiana. Ascoltiamo dunque il concerto in do minore per due clavicembali BWV 1060, Marco Sollini e Salvatore Barbatano pianoforti, orchestra da camera delle Marche e diretta da Francesco Davalos.

Il concerto in do minore BWV 1062, sempre di Johann Sebastian Bach, l'unico per il quale ci è pervenuto l'autografo datato 1736, è più noto nella versione originaria per due violini BWV 1043, composta probabilmente già a Lipsia e solo all'inizio di quel decennio, ma sulla base di una sonata 3, sempre plausibilmente per due violini, del primo periodo di Köthen. Anche in questo caso la trascrizione ha comportato un importante lavoro di tessitura delle parti solistiche, soprattutto nello sviluppo della mano sinistra di entrambi i clavicembali. Ascoltiamo dunque il concerto in do minore BWV 1062 di Johann Sebastian Bach. Marco Sollini e Salvatore Barbatano, pianoforti, orchestra da camera delle Marche e diretta da Francesco D'Avalos.

0: E con la musica di Bach per due strumenti a tastiera, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento coi programmi di Radio Vaticana Italia.
1: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, poiché era sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: «Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. E non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro». Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena».

Come il Padre mi ha amato, anche io ho amato voi. L'amore che Gesù ci dona è lo stesso con il quale il Padre ama Lui. Amore puro, incondizionato, amore gratuito. Non si può comprare, è gratuito. Donandolo a noi, Gesù ci tratta di amici con questo amore, facendoci conoscere il Padre e ci coinvolge nella sua stessa missione per la vita del mondo. E poi possiamo farci la domanda: come si fa a rimanere in questo amore? Dice Gesù: se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Cari fratelli e sorelle, dove conduce questo rimanere nell'amore del Signore? Dove ci conduce? Ce lo ha detto Gesù: perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E la gioia che il Signore possiede perché è in totale comunione col Padre, vuole che sia anche in noi in quanto uniti a Lui. La gioia di saperci amati da Dio, nonostante le nostre infedeltà, ci fa affrontare con fede le prove della vita, ci fa attraversare le crisi per uscirne migliore. E nel vivere questa gioia che consiste il nostro essere veri testimoni, perché la gioia è il segno distintivo del vero cristiano.

0: Alto sopra i cieli sei tu, Signore. Alleluia.
1: Pietà di me, oh Dio. In te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria.

0: suo popolo. Alleluia.
1: Questo è il Signore, il nostro Dio nei secoli. Alleluia.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode.
3: Nella città del nostro Dio, il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile. Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme. Essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti. Là sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
4: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda, a motivo dei tuoi giudizi. Circondate Sion, giratene intorno, contate le sue torri, osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
3: Questo è il Signore nostro Dio, in eterno sempre. Egli è colui che ci guida. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Questo è il Signore, il nostro Dio nei secoli. Alleluia.
5: Se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi.

0: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
0: Annunzia il perdono dei peccati.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
0: Osservate i miei comandamenti e rimarrete nel mio amore. Alleluia.

0: comandamenti e rimarrete nel mio amore. Alleluia.
1: Cristo risorto è sempre presente nella sua Chiesa. Uniti nella lode del mattino, rivolgiamo a Lui la nostra supplica.
0: Resta con noi, Signore.
2: Signore Gesù, vincitore del peccato e della morte, fa ardere il nostro cuore con la Tua presenza e la Tua parola.
0: Resta con noi, Signore.
2: Vieni a noi con la Tua potenza invincibile e fa sentire ai nostri spiriti la bontà infinita di Dio.
0: Resta con noi, Signore.
2: Tu che sei la fonte della nostra pace, salva il mondo dalla violenza e dalla discordia.
0: Resta con noi, Signore.
2: Ritempra la nostra fede nella vittoria finale e confermaci nell'attesa della beata speranza e della gloria.
0: Resta con noi, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che per la tua grazia da peccatori ci fai diventare giusti e da infelici beati, conferma in noi l'opera del tuo amore e custodisci il tuo dono, perché a tutti coloro che hai giustificato mediante la fede non manchi la forza della perseveranza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Primo mistero della luce. Gesù battezzato nel fiume Giordano. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi. Si cibava di locuste e miele selvatico. Viveva nella più totale povertà, completamente affidato alla provvidenza di Dio. Non si preoccupava di cosa avrebbe mangiato, ma di obbedire in tutto ai suggerimenti dello Spirito Santo. Era tutto proteso a portare a termine la sua missione, certo che tutto il resto gli sarebbe stato dato in sovrappiù. Sapeva bene che i ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Nelle sue peregrinazioni nel deserto, per pregare e meditare la parola di Dio, non badava a stenti o fatiche. Gioiva nel mettere ogni fibra della sua persona a servizio dell'Altissimo. Non si stancava di ripetere ai suoi discepoli: «Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle sue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica». Giovanni ricordava a tutti che si dovevano convertire. Il regno dei cieli era vicino. Insisteva dicendo che la prima condizione affinché l'uomo potesse essere salvato era che riconoscesse di essere peccatore. Molti del popolo ascoltavano affascinati la predicazione di Giovanni. Non potevano non riconoscere che ciò che il profeta diceva era vero, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Com'è liberante riconoscere di essere peccatori e di avere bisogno del perdono di Dio. Quanto gioverebbe alla nostra vita riconoscere con semplicità questa verità originaria. Eppure, senza un profeta che ci ridesti, siamo così proclivi a giustificare noi stessi e ad accusare i nostri fratelli. Fu proprio questo l'atteggiamento che il Battista vide nei farisei. Costoro presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Per questa ragione Giovanni, vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere!». Egli infatti sapeva che niente allontana di più dalla salvezza che il ritenersi senza peccato. Giovanni è colui che prepara i cuori all'incontro col Salvatore. È l'icona del vero testimone di Dio. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli sapeva di non essere nulla di fronte al Messia. Per questo ripeteva a coloro che lo esaltavano: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali». Il Battista è l'emblema di ogni opera educativa: preparare gli animi all'incontro col Salvatore. Giovanni vede lo sposo arrivare da lontano. Una voce: «Il mio diletto!». Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. Riconosce Gesù in mezzo alla folla. Lo indica, pieno di gioia, ai suoi seguaci. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. In quel tempo Gesù, dalla Galilea, andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Anche noi, come Giovanni, facciamo fatica a comprendere perché Gesù voglia farsi battezzare. Lo scopo del battesimo di Giovanni non era quello di aiutare gli uomini a riconoscersi peccatori, per chiedere perdono a Dio delle proprie colpe. Perché allora Gesù, l'unico senza ombra di peccato, desidera farsi battezzare? Perché si mette in coda e aspetta il suo turno come un peccatore qualsiasi? Forse perché vuole mostrarci fino a che punto è disposto ad abbassarsi per condividere la nostra condizione umana. Forse perché vuole rivelarci che senza il battesimo non possiamo ricevere lo Spirito di verità. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Cristo viveva ogni istante in comunione con lo Spirito. Tuttavia tale Spirito era accolto da lui come un dono sempre nuovo del Padre. Per questo nelle acque del Giordano trasalì di gioia nel ricevere lo Spirito che riempì ancora una volta il suo cuore di letizia. Gesù fu battezzato attraverso le mani del Battista, ma questa mediazione materiale donò a lui lo Spirito Santo. Allo stesso modo, a tutti coloro che sono battezzati, per mezzo dell'acqua e delle parole del sacerdote viene donato lo Spirito Santo. Col suo battesimo, Gesù ha voluto indicarci che la vita nuova che lui è venuto a portare è tutta racchiusa nella grazia del battesimo. In forza di esso veniamo liberati dal peccato. Il nostro io isolato entra in una comunione nuova e definitiva con tutti gli uomini. Nel battesimo, come in un seme, è racchiusa tutta la vita divina che ci sarà partecipata per mezzo della Chiesa. In forza di esso, dopo ogni caduta, possiamo essere perdonati nella confessione. In forza di esso, possiamo ricevere la vita di Cristo attraverso l'Eucaristia. Come il battesimo di Giovanni veniva donato attraverso un uomo, così i sacramenti giungono a noi attraverso la mediazione dei ministri della Chiesa. Costoro possono essere più o meno degni di tale compito. Gesù stesso, per darci l'esempio, si piegò a ricevere il battesimo dalle mani di Giovanni, che era un santo ma pur sempre un uomo. Nel primo mistero della luce contempliamo l'obbedienza del Battista alla vocazione che Dio gli ha assegnato: preparare i cuori alla venuta del Salvatore. Preghiamo perché molti ascoltino la chiamata dello Spirito e si dedichino con animo indiviso a disporre gli uomini ad accogliere Cristo. Meditiamo l'umiltà del Figlio di Dio che si fa battezzare come se fosse un peccatore qualunque. Infine, facciamo memoria del nostro battesimo e di tutte le grazie che con esso ci sono state elargite. Ringraziamo per tutte le volte che Dio, attraverso la confessione, ha perdonato i nostri peccati. Ringraziamo per tutti i doni dello Spirito Santo che il Padre dona a piene mani alla sua Chiesa.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, poiché era sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: «Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. E non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro». Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena».

Come il Padre mi ha amato, anche io ho amato voi. L'amore che Gesù ci dona è lo stesso con il quale il Padre ama Lui. Amore puro, incondizionato, amore gratuito. Non si può comprare, è gratuito. Donandolo a noi, Gesù ci tratta di amici con questo amore, facendoci conoscere il Padre e ci coinvolge nella sua stessa missione per la vita del mondo. E poi possiamo farci la domanda: come si fa a rimanere in questo amore? Dice Gesù: se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Cari fratelli e sorelle, dove conduce questo rimanere nell'amore del Signore? Dove ci conduce? Ce lo ha detto Gesù: perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E la gioia che il Signore possiede perché è in totale comunione col Padre, vuole che sia anche in noi in quanto uniti a Lui. La gioia di saperci amati da Dio, nonostante le nostre infedeltà, ci fa affrontare con fede le prove della vita, ci fa attraversare le crisi per uscirne migliore. E nel vivere questa gioia che consiste il nostro essere veri testimoni, perché la gioia è il segno distintivo del vero cristiano.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi approfondiremo insieme il tema dei vizi e delle virtù e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Don Pasquale, sono molte le persone oggi che non credono più che i sette vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita. Pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata, per esempio, la disonestà, seguita poi dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali?
1: Vedi Orazio, innanzitutto il vizio, i vizi in generale, al plurale, sono quei difetti del carattere, quindi anche dal punto di vista psicologico soprattutto, sono quelle inclinazioni dell'animo che determinano e condizionano il comportamento. Comportamento che poi danneggia l'essere umano e soprattutto anche chi lo circonda, quindi ha un effetto, diciamo, collaterale non solo su se stessi ma anche sugli altri. L'opposto dei vizi invece in ambito cristiano e non solo anche, sono le virtù. In latino infatti il termine vizium indica la mancanza di qualcosa, ad esempio un difetto fisico, oppure dal punto di vista morale, un'abitudine deviata, quindi un difetto dello spirito in generale, ecco, questo è il vizio. Infatti il concetto dei sette vizi capitali è precedente all'avvento del cristianesimo, anche nelle altre religioni, specialmente nelle filosofie orientali si è sempre parlato di questi vizi, magari non parlano espressamente di vizi capitali ma di veleni, ad esempio nell'ambito induista. Quindi poi l'attributo capitali, vizi capitali, deriva da capitalis, cioè capo, e indica proprio che questi difetti sono i peggiori, ecco, stanno proprio in cima alla lista nera e sono i più gravi, che quindi alterano e condizionano la stessa natura umana. Ad esempio Papa Gregorio Magno, grande moralista tra l'altro e quasi contemporaneo di San Benedetto da Norcia, lui definiva i vizi legati l'uno dall'altro da un vincolo di parentela proprio, perché appunto derivano, sono l'uno la conseguenza dell'altro. Fermo restando che dobbiamo dirlo con molta onestà che spesso le nostre stesse virtù che ostentiamo non sono altro che vizi mascherati, ecco.
0: Don Pasquale, quali sono questi sette vizi così tremendi? Come nascono e anche quali implicazioni hanno dal punto di vista psicologico?
1: Beh, come ci insegna il catechismo, sappiamo essere sette. E tra l'altro la cosa curiosa è che, ripeto, in tutte le religioni si parla di questi sette, poi si nomina il numero sette, perché il sette indica una totalità, il massimo appunto del male, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa molto interessante, perché vuol dire che c'è una morale alla fine sostanziale comune. E quindi il catechismo ci insegna, si parla di superbia, avarizia, ira, invidia, lussuria, la gola e l'accidia. Questi sono i sette vizi. Tra l'altro persino Dante il suo purgatorio lo imposta proprio sulla base di questi sette vizi capitali in modo settenario. Ora, già nel IV secolo avanti Cristo persino Aristotele nel suo famoso trattato di etica parla di questi vizi capitali come abiti del male, concetto che poi verrà ripreso successivamente nel Medioevo anche da San Tommaso d'Aquino. Questo perché chi persiste sempre nello stesso vizio è come se si cucisse addosso un abito, e questo abito lo spinge a un comportamento sempre più radicale, più fossilizzato. E lo stesso avviene anche per chi coltiva invece la virtù, diventa un abito virtuoso, quello diventa invece un abito vizioso, invece nella virtù, diciamo, è un abito positivo, ecco. E tra l'altro lo stesso Aristotele parla della virtù e come dire la capacità della virtù sta nel mezzo. Infatti poi i medievali parleranno, inventeranno questa famosa locuzione in medio stati virtus, cioè la virtù sta nel mezzo. Invece per Aristotele diceva che l'eccesso di una virtù porta al vizio. Molto interessante questo fatto. E quindi per quanto riguarda invece i vizi capitali in ambito più squisitamente cattolico, L'elenco viene già dall'antichità, dal IV secolo d.C., e in modo particolare da quel famoso monaco Evagrio Pontico, una persona straordinaria, uno scrittore meraviglioso, che era un asceta e che personalmente definisco il fondatore della psicanalisi ante litteram, perché proprio aveva introdotto concetti nuovi che furono ripresi poi successivamente dalla psicologia analitica, Freud, Jung e compagnia varia. E tra l'altro lui parlava di questi 8 pensieri capitali che poi diventano vizi, ed è interessante perché lui dice che psicologicamente questi vizi sono veramente distruttivi, ecco. E una delle conseguenze, ad esempio, del vizio è l'isteria dal punto di vista psicologico, la nevrosi ossessiva, la perversione, la paranoia, la psicosi. Ecco, il vizio purtroppo porta a questo, a uno squilibrio della personalità.
0: Come mai i vizi e non peccati, Don Pasquale?
1: Ecco, questa è una domanda interessante perché c'è ancora tuttora molta confusione, perché si confondono i vizi con i peccati, quando in realtà di fatto sono due cose letteralmente distinte. Allora, per i cristiani sono i vizi a causare il peccato, è proprio da qui che nasce la confusione, che ci porta appunto a considerare i vizi e i peccati come la stessa cosa. Invece no, il peccato è un effetto, una conseguenza, un effetto collaterale del vizio. Ad ogni modo dobbiamo essere anche sinceri, perché in misura più o meno differente siamo tutti contaminati da questi 7 vizi, o come li chiamano appunto gli orientali, 7 veleni. E io penso e sono convinto, e tra l'altro è quello che ci insegna la dottrina della Chiesa, ma anche e soprattutto i grandi mistici e santi, l'antidoto ai vizi è l'ascesi. E l'ascesi è uno sforzo personale, con l'aiuto della grazia di Dio, a coltivare le virtù, che sono proprio la contrapposizione, il contraltare del vizio. Ecco perché il cristiano serio, a parer mio, sa benissimo che la medicina a questi mali sono i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, la confessione sacramentale, accompagnata dalla preghiera, dalla meditazione assidua della parola di Dio e soprattutto la conoscenza dei grandi maestri dello spirito come Evagrio Pontico, che hanno vissuto sulla propria pelle quello che hanno insegnato, altrimenti diventa tutta una teoria. Oggi purtroppo c'è la tendenza a trasformare il vizio addirittura in virtù, e qui siamo proprio veramente al parossismo, a parer mio.

0: superbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri, di meritare certamente di più, di valere di più, di essere di più. E convinto di questo, trova quindi naturale l'inferiorità degli altri e non ritiene una colpa calpestarli. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte. Cosa ben diversa invece essere consci dei propri meriti, senza per questo disprezzare gli altri. Non si chiede, insomma, di simulare troppa modestia. Sant'Agostino affermava che la falsa umiltà è peggiore della superbia, don Pasquale.
1: È verissimo, diciamo che hai già detto tutto, però ecco, notiamo, ad esempio, mettiamo in evidenza anche l'aspetto psicologico, che oggi magari è molto più diffuso questo, come dire, la riflessione di tipo più psicologica che spirituale, anche se secondo me le due cose sono intimamente connesse. Innanzitutto, qual è l'identikit del superbo? È in ciascuno

0: ciò che possiede.
1: Esatto, la gola, come giustamente hai sottolineato, non è soltanto desiderare smodatamente il cibo. Se fosse così, insomma, sarebbe troppo una cosa, più che un vizio, sarebbe più un difettuccio, ma bensì il desiderio smodato di qualunque cosa, di qualsiasi cosa. Si tratti di oggetti, esperienze, denaro, perfino le emozioni perseguite in modo insaziabile e ingordo. E qui siamo già nell'anticamera della lussuria. Chi persiste nella gola, in questo vizio, vive in un continuo stato di soddisfazione. Io non so, osservo molto, no? Tipo l'altro giorno mi capitava, sono entrato in una casa, una signora mi dice: ho comprato la lavatrice. Dopo una settimana mi dice: ma vorrei già cambiarla, perché ha trovato il modello successivo, più aggiornato. E la stessa cosa facciamo noi con i computer, le automobili, eccetera eccetera. Questo nasce proprio dalla gola, cioè da questa insaziabilità sia materiale, purtroppo anche spirituale. Questa è quella ancora più complessa e più deleteria. Ad esempio il desiderio, la gola insaziabile di voler visioni, di voler vedere manifestazioni straordinarie, eccetera eccetera. Questa è una forma di gola spirituale terribile. Anche una mente iperattiva che si consuma nel pensiero frenetico continuo, no? E questo è sintomo anche di gola. Quindi dalla gola derivano la cupidigia, lo spreco e soprattutto la paranoia.

0: mentre la gola e la voracità nei confronti del cibo, la lussuria, siamo giunti alla lussuria, altro vizio, è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Don Pasquale, ma nel cristianesimo non c'è una condanna dell'istinto sessuale?
1: No, assolutamente, anzi nel più bel libro dell'Antico Testamento, il Cantico dei Cantici, è impostato proprio su questa relazione sessuale che diventa, come dire, simbolo della relazione mistica con Dio e tra i due amanti. Quindi non, è tutta una, come dire, una distorsione. La lussuria, come vizio, invece, è legata al piacere fine a se stesso, esasperando le pulsioni, le voglie. Quindi diventa un piacere egoistico per soddisfare il piacere personale e usando l'altro. La lussuria cosa fa? Si serve delle persone per amare le cose. Il vero amore ama le persone e usa le cose.
0: Per quanto riguarda il vizio dell'invidia, possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma il provare tristezza per la felicità altrui.
1: Bellissima questa ultima espressione, qui hai riassunto tutto il concetto, cioè veramente l'invidia è la tristezza per la felicità degli altri, è quello che è il demonio è l'invidioso per eccellenza, il demonio è arrabbiato, è triste, perché? Perché è geloso di questo amore sconfinato di Dio per l'umanità, per l'uomo, per le sue creature. Questa è la caratteristica dell'invidia. L'invidia è la conseguenza della superbia. L'invidia è l'anticamera dell'omicidio. Caino perché uccide suo fratello Abele? Per invidia.
0: Siamo giunti all'accidia. L'accidia è simile alla pigrizia, ma non si limita al non volere fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegni o decisioni importanti. Chi ad esempio ha la possibilità di fare del bene e non lo fa per paura di mettersi in gioco è un accidioso, Don Pasquale.
1: Esatto, Orazio, e Dante di questi ne parla in lungo e largo. L'accidioso, come giustamente dicevi tu, ha purtroppo il vizio, appunto, perché è un vizio si tratta, di cullarsi nell'ozio, nell'errore. L'accidioso è quello che in un momento di crisi morale se ne sta a guardare per vedere come va a finire, è quello che non si sporca le mani. L'accidioso è quello che alla fine, quando le cose

0: Fanno male, sarà il primo ad alzare il dito e dire ma io ve l'avevo detto, però non ha mai mosso un dito appunto per migliorare le situazioni. Questo è l'accidioso.
1: L'avarizia è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita, perciò l'avarizia comprende in sé più vizi.
0: Certo, come dicevamo sin dall'inizio, sono questi sette vizi sono legati come delle perline, no? Di una catenina, sono uno conseguenziale all'altro, come le virtù del resto. L'avarizia è l'attaccamento eccessivo e morboso, patologico, ai beni materiali innanzitutto, e in questo, come vedi, è simile alla gola. Ma nell'avario si aggiunge l'ossessione di non averne mai abbastanza.
1: Ecco, per concludere, abbiamo pochissimi minuti. E l'ira è un vizio, questo particolarmente tenebroso, ed è forse il più semplice da individuare da un punto di vista fisico, Don Pasquale.
0: È verissimo, però attenzione, l'ira non è l'occasionale esplosione di rabbia, che ce l'abbiamo tutti, Orazio, parliamoci chiaro, certo. Dipende anche dal proprio stato di salute, da quello che abbiamo mangiato, dalla digestione, dal DNA, da tante cose, da come siamo stati educati, eccetera. Però diventa un vizio in presenza di un'estrema, come dire, suscettibilità, quando sono come una corda di chitarra, di violino, che al minimo sfiorarla subito scatta. Ecco, questa è l'ira più patologica.
1: Don Pasquale, io la ringrazio, è stata veramente una gioia ascoltarla anche questa mattina, i nostri ascoltatori felicissimi di aver ritrovato il Don Pasquale, ormai collega della Radio Vaticana. Allora, noi...
0: Orazio, sì. Allora qui mi tenti nella vanagloria, che facciamo?
1: Buona giornata, Don Pasquale.
0: Grazie, altrettanto.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Giovedì 7 maggio, sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: la guerra in Medio Oriente, l'Iran risponderà entro oggi alla bozza d'intesa americana, lo comunicano fonti informate della CNN in Libano, intanto si combatte ancora. Pace e disarmo, la linea della Santa Sede, le parole del segretario di Stato Vaticano Parolin a ridosso dell'incontro con il Papa, dell'omologo americano Rubio. Leone XIV in Spagna, pubblicato il programma ufficiale del suo quarto viaggio apostolico. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Arriverà entro oggi la risposta di Teheran alla bozza di accordo in 14 punti proposta dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Medio Oriente, secondo quanto annunciato dalla CNN. Intanto in Libano Israele continua a colpire a ovest e a sud. Nelle ultime ore si contano almeno 10 morti e 20 feriti. La cronaca è di Roberta Barbi.
2: Secondo i media statunitensi, l'Iran risponderà oggi alla bozza d'intesa americano, comunque entro il viaggio del presidente Trump in Cina, previsto per la settimana prossima. La bozza in discussione si compone di 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz, dove da martedì sera gli Stati Uniti hanno annunciato una breve sospensione dell'operazione di scorta delle navi nell'area, denominata Project Freedom. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili per il governo iraniano, che però potrebbe ammorbidirsi grazie alla missione del ministro degli esteri di Teheran Araghchi a Pechino, durante la quale il suo omologo cinese Wang Yi avrebbe sottolineato l'estrema urgenza di una cessazione completa delle ostilità. Sul fronte libanese proseguono le operazioni di Israele nella valle del Bekaa, considerata la roccaforte di Hezbollah, e sui villaggi del sud, dove si contano una decina di morti e una ventina di feriti e si rilevano ingenti danni al patrimonio culturale e religioso del paese.
1: Nuovi raid israeliani si sono registrati anche a Gaza, 5 le persone uccise ieri, secondo quanto riferito da fonti mediche palestinesi. L'attacco nel quartiere di Zeitun, a sud-est di Gaza City, una delle vittime era un funzionario di polizia locale controllata da Hamas. E nel contesto dello scenario internazionale attuale, il segretario di Stato Vaticano Parolin è tornato a ribadire che la linea della Santa Sede resta ferma su pace e disarmo. Le dichiarazioni ieri, a margine della presentazione del libro Liberi sotto la grazia, edito da Lev. Il cardinale spiega che nell'udienza di oggi con il segretario americano Rubio verranno affrontati tutti i temi caldi. I particolari da Andrea De Angelis.
3: Parolin risponde con le stesse parole di Leone a Castel Gandolfo: bisogna parlare nella verità. Quella del presidente americano non è un'affermazione corretta.
4: Bisogna parlare nella verità, che la Santa Sede sempre lavorato, ha parlato e ha promosso questo accordo, tocca addirittura la legittimità del possesso delle armi nucleari.
3: Io credo, ha aggiunto, che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa. Quanto all'udienza di Leone a Rubio, che vedrà poi lo stesso segretario di Stato, il cardinale spiega che anzitutto ascolteremo lui, l'iniziativa è partita da loro e che si parlerà di tutti quelli che sono i temi più caldi. Dall'Iran a Libano dunque, ma probabilmente anche Ucraina e Cuba. Gli Stati Uniti rimangono dunque un interlocutore. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti? Non si può, afferma. Prematuro, infine, per il cardinale pure prevedere un intervento della Santa Sede sui vescovi tedeschi per la questione della benedizione per le coppie dello stesso sesso. In questo momento si è in dialogo. Vediamo cosa succede.
1: Restiamo sul fronte internazionale. Ancora grande lo shock in Mozambico per l'ennesimo attacco contro una parrocchia nella provincia di Cabo Delgado. Una chiesa data alle fiamme nel villaggio di Mesa. Presi d'assalto anche la casa dei padri Scolopi e l'asilo. Per capire meglio il contesto, Francesco De Remi Migis ha intervistato l'africanista Matteo Giusti, analista per la rivista Limes.
5: La provincia di Cabo Delgado, la più settentrionale del Mozambico, è da anni fuori controllo e in mano a questi terroristi, che negli anni hanno provocato circa 7.000 vittime, più di 1.300.000 sfollati, e che controllano tutte le zone interne dove c'è il più grande giacimento di gas dell'intero continente africano. I cristiani qui sono un obiettivo primario. Non ci dimentichiamo che Suor Maria De Coppi è stata assassinata proprio in Mozambico nell'assalto a una missione. Tutti i cristiani del Mozambico, che è un paese a maggioranza cristiana, cristiana, ma nelle province settentrionali c'è una presenza musulmana, sono il chiaro obiettivo dello Stato islamico che vuole creare un califfato in Africa.
6: Perché c'è anche un interesse legato a destabilizzare un'azione sociale che i cristiani svolgono, di dialogo, di pacificazione?
5: Manca lo Stato, sono province totalmente abbandonate e i missionari avevano creato una rete scolastica, ma anche di incontro, che poteva supplire la mancanza dello Stato. Lo Stato islamico vuole distruggere questa rete, sostituirsi, prendere il controllo in primis del gas.
1: Siamo ora alla pagina Vaticana. Madrid, Barcellona e l'arcipelago delle Canarie sono le principali tappe del quarto viaggio apostolico di Papa Leone, che si svolgerà in Spagna dal 6 al 12 giugno. A renderlo noto ieri la sala stampa della Santa Sede, ci riferisce Benedetta Capelli.
7: 12 discorsi, 5 saluti, 5 omelie e 4 città toccate. Si presenta intenso il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna dal motto "Alzate i vostri occhi", tratto dal Vangelo di Giovanni. Il programma prevede 3 giorni a Madrid, 2 a Barcellona, 1 a Las Palmas de Gran Canaria e 1 a Santa Cruz de Tenerife. 15 anni dopo Benedetto XVI, un altro pontefice sarà accolto in terra iberica in un viaggio nel quale inaugurerà la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, la più alta della Basilica Catalana, con un'altezza complessiva di oltre 172 metri. Un momento che cade nel giorno in cui si ricorderanno i 100 anni dalla morte di Gaudí, l'architetto di Dio, diventato venerabile lo scorso anno. Dalla Catalogna il Papa volerà poi verso l'arcipelago delle Canarie, terra di approdo di migliaia di migranti che dall'Africa partono per giungere in Europa. A Madrid, prima sua tappa, tra gli incontri istituzionali con la famiglia reale e il presidente del governo spagnolo Sánchez, Leone si recherà nel barrio de Lucero, zona periferica della città dove ha sede il progetto sociale Sedia 24 Horas, una struttura gestita dalla Caritas di Madrid per i senza fissa dimora. Nella capitale, l'omaggio alla Vergine dell'Almudena, patrona di Madrid, e in serata nello stadio Santiago Bernabéu, casa del blasonato Real Madrid, è previsto un incontro con la comunità diocesana. Un viaggio nel segno della preghiera, dell'accoglienza, dell'abbraccio ai giovani, futuro della Chiesa.
1: Ieri in aula Paolo VI la cerimonia di giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia alla presenza di Papa Leone. Sentiamo il servizio di Gianmarco Murroni.
8: Un momento che ha unito fede, disciplina e memoria. Nel giorno che ricorda il sacrificio delle guardie svizzere durante il sacco di Roma, quando 147 soldati morirono difendendo Papa Clemente VII, 28 nuove reclute hanno giurato fedeltà al pontefice, entrando a far parte di quello che è considerato l'esercito più piccolo e antico del mondo ancora in attività. Schierate con precisione impeccabile, indossando uniformi dai colori tipici e armature brillanti, le reclute hanno pronunciato il proprio giuramento in lingua italiana, tedesca, francese, romancia, a seconda del cantone svizzero di provenienza. A conclusione della cerimonia, Papa Leone ha voluto salutare e ringraziare i nuovi alabardieri.
9: A voi, cari giovani, che avete fatto il giuramento, esprimo la mia stima e la mia gratitudine. Il gesto che avete compiuto attesta un impegno di fedeltà, animato dall'entusiasmo giovanile e fondato sulla fede in Dio e sull'amore per la Chiesa.
1: Apriamo la pagina della cultura. Roma si trasforma in un grande villaggio della salute e della solidarietà. Da oggi fino al 10 maggio, infatti, torna al Circo Massimo la Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno al mondo, promossa da Comen Italia. Sentiamo il servizio di Martina Cettola.
10: È una grande festa che celebra la vita, la manifestazione che in questi giorni coinvolgerà la capitale, la Race for the Cure, dal 7 al 10 maggio. È un appuntamento ormai fisso, che unisce sport, prevenzione e impegno sociale nella lotta ai tumori del seno. Protagoniste dell'evento, infatti, sono le donne in rosa, come ci racconta la professoressa Alba Di Leone, presidente di Comen Italia.
11: Le donne in rosa sono delle donne che hanno affrontato, stanno affrontando il tumore del seno. Sono tantissime, di tutte le età, e hanno una grande consapevolezza. Sanno quanto sia importante fare diagnosi precoce, affidarsi ai percorsi di cura e a volte anche accettare di cambiare stile di vita. Imparano che prendersi cura di sé le aiuta a guarire e riesce anche a condizionare positivamente la famiglia e l'ambiente in cui si trovano.
10: Un invito a prendersi cura di sé e degli altri, nella consapevolezza che prevenzione, ricerca e solidarietà sono strumenti fondamentali per salvare vite.
1: In chiusura c'è spazio per una notizia dell'ultima ora per ciò che riguarda la guerra in Ucraina. Mosca afferma che 347 droni ucraini sono stati abbattuti stanotte sopra le regioni russe, il Mar Caspio, il Mar Nero e il Mar d'Azov. Lo rende noto l'agenzia di stampa TASS, citando il Ministero della Difesa russo. Per quanto ci riguarda è tutto. Da Daniele Giorgi in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo a Radio Vaticana con voi. Con l'informazione ci ritroviamo alle ore 9.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: La sua voce splendente, Stefania Ferretti. Buongiorno, Stefania.
1: Buongiorno, buongiorno a te, Andrea. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, Damiano Caprio.
0: Splendido, Damiano. Sì, più o meno. Daniele Giorgi, anche lui, un saluto.
1: Ciao,
0: poi
1: ciao,
0: Flaminia,
1: Daniele.
0: Ciao, benvenuta anche a te. Siamo in diretta, lo saremo fino alle 11, Radio Vaticana con voi, il numero è sempre quello, Stefania.
1: 335-1243-722.
0: Fatevi sentire, mandate anche dei messaggi vocali. Subito Rocco ci scrive: che bello lo spazio di Orazio Coclite, grazie Don Pasquale. Si riferisce alla trasmissione che precede, la Santa Messa in latino, quella delle 7. Buongiorno di Orazio Coclite. Un buongiorno invece arriva a tutti, sereno giovedì di pace e di salute da Ludovico. Ci scrive anche Carlotta: buongiorno, ben trovati. E poi sì, splende, forte Stefania, lo scrive un quasi omonimo,
1: sì.
0: Stefano in questo caso. E poi ancora Filomena ci manda il buongiorno, un affettuoso buondì. Signore, ti affido il mio passato, il mio presente, il mio avvenire, i desideri, ciò che sarà della mia vita, di coloro che amo, la mia e la vostra vita nel cuore, perché la vita è un dono meraviglioso. E poi ancora Paola, buongiorno, stamani anche lei ricorda le catechesi di Don Fabio Rosini, in particolare Rosini parla, parlando di alcuni vizi e di delirio di innocenza, per farci riflettere bene su noi stessi. Buona giornata, pace e bene. Insomma, ci stimolate già con
1: sì,
0: argomenti
1: veramente.
0: Ma come ci state ascoltando? Cioè, nel senso, non so, magari qualcuno sta correndo, qualcun altro sta ancora riposando, qualcuno ha appena acceso la radio e dice: ma questi due, va bene, siamo qua.
1: Vabbè,
0: lo saremo
1: qua.
0: Di che parliamo oggi, Stefania?
1: Parleremo di tante cose fino alle 11 insieme. Tra poco avremo in studio la nostra collega Paola Simonetti, che ha appena condotto il primo appuntamento dell'informazione questa mattina. Con lei faremo così un commenteremo le principali notizie. Poi avremo ospite in studio, come spesso accade il giovedì, un giovedì sì uno no, il padre Adrian Danca, che è della caporedattore della redazione in lingua romena. E poi parleremo di una finestra sul mondo. Di che cosa si tratta, Andrea?
0: Sì, l'apriremo assieme al direttore generale di CESBI, Stefano Pizziali, perché prenderà domani il via un ciclo di incontri promosso proprio dalla splendida realtà bergamasca per comprendere meglio uno dei temi centrali del nostro tempo, in particolare l'ordine globale, ma anche l'intensificarsi dei conflitti e soprattutto quel bene instancabile, quella sana ostinazione a pensare che è possibile una strada diversa dal conflitto armato. Si parlerà allora di Medio Oriente in queste settimane con CESBI, ma anche di quanto sta accadendo nel continente africano, in particolare in Etiopia e in Sudan. Resteremo poi
1: in Africa
0: perché andremo in Uganda.
1: Sì, in Uganda, perché c'è una nuova missione di cardiochirurgia pediatrica per Mission Bambini. Ne parleremo con la project manager Alice Zanin, da lei sapremo appunto qual è il progetto di questo anno in corso, perché è iniziato il 3 e andrà avanti sino al 9 maggio.
0: 3-9 maggio, oggi è 7, il 7 maggio 2025, un anno fa come oggi aveva inizio il conclave, eravamo
1: sì,
0: chi al braccio di Carlo Magno, chi qui, la regia piena, ma soprattutto a Roma in Vaticano centinaia di giornalisti pronti ad attendere la prima fumata, che sarebbe stata nera come la seconda, la terza bianca alle 18.07 di domani. E domani il Papa sarà in visita pastorale in quel di Pompei e in quel di Napoli. Allora avremo con noi l'arcivescovo di Pompei, Monsignor Caputo, alle 10, che ci racconterà proprio queste ore di attesa dell'arrivo del Papa nella splendida Pompei.
1: E poi avremo un appuntamento intorno alle 10 con la nostra, intorno alle 10 e un quarto più o meno, come sempre accade, con la nostra collega, un nostro collega dell'Osservatore Romano, per parlare della settimana del Papa. E poi?
0: E poi ancora ci collegheremo con Marina Tomarro, che si trova in Piemonte, ci parlerà della rete antonelliana, di come la cultura unisce. Di cultura parleremo però anche in chiusura di trasmissione, soprattutto delle giovani e dei giovani lettori e lettrici, perché è in arrivo un weekend unico da non perdere, il Kid Pass Days. Ci sarà con noi CEO di Kid Pass, Marianna

0: Vianello, in sostanza, i luoghi di cultura della penisola aprono ai bambini in questa fine settimana e dunque va bene il parco, va bene, boh, non lo so, dove vanno, no, a mangiare, dove mangiavamo quando eravamo bambini. Beh, io mi ricordo che facevamo le feste in dei locali che
1: sì,
0: la sera diventavano molto più attraenti, già guardavo con un pizzico di invidia. Al pomeriggio facevamo queste feste per i bambini, vabbè. Fate altro, cioè portate se potete i vostri figli, i vostri nipoti, i vicini di casa, e portate anche voi stessi, perché poi impariamo sempre dai più piccoli e dalle più piccole, nei luoghi di cultura fine settimana, all'insegna della cultura per i più piccoli. Come amiamo dire a questi microfoni, non conta tanto regalare un libro a una bambina o un bambino, ma far vedere che lo leggiamo, che, noi, esatto, quel libro. Allora l'esempio vale più di mille regali.
1: Salutiamo anche Mirella che ci manda il suo buongiorno e salutiamo anche Marcello che scrive: noi siamo romani e volemo bene al Papa.
0: Sì. Anche noi siamo romani e vogliamo bene al
1: tutto
0: Papa.
1: Tutto il mondo vuole bene al Papa.
0: Come iniziamo in musica?
1: Beh, iniziamo con gli Immarcescibili. Rolling Stones stanno per iniziare una nuova tournée, Never Ending Tour potremmo dire. Rolling Stones con un brano che si autocitano, perché Like Rolling Stone.

0: 8:21 per 2 fa 42, sono i secondi, ma una rosa, cioè, grazie, grazie, ci mandate fiori semplici, perché io non ne becco mai uno. Questa è una rosa, Mirella, siamo d'accordo?
1: Sicuramente.
0: Tuo giardino, da dove arriva questa rosa?
1: Grazie.
0: Un rosso che tende quasi all'arancio scuro. Mi ricorda un po' i colori dei papaveri.
1: Bello, bella, bella, bella.
0: Ti piacciono
1: rosa,
0: i papaveri?
1: Sì, mi piacciono molto i papaveri. Sono
0: preferito.
1: Così effimeri.
0: Anche perché non li puoi cogliere, che
1: esatto.
0: Loro subito boom, vanno giù. Quindi bisogna lasciamoli lì. E infatti, i nostri amici, quando ci mandano le foto dei fiori per augurarci il buon dì, sono sempre fiori lasciati lì.
1: Sì, non tagliateli.
0: Non tagliateli. Invece, noi ci ascoltiamo adesso a chi affidare questo giorno le nostre preghiere, quelle più intime, la santa e o il santo di oggi. Vai.
2: Oggi, 7 maggio, la Chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla, martire romana. Vissuta tra il primo e il secondo secolo, Flavia Domitilla è nipote di Vespasiano e moglie del console romano Flavio Clemente, al quale dà 7 figli. Convertita al cristianesimo, viene perciò accusata di ateismo, secondo l'uso dell'epoca, ed è portata sull'isola di Ponza, dove subirà un lungo martirio. In questo giorno si ricorda inoltre Santa Rosa Venerini, vergine, fondatrice delle Maestre Pie Venerini.
0: Ed eccoci a ricordare gli appuntamenti di oggi, Stefania.
1: Sì, partiamo alle 12 dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera del Regina Celi e del Rosario, e alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso.
0: E poi ancora una serie di eventi che riguardano anche il mondo della cultura. In particolare vogliamo dirvi che si stanno per aprire i battenti, o meglio accadrà tra circa una settimana, al Salone del Libro di Torino, vero Stefania? È tutto pronto?
1: Sì, esatto, dal 14 al 18 maggio. Poi parleremo del tema particolare scelto quest'anno, che ha a che fare con i bambini, con i ragazzini, insomma, il mondo salvato dai ragazzini. Questo è il tema di quest'anno della 38esima edizione del Salone del Libro.
0: E poi ancora, 32 anni fa erano tutti lì a guardare questo tunnel che era stato appena aperto poche ore prima. Parliamo del tunnel della Manica. L'anniversario fu aperto proprio tra il 6 e il 7 maggio. Vogliamo ancora ricordare, invece, trovate anche una serie di articoli e interviste su questo su Vatican News, quanto invece accadeva 50 anni fa, ovvero il mondo guardava a quella parte di Italia dove si scavava sotto le macerie in queste ore, perché da poche ore c'era stata quella terribile scossa di terremoto che poi avrebbe causato in Friuli 990 morti e oltre 100.000 sfollati. Anche il Papa ha voluto, con un telegramma nei giorni scorsi, ricordare quel 6 maggio del 1976 e poi tutti i giorni a seguire. Ci scrivono ancora di fiori, in particolare lo fa Anna. Cosa scrive Anna?
1: Buongiorno anche con Gerani Rossi Rossi, un saluto a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Oggi,
1: anche questi
0: oggi
1: sono facili.
0: Beh sì, è rosso. Beh, io avrei avuto già qualche difficoltà in più rispetto alla rosa. Paola Simonetti, buongiorno.
3: Ben trovati a voi e a chi ci segue in questa nuova giornata in compagnia di Radio Vaticana con voi.
0: Hai condotto il radiogiornale, Paola, e anche questo giovedì l'apertura dedicata agli aggiornamenti sul negoziato tra Iran e Stati Uniti.
3: Abbiamo dato spazio all'attesa che tiene con il fiato sospeso il mondo per ciò che riguarda il tentativo di negoziazione fra Stati Uniti e Iran. Stando ai media statunitensi, Teheran oggi dovrebbe rispondere alla bozza d'intesa americana. Sono 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per, così è stato detto, negoziati più definiti in una seconda fase. Nodo cruciale, lo sappiamo, l'impegno iraniano a una moratoria sul nucleare, ma anche l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati, ma soprattutto e anche l'apertura dello stretto di Hormuz. Alcune clausole però, dobbiamo dirlo, sono state già definite inaccettabili dal regime islamico. Vi daremo conto naturalmente degli aggiornamenti. In questo scenario uno spazio importante, lo sottolineiamo, è stato dato alle parole del segretario di Stato Vaticano Parolini, che ieri a margine di un evento ha ribadito quanto aveva già espresso Papa Leone dopo le rinnovate critiche al suo operato mosse da Trump. La linea della Santa Sede resta ferma su pace e disarmo, ha detto Parolin. Affermazioni, lo dobbiamo ricordare, che certamente hanno un peso specifico maggiore considerando l'incontro di oggi in Vaticano fra il Papa e il segretario di Stato americano Rubio, con il quale certamente, ma è stato anche confermato, saranno moltissimi temi caldi su cui confrontarsi.
1: E poi ancora Africa in qualche modo con Mozambico.
3: Sì, siamo tornati sul Mozambico, colpito nei giorni scorsi da un ennesimo attacco contro una parrocchia nella provincia di Cabo Delgado. Una chiesa è stata data alle fiamme nel villaggio di Mesa, sono stati presi d'assalto anche la casa dei padri Scolopi e l'asilo. È una terra dove i cristiani sono particolarmente colpiti e Francesco De Remigis ha chiesto in proposito un'analisi all'africanista della rivista Limes Matteo Giusti, che spiega bene il contesto in cui queste aggressioni si consumano.
0: Paola, infine ieri è arrivato il programma ufficiale del viaggio del Papa in Spagna.
3: Sì, un nuovo viaggio di Papa Leone che volerà in Spagna, dove resterà dal 6 al 12 giugno. Ieri la presentazione per l'appunto del programma di questo quarto viaggio apostolico del Pontefice, che si prospetta a dir poco intenso. Infatti saranno 3 i giorni a Madrid, 2 a Barcellona, 1 a Las Palmas de Gran Canaria e 1 a Santa Cruz de Tenerife. La nostra Benedetta Capelli ci ha ricordato che 15 anni dopo Benedetto XVI un altro pontefice sarà accolto in terra iberica in un viaggio nel quale peraltro uno degli appuntamenti sarà proprio l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, la più alta della Basilica Catalana, con un'altezza complessiva, pensate, di oltre 172 metri, uno dei momenti sicuramente suggestivi di questa ricca agenda.
0: Infatti voglio dirlo a chi è all'ascolto, segnatevi questa data, 10 giugno 19, questa santa messa attesissima appunto in quel luogo unico al mondo. E poi giustamente parlavi delle Canarie, perché lì saranno numerosi gli incontri e con le persone migranti e con le tante donne e uomini che a riflettori spenti ogni giorno lavorano per e con loro. Il Papa ha voluto che ci fosse, oltre a Madrid e Barcellona, questa terza tappa in terra spagnola, dove al centro ci saranno proprio queste persone. Dunque sarà un viaggio da seguire dal primo giorno, perché il Papa pronti via a terra, prima sera veglia di preghiera a Madrid, già da non perdere.
3: Io mi chiedo come faccia veramente
0: già da
3: il
0: non
3: Papa
0: perdere.
3: Io dopo le prime, non so, le prime 24 ore sarei già stremata. Comunque,
0: e poi fino appunto agli ultimissimi giorni con le persone migranti.
3: Lo ricordiamo sempre naturalmente in questo spazio per chi lo avesse perso. Ricordiamo che il nostro radiogiornale è riascoltabile in versione podcast nella sezione dedicata sul nostro portale vaticanews.va.
0: Grazie Paola.
3: Grazie a voi.

0: E questa era Angelica Bove con Mattone. Bella questo brano. So che ti piace molto, vero Andrea?
1: Eh sì, perché chi è che non sta male? Alzi la mano. Tutti lo siamo stati o lo siamo, però concetto di normalità a volte tende o a banalizzare o a semplificare o a oscurare parti di, e allora l'importante è A, chiedere aiuto, e B, non vergognarsi,
0: sì, esatto,
1: di quella che è una condizione di ogni essere umano. Ci scrivono ancora?
0: Sì, ci scrivono ancora messaggi di saluto. Continuano ad arrivare fiori facili quest'oggi. Hanno capito che non siamo dei botanici veri e propri, no.
1: Mai
0: grazie,
1: dire mai.
0: Potremmo... Grazie dei fiori, come direbbe qualcuno. Come
1: noi
0: canterebbe qualcuno.
1: Tornare anche in Piazza San Pietro, perché ieri all'udienza generale del Papa Leone ha proseguito il ciclo di catechesi dedicate al Concilio Vaticano II. In particolare ha voluto esaminare quella dimensione della Chiesa che ci parla di più di quello che sarà, la dimensione scatologica, che a volte, ha detto il Papa, viene trascurata, minimizzata. In realtà la Chiesa vive tra il già dell'inizio del regno di Dio e il non ancora di quello che è il compimento promesso e atteso. Tra l'altro il Papa ha anche detto, proprio nella parte finale della catechesi, la Chiesa non esiste per annunciare se stessa, ed è stato un passaggio certamente centrale. C'è stato però un altro passaggio chiave, Stefano.
0: Eh sì, la Chiesa pronunci parole chiare, così ha detto Papa Leone, per le vittime di violenze e di guerre.
1: Ascoltiamo le parole del Papa.
2: I credenti in Cristo, perciò, camminano in questa storia terrena segnata dalla maturazione del bene, ma anche da ingiustizie e sofferenze, senza essere né illusi né disperati. Essi vivono orientati dalla promessa ricevuta da colui che fa nuove tutte le cose. Perciò la Chiesa realizza la sua missione tra il già dell'inizio del regno di Dio in Gesù e il non ancora del compimento promesso e atteso, custode di una speranza che illumina il cammino. Essa è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo, e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito.
1: Parole chiare quelle che chiede il Papa alla Chiesa, e dunque anche a voi, anche a noi, anche a te, anche a me, Stefania, a tutti, siamo tutti parte di essa. Ma adesso entriamo, come ogni giorno a quest'ora, nelle edicole italiane. Iniziamo con Avvenire, il nostro giro titoli, spiraglio stretto, un gioco di parole per parlare ancora dello stretto di Hormuz. In un documento di 14 punti, scrive il quotidiano, la possibile intesa per fermare la guerra. Israele sorpreso, Trump dice vicini all'accordo, ma la prima valutazione dell'Iran è negativa. Poi a centropagina Enrico Lenzi sottolinea il no della Chiesa all'atomica sempre e per tutte le nazioni. Da Giovanni XXIII a Leone XIV la linea coerente di disarmo e di pace. A tal proposito mi sembra corretto, doveroso e anche importante ricordarvi che su Vatican News è possibile leggere un articolo a cura del nostro direttore editoriale Andrea Tornielli, un articolo scritto in realtà una ventina di giorni fa dal titolo Il Magistero dei Papi e l'arma atomica, dove il direttore parla proprio di, racconta meglio dal radiomessaggio di Pio XII del Natale del 1955 alle ultimissime parole pronunciate da Leone XIV, anche nell'udienza del 4 febbraio di quest'anno, appunto, i papi abbiano sempre detto no alle armi nucleari. Su Vatican News, il magistero dei papi e l'arma atomica.
0: Il Corriere della Sera apre con il piano di Trump per la tregua. Teheran frena, Hormuz attacco USA ad una petroliera iraniana. E poi di spalle l'editoriale di Massimo Franco, l'incontro oggi con Rubio del Santo Padre, il Papa che spiazza Donald. A centro pagina la notizia, che è presente naturalmente su tutti i quotidiani quest'oggi ancora, le vicende legate al delitto di Garlasco. Sempio, gli audio e le accuse. Garlasco spunta un'avanza rifiutata, ma Marco Poggi lo difende.
1: Il Fatto Quotidiano: si è incartato il governo, è la notizia di apertura. Tutto fermo in Italia. Siamo alla palude: legge elettorale, nomine, cultura, Rai, cinema, giustizia, rapporti con Trump, rapporti con Putin, gas e patto di stabilità. Questa è la chiave di lettura del Fatto, che poi parla anche della Biennale di Venezia. Il direttore butta fuoco contro il ministro Giuli: nessuna ingerenza sull'arte.
0: Il Messaggero, una doppia apertura, la fotonotizia che occupa l'intera mezza pagina di apertura, l'audio shock che accusa Sempio, ancora a proposito del delitto di Garlasco. E poi l'altra invece dedicata al USA-Iran: i mercati credono a eventi di pace, i record a Wall Street, crolla il petrolio, appunto USA-Iran, spiragli di intesa. In basso poi la notizia degli Oscar italiani, il Davide di Donatello che si sono svolti ieri sera, Francesco Sossai trionfa e David delusione per Sorrentino.
1: Il Giornale, anche qui si parla della Biennale, butta fuoco, inaugura la Biennale, vola alto, punzecchia il governo. E poi lo Sport con l'addio a Beccalossi, uno dei campioni dell'Inter dello scorso secolo, genio ribelle, sinistro divino che incantò San Siro, 70 primavere alle spalle, morto dopo una lunga malattia. Ancora a centropagina il terremoto del 76, così 50 anni fa il Giornale raccontava il dramma del Friuli e vengono riportate immagini dell'epoca. È vero, perché giustamente quel dramma veniva raccontato proprio in queste ore nelle edicole italiane, oggi come 50 anni fa.
0: La Repubblica, anche qui doppia apertura, Garlasco, gli audio shock di Sempio, poi USA-Iran, intesa possibile, proposta di pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino, ma resta il nodo del nucleare, oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa. La Chiesa denuncia il male, così Leone XIV.
1: Andiamo allora nelle pagine di Avvenire, partiamo da pagina 19, perché si parla di bioetica e salute. L'articolo a firma di Elisabetta Pittino: a Londra l'aborto fino alla nascita. Cerchiamo di capire. Depenalizzato per le donne il ricorso a pratiche abortive oltre gli attuali limiti di legge. Significa che, nonostante le norme per i medici rimangano invariate, una donna che abortisce da sola, ad esempio con pillole comprate online su prescrizione a distanza o fornite illegalmente, non può più essere accusata di aver violata, di aver violato la legge. Le donne sono esposte così a solitudine e rischi clinici. Scompare, scrive Pittino, l'argine della legge per prevenire gli aborti tardivi a domicilio, assai pericolosi, eseguiti clandestinamente, senza supervisione medica o esami ecografici. Ciò aumenta il rischio di emorragie, sepsi e gravidanze ectopiche non rilevate. Nel 2023 il Regno Unito ha registrato un record di interruzioni di gravidanza, l'87% delle quali farmacologiche. Ma questa riforma, questa depenalizzazione, conclude, apre agli aborti potenzialmente fino alla nascita. Questo è parte di un lungo articolo che trovate a pagina 19 di Avvenire. E appunto al centro vi è la clausola 208, che è stata appunto approvata dal Parlamento inglese, che lascia immutate le restrizioni per i medici, ma spalanca la porta alle interruzioni di gravidanza senza limitazioni legali.
0: A pagina 17 del Corriere della Sera invece si ricorda il terremoto di quel 6 maggio di 50 anni fa e della visita ieri di Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni a Gemona. Da qui un modello di unità per l'Italia. Il Presidente, il sisma in Friuli, valori di solidarietà e coesione realizzati in modo esemplare. Mattarella con parole solenni sulle formidabili risorse morali di umanità e senso di unità che l'Italia sa esprimere nei momenti più difficili. L'inquilino del Quirinale, leggiamo dal Corriere, sprona a prevenire le catastrofi, non solo a mitigarne gli effetti, e chiede alle istituzioni di rinnovare il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso e nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione realizzati in maniera esemplare in Friuli. I sindaci della regione hanno inviato al capo dello Stato una lettera in cui chiedono tutela e sicurezza sulle attività di protezione civile. La risposta di Mattarella: sono qui con voi.
1: Restiamo su Avvenire, andiamo a pagina 8 perché si parla di scuola e non è una buona notizia quella che ci dà Paolo Ferrario. Con i nuovi assistenti per l'autonomia, un grave arretramento sull'inclusione. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istat, sono circa 80.000 le figure professionali attualmente nelle classi, ma almeno 20.000 studenti con disabilità, 20.000 studenti, ne avrebbero bisogno, ma non ce l'hanno. E ancora una volta, stiamo a dirci quello che ripetiamo da anni, ci sono enormi disparità territoriali tra il nord, tra il centro e tra il sud Italia, scrive Paolo Ferrario a pagina 8 di Avvenire. Sta sollevando non poche perplessità la riforma della legge 66 del 2017 sull'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, approvata dal Senato a gennaio e ora in discussione alla Camera. La principale innovazione della proposta di legge riguarda l'istituzione della figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione. ASACOM, dove AS sta per assistente, la A per autonomia e COM per comunicazione. Una figura tra l'altro già prevista dalla legge 104 del 1992, ma proprio la mancanza da un profilo professionale specifico ha fatto sì che queste figure gestite dagli enti locali finissero per occupare spesso uno spazio residuale all'interno delle classi con evidenti disparità territoriali, come documentato dall'Istat. Secondo l'Istat, infatti, nell'anno scolastico 23-24 gli ASACOM erano circa 80.000 e di questi il 4% conosce la lingua italiana dei segni. In media, a livello nazionale, si registrano 4 alunni per assistente, ma nel nord e nel mezzogiorno il rapporto sale a 4,3. In Campania 7,5 alunni per ogni assistente, quasi il doppio. Il luogo migliore è il centro, a livello dello stivale, 3,3 per assistente. Ma il problema non è solo la disparità territoriale, ma anche la poca formazione. E poi c'è una testimonianza, sempre a pagina 8, che raccoglie Andrea Ceredani, di Maria Grazia Cerroni, che tra l'altro noi abbiamo avuto a questi microfoni la sua storia. Io, sorda, dice, studio all'università grazie all'aiuto di queste persone. Prima non riuscivo neanche a prendere appunti. Migliaia di studenti hanno bisogno degli ASACOM, che però sono carenti ovunque. La madre dice: mia figlia rischia crisi irreversibili, ma è un servizio a singhiozzo. E anche gli assistenti chiedono maggiori tutele. Non siamo i tappabuchi dei docenti di sostegno.
0: Una notizia che ci fa, insomma, fa inorgoglire sicuramente parte dell'Italia, sicuramente Reggio Emilia, sicuramente il metodo che si utilizza nelle scuole, soprattutto in quelle della prima infanzia, gli asili a misura di bimbo, che hanno sedotto Kate, parliamo della principessa d'Inghilterra, Kate Middleton, che hanno sedotto Kate. Qui la fantasia è regola, quindi una pagina 26 della cronaca cronaca di Repubblica si riporta il viaggio, annunciato ieri anche da altri media, della principessa che sarà a Reggio Emilia tra il 13 e il 14 maggio per apprendere questo metodo, che è ormai un metodo esportato in tutto il mondo, un modello esportato soprattutto in California, leggiamo nell'intervista ad una delle direttrici di questi asili, modello, un metodo diverso e sicuramente da copiare per quanto riguarda appunto i primi anni dei bambini a scuola, soprattutto gli asili. Ora anche l'Inghilterra ha capito che con l'istruzione si cambia il futuro. Questo è un articolo, se volete leggerlo, a pagina 26 di Repubblica. A seguire ce n'è un altro, l'articolo che vi segnalo se siete amanti dei cani, ma anche se non lo siete, uomini, cani e lupi, cosa possiamo imparare dalla morte di Osso. Di che cosa si tratta? È un articolo a firma di Michele Serra che ricorda come il suo cane Osso sia stato ucciso poco tempo fa, sbranato da un branco di lupi. E il problema, dice, ci si divide tra chi vuole proteggere i lupi, ma chi vuole proteggere anche gli altri animali, per esempio in questo caso il cane di Michele Serra, ma anche, non so, le bestie, le pecore, gli animali. E allora dice, conclude così questa pagina, questo appello a trovare una soluzione tra cani e lupi, dice, tra uomini e lupi. Dice, in Parlamento vorrei portare un discorso appassionato sulla vita nelle valli. I lupi sono una specie in espansione, gli umani dei monti invece sono una specie in estinzione. Bisogna trovare la maniera di farle convivere. Tra uomini e lupi, insomma, trovare un modo. Loro aumentano, gli umani diminuiscono, bisogna trovare un sistema per una serena convivenza.
1: Sorrido perché con Michele Serra ne parlavamo quando era un paio d'anni fa, sì, forse di una questione simile, quando mi raccontava del luogo in cui ha scelto di vivere, dove in sostanza è impensabile non avere un contatto quotidiano, un rispetto con la natura e con tutto ciò che lo circonda. E vedi, poi sì, riaffiora evidentemente questa
0: questo
1: necessità.
0: Questo caso personale che l'ha colpito personalmente, ma insomma è qualcosa che riguarda molti.
1: Parliamo di Israele, di Gaza, di Cisgiordania, lo facciamo a pagina 8 e 9, lo leggiamo lì, il Fatto Quotidiano: da Israele altro no alla liberazione di Tiago e Saif, le due persone sequestrate in acque internazionali a largo di Creta, 50 miglia più o meno dalla costa greca. Sappiamo tutti cosa è accaduto la scorsa settimana. La flottiglia è in attesa di ripartire. La partenza doveva essere oggi, è stata posticipata per questioni burocratiche a domani, come ha spiegato tra l'altro Alessandro Mantovani, che è inviato del Fatto, il collega Mantovani. Partiranno domattina, dunque non potrà ripartire oggi la flottiglia. Detto questo, i due attivisti detenuti, uno dei due ha perso la mamma, è morta la mamma proprio in queste ore, ma non sa ancora della morte della madre. Questa è una nota di cronaca che stanno riportando praticamente tutti i giornali in queste ore. Ieri intanto in Spagna cosa è accaduto? È accaduto che la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi, Francesca Albanese, è stata ricevuta dal governo spagnolo, ha incontrato 5 o 6 ministri, compreso il premier Sanchez, il quale Sanchez ha chiesto di bloccare immediatamente le sanzioni statunitensi, una prima storica volta, le sanzioni contro appunto la relatrice speciale dell'ONU, e di bloccarle perché in questo modo si assicura anche un futuro di sicurezza all'Europa, altrimenti ciascuno potrebbe pagare un domani lo stesso prezzo, ha detto Sanchez, che sta pagando Francesca Albanese. E dunque Sanchez, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, smuove l'Unione Europea, blocchiamo le sanzioni ad Albanese e ai giudici. E poi ancora, sempre di questo si parla a pagina 9, Meloni non scorta gli attivisti in mare. Bisogna accompagnare la flottiglia fino a Gaza, ha detto Arturo Scotto, deputato del PD, presentando un libro a Roma. Con lui in sala anche il direttore delle scuole di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, che ha sottolineato il sogno di ogni bambino di Gaza è poter tornare a scuola.
0: 8:52 minuti, leggiamo dalle cronache del Corriere della Sera qualcosa che insomma ci inquieta non poco, comincia a inquietare e a preoccupare anche gli infettivologi. Di che cosa parliamo? Di questo virus, l'antivirus, che ha causato delle morti all'interno di una nave che era in crociera, una crociera che al momento sbarca alle Canarie. Paure e polemiche, e c'è un parere di un infettivologo, si tratta di Andrea Gori, che è direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dello Ospedale Sacco di Milano. Il contagio tra uomini è possibile, va ricostruita la catena dei contatti. È corretto fare questa ipotesi? Si chiede appunto all'infettivologo della possibilità, ai noi, di una nuova pandemia. Sì, sebbene sia tutto da verificare. Cosa sarebbe la prova regina? Verrebbe data dallo studio dettagliato della catena di trasmissione tra i contatti e da test di laboratorio sul virus in questione, per capire se mutazioni potrebbero spiegare la capacità di trasmettersi da uomo a uomo. Un'ipotesi, questa è la domanda, che una coppia olandese sia deceduta dopo aver contratto il virus durante l'attività di bird watching in una discarica in Argentina. Sarebbero stati loro la porta d'ingresso del virus sulla nave? È un'opzione. Più facilmente l'antivirus si trasmette da un roditore all'uomo attraverso gli escrementi che si polverizzano per inalazione. Se confermato, gli altri casi potrebbero essere frutto di contagio interumano? Troppo presto per trarre conclusioni, va verificato escludendo altre possibilità. Nonostante sia stata esclusa dall'OMS la presenza di topi, potrebbero esserci tracce di escrementi di roditori in alcuni ambienti, ad esempio i condotti di areazione all'interno della nave, un classico vettore di infezioni. E così ancora una intervista che insomma ci allarma non poco a proposito di una possibilità di una nuova contagio. Per il momento 3 i morti che sulla nave, e uno che è morto proprio ieri in Svizzera, un passeggero che era aveva volato sulla KLM, e che appunto, e questo allarma anche gli altri passeggeri dello stesso vettore.
1: Infine andiamo sul Giornale, pagina 26, Francesca Amè, inviata a Venezia, ci parla della Biennale. Il titolo è: Biennale di guerra, butta fuoco, il direttore vola molto alto e sgancia, scrive, qualche bomba. Il presidente inaugura ufficialmente l'esposizione, ricordiamo contestato il padiglione della Russia, discorso profondo, capace di graffiare. Tra l'altro Buttafuoco ha detto alle istituzioni: chiediamo dialogo, non documenti sotto banco. E poi ancora, la Biennale seleziona opere, non i passaporti, agisce così da 130 anni. 335 12 43 7 2 2. A proposito della questione dei lupi che dicevi prima, tu Angelo dice la sua, buongiorno, in provincia di Sondrio una mamma, una nonna è stata sbranata e uccisa, è andata a spiegare a lei quello che dice Michele Serra, va bene, questo è il bello.
0: No, però Michele Serra lo pone in chiave interlocutoria, non dice bisogna salvare i lupi, assolutamente,
1: in chiave
0: bisogna
1: interlocutoria,
0: trovare
1: ma
0: una soluzione.
1: Viceversa, leggiamo il messaggio di Marisa che scrive: a ragione Michele Serra, l'indifferenza è peggio dell'odio talvolta, e qui apre una riflessione ancora più profonda. Grazie, perché dite la vostra e a noi
0: grazie.
1: Questo piace sempre molto. GR Flash delle 9, poi andiamo sui siti, si parla di
0: tantissime cose. Intanto c'è John Legend, I Will Stay With You.

Sono le 9 in studio Paola Simonetti. C'è attesa per la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana in 14 punti per la tregua, riscontro che secondo i media statunitensi dovrebbe arrivare oggi. Capitolo nodale, la moratoria di Teheran sul nucleare. Oltre 400 ex diplomatici, ministri e alti funzionari hanno esortato l'Unione Europea ad agire subito contro gli insediamenti illegali di Israele in Cisgiordania. I firmatari hanno chiesto sanzioni mirate. La crisi di governo in Romania dopo l'approvazione della mozione di sfiducia per l'esecutivo, il capo dello Stato Dan ha dato il via alle consultazioni. Al momento la formazione di una maggioranza stabile appare difficile. Gli Emirati Arabi Uniti negano il coinvolgimento nell'attacco con droni lunedì scorso contro l'aeroporto principale di Khartoum, capitale del Sudan. Il governo emiratino ha definito le accuse delle autorità sudanesi propaganda deliberata. È tutto, prossimo flash alle 10.

0: che non ho più te, Cesare Cremonini. 6 minuti passati dopo le ore 9, Radio Vaticana con voi, i vostri messaggi, le vostre opinioni, i vostri commenti anche a quello che si dice da queste parti. Ci fanno molto piacere, come al solito ci stimolano nella nostra trasmissione che non a caso si chiama Con voi, quindi voi siete protagonisti, come diciamo sempre, vero Andrea?
1: Sempre. E anche oggi, sempre. Ma io direi, se sei d'accordo, perché è l'ora in cui lo facciamo, certo. E io so, per sì. Certo, perché me l'hanno detto, anche persone che insomma amano informarsi quotidianamente in un certo modo, che questo spazio a volte viene, cioè c'è chi accende proprio la radio alle 9, dice io voglio sentire il flash delle 9, in questo caso di Paola Simonetti, e poi questa rassegna dei siti internazionali perché non la trovo, esatto, da nessun'altra parte, e noi anche, eccola, oggi ve la offriamo.

0: Iniziamo con la CNN, CNN.com, ovviamente il ricordo di Ted Chandler, il fondatore della CNN, morto all'età di 87 anni. Amava ripetere, mezzo secolo fa già, le notizie saranno le protagoniste, una battaglia straordinaria la sua per lanciare quella che poi sarebbe diventata una delle realtà della comunicazione mondiale più note in ogni parte del globo. L'apertura poi a centro pagina è dedicata sul sito della CNN a un aggiornamento live di quella che è la questione medio orientale. Secondo una fonte, leggiamo, l'Iran dovrebbe rispondere giovedì, dunque oggi, alla proposta statunitense per mettere fine dopo due mesi alla guerra. In precedenza, poche ore fa, lo avete sentito, Trump aveva decantato gli ottimi colloqui avuti con l'Iran nelle ultime ore.
1: Sul sito di Nigrizia invece c'è un'interessante intervista ad Alessandro Romanini, docente dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara, per vedere quale spazio occupi l'arte africana nell'edizione della Biennale di Venezia, questa edizione. Il titolo è infatti "Che Africa c'è alla Biennale di Venezia 2026? Dalla mostra centrale ai padiglioni nazionali, qualche indicazione per riconoscere l'impronta data alla mostra dalla compianta curatrice Koyoko e riflettere sull'intreccio tra mercato artistico internazionale e quello dei paesi africani.
0: Ancora proseguiamo con Folha San Paolo, il quotidiano brasiliano. Lula vuole ristabilire i rapporti con la magistratura, il governo sta cercando l'approvazione. E poi ancora si parla, come spesso capita, di sport, di calcio, ma poi anche ancora di giustizia, e in particolare si parla di quanto accaduto con la Corte Superiore di Giustizia brasiliana, che ha condannato l'ex governatore dell'Acre a oltre 25 anni di carcere per corruzione e altri reati. Non manca la pagina dedicata agli esteri del Brasile, in questo caso il Medio Oriente è anche qui in primo piano. Israele viola il cessate il fuoco in Libano, attacca nuovamente Beirut.
1: Su Asia News invece trova spazio uno studio che riguarda Bangkok, la Thailandia, in particolare uno studio di un centro di ricerca legato alla Banca Centrale della Thailandia, che evidenzia come nel settore agricolo esista una spirale di crisi del debito, 2 milioni di agricoltori indebitati a vita. Secondo questa analisi, il 52% dei circa 3,97 milioni di agricoltori presenti nel database dell'Ufficio Credito Nazionale non sarà in grado di estinguere i propri prestiti nemmeno in futuro, perché in base alle stime molti riuscirebbero a completare i pagamenti solo dopo i 70 anni, quando la capacità di generare reddito si riduce in maniera notevole. Questo da Bangkok su Asia News.
0: La BBC: i prezzi del petrolio calano, le borse salgono dopo le notizie su un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran dopo giorni di escalation. Anche qui dunque in primo piano il Medio Oriente, con Teheran che sta valutando la proposta di Washington. Ma in Medio Oriente restiamo anche per parlare di Libano. Israele colpisce, come letto anche su Folha San Paolo, Beirut per la prima volta dall'inizio del cessate il fuoco. Non il Libano, Beirut. Israele afferma di aver preso di mira un'importante figura di Hezbollah nella capitale, il primo attacco di questo tipo da oltre 20 giorni.
1: E il paese si occupa, come del resto c'era da aspettarselo, della nave da crociera che trasporta passeggeri in quarantena a causa dell'antivirus. È diretta alle Isole Canarie, mentre si perdono le tracce di altri 23 passeggeri. I viaggiatori stranieri saranno rimpatriati, mentre i 14 spagnoli saranno messi in quarantena a Madrid. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è alla ricerca di altre 20 persone che hanno abbandonato la nave su un'isola in mezzo alla tracce.

0: causa dei negoziati in corso con l'Iran, forse sarebbe stato sospeso per un altro motivo, una spiegazione completamente diversa. Siamo ovviamente nel periodo ipotetico, ma scrive lo Spiegel, le operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz sarebbero state sospese a causa di una disputa con l'Arabia Saudita.
1: Su Le Monde, il governo francese sta fornendo sostegno alle compagnie aeree indebolite dalla guerra in Medio Oriente. Ci si chiede cosa può fare il governo francese di fronte alla crisi globale del cherosene. La prospettiva di rimanere senza carburante per l'aviazione a seguito della chiusura dello stretto di Hormuz ha fatto raddoppiare il prezzo del carburante per aerei e ha sconvolto l'intero settore del trasporto aereo. Secondo i dati della società di analisi specializzata pubblicati il 4 maggio e citati dal Financial Times, le compagnie aeree di tutto il mondo hanno cancellato, pensate, 2 milioni di voli solo nel mese di maggio, 2 milioni. Questa ondata di cancellazioni rappresenta solo l'1,1% del totale globale, ma colpisce comunque centinaia di migliaia di persone.
0: Sconvolgenti le notizie sull'aborto in Inghilterra, che Dio possa perdonarci, scrive Roberto. Ancora Michela, anche lei ci parla di una natura che si lascia ammirare. Poi ancora Paola, Filomena e Simonetta, siete in tante soprattutto sì, a scriverci ora. Sì, Roberto, abbiamo appena letto il tuo messaggio, ma vedo una prevalenza femminile. Chissà chi è all'ascolto, se vuole continuare a farsi sentire. Vi ricordo che potete anche mandare dei messaggi vocali per far sentire appunto la vostra voce. Ancora musica?
1: Sì, la voce di Damiano.
2: Ascoltiamo la sua.
1: Sì, ascoltiamo la sua, non è male. Born with a broken heart.

0: 19:17 l'aereo di Radio Vaticana con voi a terra nella redazione in lingua romena. È venuto a trovarci in studio il suo responsabile che tutti conosciamo per parlare di un anno iniziato da un po' che, se non erro, terminerà, spero non sbagliare, il 10 gennaio del prossimo, ma ci dirà di più padre Adrian Danca e il suo ospite. Adrian, ben trovato.
1: Grazie Andrea dell'invito, dell'ospitalità. Buongiorno Stefania, buongiorno ai nostri ascoltatori. E come si usa da noi in questo tempo pasquale, Christos ha enviat, Cristo è risorto. Si continua con il saluto pasquale fino all'ascensione. Grazie per aver annunciato anche il mio gradito ospite. Si tratta di padre Iosif Bisok, che è stato sacerdote, parroco in Romania, adesso fa il docente al seminario greco-cattolico di Oradea, dell'eparchia di Oradea, ed è venuto in pellegrinaggio a Roma questi giorni. E ho approfittato
0: subito
1: per farlo parlare un po' anche ai nostri ascoltatori di lingua italiana su questo grande giubileo francescano dedicato all'ottavo centenario, no, di San Francesco, perché dopo il giubileo della speranza abbiamo questo giubileo francescano. Quali sono le opportunità, quali sono le occasioni, qual è il significato di questo? Lo vogliamo sapere dal nostro ospite, ma prima lo invito a parlare un po', per descrivere brevemente un po' come si sente San Francesco in Romania. Quando è arrivato San Francesco in Romania?
2: Pace e bene a tutti. Ringrazio padre Adrian per questa sorpresa che mi ha fatto, proprio così, preso a volo. Ma mi sento molto molto grato a Dio e a voi per l'ospitalità, e nello stesso tempo di parlare di San Francesco forse dovremmo parlare anni interi, ma adesso per qualche minuto e qualche pochi istanti, è meglio così, di pensare a San Francesco qui in Italia, che molto bene ha fatto, perché dopo 800 anni lui è presente proprio come siamo noi, ci vediamo uni agli altri, e così è San Francesco per il popolo italiano e più o meno lo stesso per il popolo rumeno, perché proprio lavoro ad un libro che tratta proprio la presenza dei frati francescani in Romania. E primi incontri con i frati francescani in Romania proprio durante la vita di San Francesco, perché in 1221 si è aperta la provincia di Ungheria, e in quel tempo Transilvania, una zona della Romania attualmente, faceva parte proprio dell'Ungheria. E per questo possiamo dire che rumeni sono contemporanei, tra virgolette, con San Francesco, con la sua spiritualità. E lui si vede molto bene. Bene, dobbiamo anche mettere questa clausa, in senso che si vede molto bene San Francesco tramite Sant'Antonio, perché io sono nato in una città, Braila, a quasi 200 km da Bucarest. La popolazione del 98%, 97% sono ortodossi, ma la nostra chiesetta di Braila, cattolica, è sempre piena della gente ortodossa. Cioè San Francesco è visto come un uomo, come anche lui dice, della pace, della buona convivenza, della conoscenza e dell'avvicinamento.
1: Se possiamo dire che è una figura ponte tra le confessioni, tra tutti i cristiani, visto che in questi tempi si accentuano di più le divisioni e le separazioni. Quindi la figura di San Francesco ancora una volta viene come una figura unificatrice per far vedere, diciamo, il messaggio di Cristo attraverso la sua testimonianza e la sua vita santa. Ma oggi in Romania quante comunità francescane ci sono?
2: In Romania, perché diciamo così, sono le nostre comunità, cioè prima di tutto francescani sono questi più grandi rami, cioè minori, conventuali, cappuccini. In zona di Moldavia sono i conventuali e adesso anche i cappuccini, e dopo in zona di Transilvania sono i minori, frati minori, ma di lingua ungherese, perché in quell'altra parte, Romania, Moldavia e Muntenia, sono di lingua rumena, perché la nostra provincia più o meno svolge questa attività. Come comunità noi siamo più di 14 comunità, mettendo anche il seminario, mettendo anche la casa di spiritualità, mettendo anche la curia provinciale, mettendo anche due comunità che svolgono il lavoro in ambiente greco-cattolico. Io ho lavorato per quasi 30 anni in diocesi di Asci, rito latino, e da 2020 ho chiesto al mio provinciale di cambiare tutto il mio lavoro di prima, di professore, di insomma tutte quelle incarichi che la provincia mi ha dato in quei 22 anni. Di cambiare argomento della mia vita in rito bizantino. All'inizio anche io sono stato sorpreso perché ho fatto questa scelta, ma vedo che il Signore mi ha benedetto, perché ho riconosciuto anche di fronte al mio provinciale, anche i frati, ante mia testimonianza durante il capitolo provinciale, che non cambierei questi quasi sei anni, da 21 settembre 2020 che lavoro in questo campo greco-cattolico, per quelli 30 anni di quell'altra parte in diritto latino, non perché per carità che non vale tutto quello che ha fatto prima, ma proprio si sente questa sensibilità più avvicinata per la preghiera, per tutti preghiamo,
1: la spiritualità
2: più rumena, sì. Si sente un po' più coinvolgente, sì, così presa, sì, diciamo, sì. Del rito, del modo di esprimere, perché noi latini siamo più latini, cioè siamo con del rito, siamo così via, e le nostre messe sono molto apprezzate dai ortodossi, dicevo prima, quando stavo come seminarista e dopo con i sacerdoti e andavo nella città dove sono nato per celebrare la messa, la gente veniva, non per me, per carità, veniva per la Santa Messa e per la devozione di Sant'Antonio, e volevo fare anche un adagio a quello che lei ha detto prima, padre Adriano, che dopo la messa sono stato incontrato con una signora per parlare, per un po' per confessare, così via, e a un certo punto guarda a me e dice: ma tu non sei Bisocchio? Sì. E dice: sì, ma non ti ricordi che siamo stati compagni di scuola?
1: Ma no.
2: Lei era ortodossa, ma di stile rito antico, Lipoveni si dice in Romania, russi che sono venuti in quella zona di Romania,
1: una specie di vetero ortodosso.
2: E così,
1: diciamo così,
2: sì. Sono una zona, un quartiere, diciamo,
1: sì, un quartiere
2: sì. di Braila, proprio accanto, e loro venivano. Ho avuto compagni di scuola anche musulmani, perché la Braila è stata a un certo punto sotto il...
0: Ma è proprio sul Danubio, giusto?
2: Sì, sì, sì, proprio
0: Danubio. C'è un porto anche.
2: È proprio di là, perché nel 1800...
0: C'è questa apertura anche geografica.
2: 1800, una città cosmopolita.
0: Esatto.
2: In 1850 il prezzo del grano dell'Europa si dava di là, in quel porto, perché era più porto principale dell'Europa per il grano,
1: per l'esporto
2: e così via, sì. Di là che prezzo, sì, si metteva di là era per tutta l'Europa, sì, perché tutto passava di là.
1: Ci sono stati anche i genovesi,
2: sì, ebrei, quindi, perché sono anche adesso sono ebrei, dopo cattolici, luterani, sì, di riforma, cioè, questa città, sì, per me è stato, perché i miei compagni siamo stati insieme cresciuti proprio con, sì, questa.
0: Ho una domanda da fare su San Francesco, perché
2: sì,
0: anche tu, allora,
2: prego,
0: due,
2: come no.
0: Adrian, permetti, ma visto che voi non potete vederlo, ma quando parlavi di Francesco proprio gli occhi avevano, no, quella scintilla, sì, di chi ha amato e ama il santo di Assisi. Domani siamo qua pronti a ricordare il primo anniversario, no, di Papa Leone, l'Abemus Papam, la fumata bianca, e torniamo indietro di un anno. Invece vorrei con te tornare indietro di 13 anni e 2 mesi. Cosa hai provato quando all'Abemus Papam di Papa Bergoglio hanno detto il nome Francesco?
2: Stavo insieme con la comunità, perché tutti aspettavamo che venne, e lo dico perché anche io aspettavo di essere un Papa italiano, perché così pensavo anche in casa, parlando tra di noi, che potrebbe essere, anche i nostri amici che sono di qua di là parlavano, perché è una cosa che si parla, certo, non si dice, ma si parla sempre. E a un certo punto, quando è uscito, e mi ricordo che era di sera, se non mi sbaglio, perché, sì, frate, tutti stavano di fronte al TV, perché abbiamo suonato il campanello, tutti venite, perché abbiamo Papa, ma è così, sì, come in convento, come si usa. siamo andati di là, la TV guardava, e è uscito a dire: abbiamo Papa, Reverendissimo, Domino, così via.
1: Come si è binomio?
2: Francesco. All'inizio noi abbiamo pensato che così si chiama.
0: Si chiamava lui Francesco.
2: Sì, Francesco. E non dico che esplosione è stata nel nostro convento. Yes, il nostro Francesco! Perché per prima volta quando Francesco riceve questo onore di essere il nome di un papa. E così via. Dopo ho avuto questa possibilità quando lui è venuto in Romania, no? La visita del 2019, sì. di venire di là, e in quel tempo subito dopo la sua partenza, perché proprio il nostro confratello padre Marius Bölha è stato quello che ha fatto il traduttore, sì, del, sì, Santo Padre durante tutto quello, compagno mio. Siamo molto vicini, anche adesso lui lavora attualmente in Italia, lui era in quel tempo rettore del seminario, ci ha raccontato tutte quelle piccole cose che non si sono viste a TV, come è andato di là, di qua, i rapporti e così via. E lui era molto affezionato anche alla Romania, ma anche ai frati, si vedeva, si leggeva, si sentiva questa cosa. E per quello noi siamo stati molto contenti. Dopo sono andato, ho parlato un po' con quel tempo il nunzio Buendia, perché, e così abbiamo fatto un libro insieme con questa tema di un anno della vista del Papa, sì, in Romania.
1: Tornando invece al nostro diciamo anno centenario, sì, l'ottavo centenario, dove sono le principali, diciamo, chiese o conventi dove si può onorare questa occasione spirituale straordinaria?
2: Una cosa un po' più ampia, perché così come il decreto che hanno dato il Santa Sede, si dice che si possono ricevere l'indulgenza dove sono i santuari, dove sono le chiese che portano il nome
1: a
2: San Francesco, o dove sono i frati francescani, sì, oppure dove il vescovo diocesano decida di, sì, mettere queste cose. In Romania noi abbiamo queste comunità, proprio in Romania si è fatto un'apertura solenne anche tramite la curia provinciale con padre Damian Gheorghe Patrasco, che è il nostro ministro provinciale, e dopo anche in altre parrocchie, anche a seminario, si è fatto anche a Caccica, dove è un luogo di pellegrinaggio, sì, e tutte le chiese. A noi a Oradea, rito greco-cattolico, la sua eccellenza Monsignor Virgil Bercia è stato molto molto vicino a noi, ci ha chiesto di fare un bel lavoro, in senso che lui ha dato proprio un decreto, è venuto il 8 marzo a quest'anno e ha fatto una bellissima solennità di ricevere con tutti i decani, con tutti i professori, con il seminario, con tutti quanti. Purtroppo io li ho mancato perché dovevo andare, sì, in un'altra parrocchia. Io lavoro adesso tramite il seminario a una parrocchia a 30 km di Oradea. E da là sono tantissime altre. Sì.
0: Prima di salutarci, Stefania, anche tu avevi una domanda.
3: La domanda era molto simile a quella di padre Duncan. No, ero molto interessata a sapere, a capire come viene espresso il culto di San Francesco proprio in Romania, quante chiese sono dedicate a San Francesco, se ce ne sono.
2: Sono almeno adesso che posso io intuire, perché adesso non potrei dire che so il numero preciso,
3: no, certo,
2: ma in tutta Romania sono, anche soprattutto in questa zona di Transilvania, dove è più rito latino e sono più comunità di lingua ungherese, ma sono di più, intorno a 50 chiese sono dedicate a San Francesco, scusi, perché proprio in Moldavia c'è sta accanto da dove è nato, sì, padre Adriano,
1: certo, e
2: c'è
1: la propria, sì, dedicata,
2: diciamo,
1: sì,
2: che è rotonda, così come si intitola quella parrocchia, paesino, noi diciamo, perché io sono stato parroco con lui quando in Romania,
1: la mia comunità,
2: per 10 anni.
0: vero?
2: Sì, perché lui era,
0: quindi lo conosci da...
2: il mio parrocchiane, è così,
0: da
2: ma come studio siamo
3: è sempre
2: stati
3: stato così, è sempre stato così, come...
2: Sì, io peggio ma lui meglio, è così. È proprio quel paesino a Sant'Antonio, noi diciamo che era il nostro quartiere, perché la nostra comunità di Burianesti è grande, sì, molto molto sì, grande, e sono molte altre cose a Târgoviște, in Moldavia, e sono molte altre. E la spiritualità francescana si sente anche tramite le chiese, ma anche tramite i frati, perché i frati francescani di tutte le comunità, non dico di quelli cappuccini o minori o conventuali o di un'altra, anche le suore che sono di spiritualità francescana, che sono abbastanza congregazioni anche in Romania, fanno un buon lavoro, e ringraziamo il Signore, non sono stati scandali, non sono stati problemi che hanno per... diciamo così, ombrire, offuscare un po' la visibilità di San Francesco.
0: Grazie davvero,
1: allora,
0: per essere stato con noi, Adrian.
1: Come l'abbiamo sentito dal suo modo di parlare, dal suo entusiasmo, è stato così anche da parroco, molto generoso, un pastore d'anime veramente, che ha lasciato un ricordo indelebile nella mia parrocchia e anche nella mia famiglia. Così, grazie padre Yosif Bisson per la sua generosità, e chiudiamo come al solito tenendo conto del fatto che oggi siamo il 7 di maggio, e nel 1999 cominciava la visita di San Giovanni Paolo II in Romania, in quello che lui chiamava il giardino della Madre di Dio. Offriamo come preghiera anche per il primo anniversario del pontificato di Papa Leone questa bella canzone in romeno cantata da Paola Selin, dedicata alla Beata Vergine Maria nel mese di maggio, che è un mese essenzialmente mariano. Grazie anche a voi dell'ospitalità,
0: a voi,
1: della pazienza.
0: A voi,
2: grazie, grazie mille.
3: Grazie.

0: 9.36 sempre in diretta, dunque Radio Vaticana con voi, stiamo per voltare pagina, tra poco inizieremo a parlare di geopolitica con vari ospiti, ci recheremo in particolare nel continente africano ma anche in quella di Pompei. Non cambiate canale perché sarà veramente un susseguirsi di voci, di amiche, di amici, di realtà. Prima però ci auguriamo in musica con un grande, hai scelto Gianni Morandi, sì, che Gianni cosa Morandi. Ci auguriamo?
1: Ci auguriamo un mondo migliore, che dite?
0: Eh sì.

0: Comprendere il presente. Comprendere. L'etimologia già ci dice molto, pare facile, ma significa certamente anche riuscire a leggere quelli che sono i cambiamenti. Cambiare è meraviglioso, non dobbiamo avere paura, però bisogna comprendere anche le crisi, capire anche le conseguenze sulla vita delle persone. Prova a farlo anche CESVI, quella realtà amica di Radio Vaticana, tante volte nostra ospite, nata in quel di Bergamo. Nasce CESVI, una finestra sul mondo, con il patrocinio delle colleghe e colleghi dell'Eco di Bergamo e in collaborazione con il Cineteatro L'Ottagono. Il ciclo di incontri viene promosso da CESVI proprio per cercare di capire meglio l'attualità internazionale e tutto ciò che attiene al sociale. Tre appuntamenti questo mese di maggio, tre appuntamenti il venerdì a partire da domani. È con noi il direttore generale di CESVI, Stefano Pizziali. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
0: Presentato benino, dai, penso che si è capito quello che fate, no? Più o meno, sei d'accordo? Sì, ora però con te entriamo proprio nei tre appuntamenti, partendo da quello di domani. Ci sarà Paolo Magri, il presidente dell'ISPI, che ben conoscono le persone all'ascolto. A lui avete dato un compito non banale, perché gli avete chiesto in sostanza di spiegare quello di cui parliamo ogni giorno.
1: Assolutamente. Finestra sul mondo è la prima iniziativa con cui CESVI cerca di restituire alla comunità nella quale ha messo le radici, perché è nata in questo territorio, quello che ha imparato, quello che ha incontrato in tanti anni di lavoro nei programmi umanitari e nella ricerca dello sviluppo sostenibile in Italia e nel mondo. Restituire la nostra comunità vuol dire anche aiutarla a riflettere, a elaborare una comprensione più profonda di quello che sta succedendo oggi nel mondo. Lo facciamo con tre relatori di eccezione, direi che sono tra i migliori che ci sono in Italia. Cominciamo domani 8 maggio alle ore 18:30 al Cineteatro L'Ottagono, come hai ricordato, che insieme a CESVI e con il patrocinio dell'Eco di Bergamo promuove questa iniziativa. Lo facciamo domani con l'aiuto di Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico di ISPI e forse il più grande esperto italiano di questioni geopolitiche, per cui cercheremo di rileggere questa età dei prepotenti attraverso l'occhio dell'esperto, per ascoltare poi delle voci di operatori del CESVI che sono oggi dentro le grandi crisi umanitarie, che ci racconteranno cosa vedono, cosa sentono, con che persone parlano e che cosa trasmettono loro le persone che tutti i giorni stiamo cercando di aiutare. Avremo testimonianze dall'Ucraina e da Gaza.
0: Ecco Stefano, poi andremo agli appuntamenti del 15 e del 22, che sono altrettanto interessanti, però già tu hai rivelato quella che secondo me è l'anima di questa finestra che voi aprite sul mondo, perché ha due ante in sostanza, cioè da un lato l'esperto, colui che ci permette di comprendere, dall'altro però chi spesso non ha voce, cioè chi poi sta sul campo. Noi lo diciamo sempre qui, quanti persone esperte che parlano della questione migratoria, ma le persone migranti quando le ascoltiamo? Ecco, invece il merito di CESVI, una finestra sul mondo, è che credo, oltre agli esperti, dà voce anche a chi poi opera sul campo. Stefania.
2: Eh sì, infatti questa era la cosa che anche volevamo, sulla quale volevamo attirare l'attenzione anche dei nostri ascoltatori, insomma sentire le loro testimonianze, non soltanto le analisi di geopolitica, che sono assolutamente interessanti e da non perdere. Allora andiamo agli altri appuntamenti. Il secondo, il 15 maggio, dedicato al tema della solidarietà in Italia, e sarà un esperto di sondaggi della Ipsos Doxa, Nando Pagnoncelli, a parlare degli italiani solidali. Quanto sono solidali gli italiani, Pizziali?
1: Beh, Nando Pagnoncelli è il più grande esperto di sondaggi che abbiamo in Italia, di presidente dell'istituto Ipsos Doxa, che ogni anno conduce una ricerca specifica analizzando i principali temi e i canali di raccolta fondi italiani, per cui sarà in grado di inquadrare come oggi si muove la solidarietà degli italiani, e ne rifletteremo con alcuni ospiti d'eccezione. Bellissima l'immagine che avete proposto di una finestra sul mondo con due ante, da un lato l'esperto e dall'altra le persone che possono aiutarci a entrare in profondità nelle relazioni che poi tutti noi viviamo e sentiamo e percepiamo attorno a noi. Lo faremo in questo secondo incontro dedicato all'Italia, ancora un paese solidale, il 15 maggio sempre alle 18.30, con la collaborazione di Nanno Pagnoncelli e di Don Roberto Trussardi, che è direttore della Caritas Diocesana Bergamasca, di Federica Brunetti, che è segretario generale della Fondazione della Comunità Bergamasca, che quindi ha un rapporto diretto con le tante piccole realtà di volontariato del nostro territorio, e con Ariela Benigni, segretario scientifico dell'Istituto Mario Negri, e quindi in questo caso siamo nell'ambito della solidarietà, dell'impegno per una ricerca scientifica per dare a tutti noi una salute migliore.
0: Infine 22 maggio, Africa. Che, insomma, parlare di Africa è molto complesso. A noi piace dire l'Africa non esiste, perché a volte si fa l'errore di rendere omogeneo un continente che, come ogni altro, ha mille anime. Però in realtà voi vi soffermate, come su alcuni paesi in particolari, sempre grazie a questa doppia anta, Stefano.
1: Assolutamente, l'Africa è un continente meraviglioso, è il continente più giovane. La stragrande maggioranza della popolazione africana oggi è giovanissima, è un continente attraversato da spinte importanti in termini di sviluppo, di crescita sostenibile, ma è anche purtroppo ancora percorso da conflitti, da crisi gravissime e da odi che non si riescono a superare. Parleremo quindi il 22 maggio sempre alle 18.30, venerdì, con l'aiuto di Ilaria De Bonis, una grande esperta africanista che collabora con diversi giornali, da Avvenire ad altri, ci introdurrà al continente africano, territorio delle grandi sfide per capire le emergenze di oggi. Accanto a lei ci saranno testimonianze di nostri operatori direttamente dal campo, quindi dal Sudan e dall'Etiopia, due paesi fondamentali per capire oggi l'Africa. L'Etiopia, un paese in grande crescita economica, ma all'interno grandi contraddizioni, grandi problemi, ancora conflitti irrisolti. E dall'altra parte il Sudan, che come noi oggi sappiamo e come voi tante volte avete ricordato a Radio Vaticana, è un paese attraversato da una guerra civile gravissima e che tutt'oggi non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel.
0: Grazie, grazie Stefano. L'anno prossimo dai, veniamo anche noi, va bene? Visto che questa immagine delle due ante, se la citi citaci, le due ante, perché qua di finestre in Vaticano ce ne intendiamo, la domenica più o meno la guardano tutti, va bene?
2: Grazie,
0: evviva, grazie,
2: grazie.
1: Buon lavoro. Ciao. Grazie.

facile trovarsi sulla strada quando passa la necessità di andare.

0: mondo migliore, canta Vasco Rossi, un mondo migliore sicuramente anche grazie alla Mission Bambini, vero Andrea?
1: Sì,
0: Alice
1: stavo...
0: Zanin in collegamento con noi.
1: Esatto, Alice, eccoti, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
1: Dove ti abbiamo raggiunto, Alice? Dove sei?
2: Io sono qui a Kampala, capitale dell'Uganda, presso il Mulago Hospital.
1: E sei lì perché, come stavamo dicendo, si sta svolgendo una nuova missione di cardiochirurgia pediatrica iniziata il 3 e fino al 9 di questo mese, il 9 maggio, proprio in Uganda, di Mission Bambini. Diamo subito alcune cifre per aiutare le amiche e gli amici all'ascolto. Nel mondo ogni anno oltre 1 milione di bambini... e già non riusciamo a capire bene di cosa stiamo parlando, perché 1 milione di bambini nasce con gravi cardiopatie congenite, ma nei paesi più fragili molti di loro non hanno accesso a cure salvavita. Cosa fa allora Mission Bambini da oltre 20 anni? Va lì dove c'è bisogno di queste cure. Più di 70 missioni, 12 paesi, quasi 3.000 bambini operati, quasi 35.000 le visite mediche effettuate. Alice, tu sei parte di questa meraviglia, prova a raccontarcela ancora meglio.
2: Sì, io sono parte di questa fondazione che appunto al momento si trova qua in Uganda, la missione storica comunque di Mission Bambini, nel 2014. Come hai detto tu prima, siamo qui da domenica, 3 missioni sono cominciate lunedì. Ontario sta collaborando ogni giorno con i qui al Mulago Hospital, sia in sala operatoria che in terapia. E proprio mentre parliamo, il quinto caso della settimana.
1: Quindi è come se siamo lì con sì. te, con voi, a sostenervi. Però il sostegno, lo diciamo a chi ci sta seguendo in diretta, può essere anche più concreto, oltre che nello sposare appieno simili iniziative come stiamo facendo, e nella preghiera anche per sostenere da lontano ciascuno come può attraverso la preghiera questa realtà, è possibile anche grazie a una campagna solidale essere protagonisti. Una campagna SMS sono 2 euro, nulla praticamente, un messaggio,
2: esatto.
1: Anzi lo facciamo insieme, il mio telefono eccolo qui, 4 5 5, non sbagliare numero, 583, ripetiamo 4 5 5 8 3, invia e sono 2 euro. Potete anche chiamare però una chiamata fissa e donare 5 o 10 euro, il numero è 4 5 5 8 3. Però a noi piace, Alice, spiegare poi questi soldi dove vanno a finire, massima trasparenza, in che modo vi si aiuta?
2: Allora, con questi soldi appunto si organizzano, questi soldi che si iscrivono appunto dentro la campagna poi Cuori di Bimbi, e, che è proprio il programma che prevede queste missioni operatorie in Africa, in questo momento appunto in Uganda. Questi soldi vanno a costruire la missione a tutti gli effetti, realizzandola dal punto di vista logistico, partendo dai voli, partendo dall'equipment, dai materiali che compriamo e poi doniamo agli ospedali con cui collaboriamo, e ovviamente permettere ai medici volontari che appunto utilizzano le loro ferie, le loro vacanze per venire qua a dare una mano in modo e quindi permettere a loro di stare qui una settimana e operare circa questi 2 casi al giorno.
1: 2 vite che cambiano rotta ogni giorno. Grazie a Mission
0: Grazie.
1: Bambini. Alice, ci dici come si diventa ciò che tu sei? Cioè come si sceglie di fare questo mestiere, lavoro, professione, missione? Non so che altre parole aggiungere. Cos'è che ti ha spinto fin lì?
2: Allora, ogni volta che qualcuno mi chiede questo c'era altra scelta, nel senso che da quando sono molto molto piccola e si respirava grande solidarietà, grande spirito di solidarietà, e quindi quando poi ho scoperto che anche da un punto di vista magari non sanitario, perché appunto il percorso, ma da un punto di vista di progettistica, di progettistica, si poteva comunque appunto contribuire in maniera molto forte alle missioni umanitarie, è stato più scampo, e ovviamente gli studi sono molto importanti perché mettono delle solide di studio della realtà, e poi fa l'esperienza sul campo e la grande voglia di mettersi in gioco e conoscere e adattarsi, insomma.
1: Sofia ci scrive: ho mandato l'SMS, grazie Alice, grazie a tutte e a tutti, grazie a te Sofia che hai voluto condividere, perché poi in fondo è bello anche condividere quando con poco si può fare del bene. Alice Zanin,
0: grazie.
1: Grazie, buon lavoro.
2: Grazie, arrivederci, buona continuazione.
1: Le 9.55, noi diamo la linea al notiziario flash delle 10, ma poi dall'Africa torneremo in Italia per andare prima a Pompei, poi in Piemonte e poi in tutta Italia.
0: In tutta Italia, anche
1: i bambini...
0: una puntata a Venezia.
1: Sì,
0: no,
1: anche
0: è a Torino.
1: È a Torino.
0: Ok, ciao.

meravigliosi campi di grano, i meravigliosi campi d'oro, così cantati da Sting, Fields of Gold. Il numero da digitare per mandare il vostro SMS solidale: 455832 euro da cellulare, 5-10 euro invece da chiamata fissa.

0: qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Le 10 in punto, Paola Simonetti al microfono. Mentre prosegue il conflitto fra Russia e Ucraina, è atteso a breve negli Stati Uniti il segretario del Consiglio per la difesa di Kiev, Umerov, per un incontro con l'inviato speciale statunitense Witkoff dopo settimane di stallo nei negoziati. Limitazione deliberata al cibo e agli aiuti a Gaza, lo denuncia Medici Senza Frontiere, che nel suo rapporto documenta le conseguenze devastanti del blocco israeliano per i neonati e le donne in gravidanza. Desta preoccupazione la violenza in atto nel sud-ovest della Colombia per il rischio di un'escalation più grave. A segnalarlo i vescovi locali dopo l'ondata di attacchi delle ultime settimane. La CEI colombiana chiede vigilanza a ridosso del primo turno delle elezioni presidenziali il prossimo 31 maggio. Nessun via libera raggiunto all'intesa tra UE e Stati Uniti sui dazi alla fine del round negoziale tra Consiglio, Commissione ed Eurocamera. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti si sono aggiornate al 19 maggio. È tutto, prossimo flash alle 11:00.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Uno dei pezzi più belli che ha scritto, ci dice Daniele Giorgi dalla regia. Grazie, grazie come sempre per la collaborazione tecnica, e non solo, e sicuramente concordo, no?
1: Che ha scritto Giovanotti,
0: sì,
1: no?
0: Sì, no,
1: mai...
0: no, beh...
1: Lo scrittore,
0: l'ha scritto,
1: autore Daniele,
0: ma lui ama questo brano e io sono d'accordo, immagino anche molti di voi. Prima di lanciare il prossimo argomento, Andrea, vorrei ripetere di nuovo il numero da digitare per un SMS solidale per Mission Bambini, perché in tanti ce lo state richiedendo, non ultima Lorella pochi istanti fa. Allora, 4 5 5 8 3 4 5 5 8 3.
1: Ed è certamente importante, lo stiamo ripetendo perché ce lo state chiedendo, e dunque è un piacere per noi ripeterlo, così come ci state chiedendo in che modo seguiremo la visita pastorale di domani del Papa in Campania. Leone sarà al mattino a Pompei, Santa Messa e supplica nel giorno della Vergine Beata di Pompei, e poi il pomeriggio a Napoli, cattedrale, piazza del Plebiscito. Come lo seguiremo? Lo seguiremo attimo dopo attimo. Dalle 8 del mattino fino alle 7 di sera, Radio Vaticana totalmente dedicata alla programmazione a questa visita pastorale di Leone XIV. Saremo dunque in radiocronaca, non mancheranno gli appuntamenti con l'informazione, ma dalle 8:10 una speciale Radio Vaticana con voi, condotta da Luca Collodi e da Silvia Giovarrosa fino praticamente a tutta la mattinata. Poi ancora saremo in diretta con approfondimenti, uno speciale Pop Today dedicato a quello che il Papa ha fatto in quel di Pompei, perché poi dalle 15 nuova seconda lunga diretta, questa volta assieme a me ci sarà Gianmarco Murroni per raccontarvi la visita del Papa in quel di Napoli. Dunque mi raccomando, domani restate sintonizzati con noi per essere assieme al Papa a Pompei e a Napoli. Prima tappa dunque Pompei. Come non registrare allora l'attesa, l'emozione di chi? Beh, di colui che guida quella diocesi, dell'arcivescovo di Pompei, che ha detto ai nostri microfoni: è un dono speciale per noi celebrare con il Papa il primo anno di pontificato. Ascoltiamo Monsignor Tommaso Caputo al microfono del nostro inviato a Pompei, Daniele Piccini.
2: La visita di un pontefice si prepara prima di tutto spiritualmente, con la preghiera, e in modo particolare per la nostra città mariana con la preghiera d'elezione, che è il Santo Rosario. Così come alla fine di ogni celebrazione eucaristica nelle parrocchie di Pompei e nel santuario recitiamo una specifica orazione per le intenzioni di Papa Leone e per disporci interiormente ad accogliere in obbedienza e comunione la parola e l'insegnamento del Vicario di Cristo. Ovviamente stiamo preparando la visita del Papa anche dal punto di vista logistico, che è molto impegnativo, ma che è reso più leggero dalla grande disponibilità delle istituzioni, dalla Prefettura di Napoli alla Regione Campania, dalla Città Metropolitana al Comune di Pompei, e grazie anche al supporto di volontari di tante associazioni.
3: C'è qualcuno degli eventi in programma a cui tiene di più, che le sembra più suggestivo, più importante o che attende con maggiore entusiasmo?
2: Beh, la visita di un Papa è sempre un fatto storico per una città, è direi un evento epocale che segna sempre un prima e un dopo. Ogni momento sarà importante. Al centro di tutto sarà la celebrazione dell'Eucaristia, che il Santo Padre presiederà alle 10:30 nella piazza davanti al santuario. Alla messa seguirà la recita della supplica alla Madonna di Pompei, che è quell'atto di affidamento a Maria Santissima composto dal fondatore San Bartolo Longo nel 1883. Decine di migliaia di persone accoglieranno Papa Leone, che simbolicamente darà inizio alla sua visita incontrando il Tempio della Carità, cioè la grande famiglia delle opere di carità del santuario, formata da bambini, fanciulli, giovani, adulte, donne sole con i loro piccoli. Si tratta di persone accolte nei nostri centri, che vengono da esperienze di particolare disagio sociale, e insieme a loro ci saranno le religiose e i religiosi che se ne prendono cura, le suore domenicane, figlie del Santo Rosario di Pompei, i fratelli delle scuole cristiane, le coppie a cui sono affidate le case famiglie, oltre agli educatori e ai laici che li affiancano nell'impegno quotidiano. E seguirà anche un percorso in Papa Mobile per le strade adiacenti, e prima della celebrazione della messa il Santo Padre incontrerà in Basilica gli ammalati, le persone con disabilità, gli anziani.
3: A proposito di opere di carità che lei mi ha citato come appunto uno degli incontri che il Papa avrà presso il santuario di Pompei, può parlarmi un po' di più di questi centri del santuario che ospitano queste persone in condizioni di fragilità, immagino? Come lavorano, insomma, chi sono le persone che ospitano, ecco?
2: Il fondatore di Pompei, San Bartolo Longo, laico, un avvocato, una persona sposata, era ben cosciente che la fede senza la carità non ha senso. Così, mentre la provvidenza nella seconda metà dell'Ottocento gli permetteva di costruire il Tempio della Fede, quel santuario che è noto in tutto il mondo, fondava, scriveva lui, il Tempio della Carità, cioè gli orfanotrofi e gli istituti per i figli e le figlie dei carcerati. Istituti che hanno accolto negli anni decine di migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da disagio sociale. Quelle opere continuano ancora oggi, seguendo le mutate leggi dello Stato. È questa la realtà del santuario di Pompei, la fede e la carità. E del Tempio della Carità fanno parte molteplici opere, i centri educativi, Bartolo Longo e Crescere Insieme, poi la Casa Emanuel per gestanti, madri e bambini, le cinque case famiglie del centro Giovanni Paolo II, la mensa per i poveri che offre 43.000 pasti all'anno, gli studi medici, pediatrico, materno, infantile. Vi sono persone accolte di ogni età e di diversa provenienza, e ogni attività è pensata con il fine di liberare possibilmente queste persone dalla povertà, che spesso non è soltanto materiale, ma di accoglierle in una casa, ecco, che dove possono sentire il calore, l'affetto della Madonna,

0: nostri centri educativi, quest'anno compie 132 anni.
1: A proposito di date, l'ultimo Papa che ha visitato Pompei è stato Francesco nel 2015, quindi in qualche modo i fedeli aspettano un Papa da 11 anni. Ha potuto cogliere in qualche modo il sentimento, insomma le aspettative dei fedeli di Pompei?
0: È un'aspettativa entusiasta, gioiosa. Penso alle innumerevoli richieste di partecipazione che arrivano da ogni dove e che non possiamo soddisfare per mancanza di posti. Il Papa viene a Pompei per confermarci nella fede, per rendere ancora più viva la nostra speranza, per dare un rinnovato slancio alle opere di carità. E non può esserci che gioia quando il Vicario di Cristo passa per le strade dell'uomo, perché la sua stessa presenza ci porta a guardare il cielo, ci porta a cercare la vera fonte della nostra letizia, che è una persona, il Signore Gesù, che è morto e risorto per noi.
1: Può descrivermi un po' dal punto di vista sociale il contesto della città di Pompei, da che famiglie abitano, che tipo di background sociale o addirittura nazionale abitano? Ci sono migranti, ci sono italiani, insomma com'è composta la demografia di Pompei in qualche modo?
0: E Pompei è una città di circa 25.000 abitanti, è un contesto sociale diversificato, ecco. È una città moderna, fondata proprio appunto attorno al santuario, ma anche una città accogliente, fattiva. Basti pensare all'afflusso ogni anno di circa 6 milioni di visitatori, tra i turisti che visitano il parco archeologico, tra i più famosi nel mondo, e i pellegrini, oltre 2 milioni, che accoglie il santuario. Come nell'intero mezzogiorno d'Italia non mancano problemi sociali, ma ci sono delle difficoltà causate, nonostante tutto, dal lavoro precario e spesso mal pagato. Molti giovani faticano a trovare un'occupazione stabile e a formare una famiglia. E questo anche San Bartolo l'aveva ben intuito, e che proprio il lavoro fosse essenziale perché i suoi ragazzi diventassero bravi cristiani e onesti cittadini. E per questo i nostri istituti in passato si sono distinti nel formare ad un lavoro concreto, e anche oggi abbiamo degli specifici progetti per avviare al lavoro i giovani. Comunque non è possibile identificare un background sociale specifico, è una comunità molto varia.
1: Bene, ha citato San Bartolo Longo, il Papa visiterà la cappella di questo nuovo santo. Si sta sviluppando una devozione verso San Bartolo Longo da parte dei pellegrini che vengono a Pompei? Si può dire questo?
0: Anzitutto sappiamo che è stato proprio Papa Leone a proclamare santo Bartolo Longo il 19 ottobre dello scorso anno, 2025. Devo dire che il nostro fondatore era già amatissimo da milioni di pellegrini che ogni anno giungono in santuario anche dall'estero. La canonizzazione però ha ulteriormente proposto questa figura alla devozione dei fedeli di tutto il mondo. E è molto noto in diverse nazioni, in Polonia, in diverse nazioni dell'America Latina, anche in India. È l'esempio di un convertito che in gioventù era allontanato da una vita autentica di fede, ed è un esempio per tutti gli uomini e le donne del nostro tempo, perché la sua esistenza dimostra che davvero nessuno può essere escluso dall'amore di Dio, e grazie al suo esempio i pellegrini sanno che non c'è peccato o oscurità che possa impedire di tornare a vedere la luce del giorno.
1: L'8 maggio 2026, il giorno della visita del Santo Padre a Pompei, sarà anche l'anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Avete preparato delle iniziative particolari per questa ricorrenza?
0: Il Santo Padre ci fa un dono specialissimo. Ha inteso venire a Pompei per celebrare il primo anniversario del pontificato. E noi desideriamo accogliere il pastore della Chiesa Universale col cuore colmo di gratitudine, perché Pompei diventi sempre più santuario di luce, scuola di preghiera, roccaforte di pace. Queste espressioni le ha citate proprio Papa Leone in una lettera che ha indirizzato al Cardinale Parolin nel novembre scorso, quando lo ha inviato qui come suo legale.

0: L'iniziativa più bella sarà quella di far sentire al Papa che desideriamo essere fedeli alla missione assegnata a Pompei, missione delineata già da San Bartolo fin dagli inizi, che è quella di far conoscere e diffondere la preghiera del Santo Rosario, che è sì una preghiera mariana, ma una preghiera che ha un cuore cristologico. E seguendo l'insegnamento del Magistero della Chiesa, penso alla lettera apostolica Rosarium Virgilis Maria di San Giovanni Paolo II dell'ottobre 2002, desideriamo essere fedeli alla contemplazione del volto di Cristo Signore con gli occhi di Maria nel Santo Rosario, perché possiamo assimilare il Vangelo che contempliamo nei misteri e imparare a praticarlo. Così, accogliendo l'esortazione di Papa Leone all'indomani della canonizzazione di San Bartolo Longo, per diventare una famiglia unita, concorde, perché in Gesù, unico Salvatore, noi siamo uno.
1: Le volevo chiedere se aveva qualcosa da dirmi che io non le ho chiesto.
0: Abbiamo in qualche modo delineato anche Pompei e la sua realtà. È un posto straordinario, fondato da una coppia. Prima del santuario c'erano soltanto dei campi con pochi contadini, ma è quest'uomo convertito, Bartolo Longo, sente una vocazione. Da avvocato diventa un missionario ed è sorto un centro mondiale di fede che ha una caratteristica, appunto. Attorno al santuario della fede, l'altro santuario, il santuario della carità. E questo attira tanto, perché la sfida educativa di giovani in disagio sociale che il santuario continua ad avere oggi ci aiuta a comporre un cristianesimo con i piedi per terra, fatto di preghiera, fatto di misericordia. La sala delle confessioni del santuario ha 29 postazioni ed è aperta dalle 7 della mattina alle 7 di sera tutti i giorni, ed è un cristianesimo fatto di tanti tasselli di pace interiore ed esteriore, e tutto questo ci riempie di gioia. Adesso il Papa verrà per confermarci nella fede, guidati da Maria, a cui rivolgerà la famosa preghiera di Bartolo Longo, la supplica.

0: Napoli è tutto lo suon, lo sa tutto omun. Napoli è una bellissima canzone, meravigliosa canzone di Pino Daniele dedicata a Napoli, Napoli che domani vedrà arrivare Papa Leone. Buongiorno, diamo subito il prima c'è uno stacchetto.
1: Ma sì, dai, stacchiamo.
0: Stacchiamo.
1: Adesso sì che possiamo, che io so, quando lei viene in studio sono contento.
0: Sì, anche io.
1: Ma tanto, tipo, più di tanto. Isabella di tanto. Piro, buongiorno. Ciao.
2: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno Stefania, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e grazie per questa presentazione, questa accoglienza così generosa.
1: Perché poi più di tanto è tantissimo, mi suggeriscono.
0: Sì, veramente
1: regia,
0: tantissimo,
1: no?
0: Esatto, veramente tantissimo.
1: Ma è tantissimo anche tanta l'attesa per questo numero, per questo inserto di questo giovedì, perché è un numero speciale quello che presentate, perché
0: sì,
1: domani è un giorno,
0: sì,
1: un anno fa iniziava il conclave e domani è l'anniversario.
2: Esattamente, esattamente, il nostro inserto settimanale l'Osservatore Romano per questa settimana appunto è veramente un numero speciale perché è dedicato tutto interamente al primo anno di pontificato di Papa Leone. Lo dicevi proprio tu Andrea, sono trascorsi 12 mesi da quando Robert Francis Prevost è stato eletto, 12 mesi che sono volati, sembra veramente ieri, e questo anno è stato proprio ricco di avvenimenti, di riflessioni. Tutto questo l'abbiamo voluto condensare nel nostro inserto.
0: Ecco, e come è proprio strutturato, Isabella, l'inserto?
2: Guarda Stefania, non abbiamo voluto fare una cosa cronologica perché ci sembrava un po' riduttivo, dico la verità. Invece abbiamo scelto di ragionare per temi, quelli che sono i temi importanti di questo primo anno di Papa Leone. Il primo tema che è emerso ai nostri occhi è stato quello dell'unità. Non a caso il motto episcopale del Papa recita proprio in illo uno unum, cioè in colui che è uno, ovvero Cristo, noi siamo uniti. Dobbiamo però fare una specifica, cioè il modo in cui Papa Leone richiama all'unità in Cristo non è un modo per eliminare le differenze, appiattire diciamo le diversità. Anzi, Leone sottolinea proprio che l'unità della Chiesa si manifesta proprio nella capacità di superare tensioni e conflitti, quindi non elimina le tensioni e i conflitti, ma vanno superate, dice. L'unità allora non diventa un conformismo o un quieto vivere, diciamo, ma una comunione e una sorta di cammino comune.
0: Isabella, il motto che hai citato poco fa è tratto da un discorso di Sant'Agostino, e allora il legame con il vescovo di Ippona è veramente un tema molto forte in questo mottificato, vero?
2: Naturalmente, Papa Leone è il primo papa agostiniano della storia e lui stesso un anno fa nel primo saluto dalla loggia centrale di San Pietro ha detto: sono un figlio di Sant'Agostino. La figura del vescovo di Ippona è quindi per lui un punto di riferimento essenziale soprattutto per il dialogo e il confronto, però anche per la fraternità e il servizio alla Chiesa, che sono parole e temi ricorrenti nei suoi discorsi. E poi non dobbiamo dimenticare il tema dell'interiorità, che è molto sviluppato in Agostino e molto ricorrente anche in Papa Leone. Questo legame tra queste due figure si fa concreto anche nei viaggi apostolici. Possiamo dire ad esempio il mese scorso ad aprile Prevost è stato in Algeria, ha visitato Annaba che è l'antica Ippona, e lì ha ricordato che il nostro tempo ha ancora grande bisogno di Sant'Agostino, della sua spiritualità, del suo invito a cercare Dio e la verità. E poi il mese prossimo, il 20 giugno, il Papa sarà a Pavia per rendere omaggio proprio alle reliquie di Sant'Agostino, e possiamo dire che creerà una sorta di ponte di dialogo tra due sponde diverse del Mediterraneo, l'Africa e l'Italia.
0: Nel primo saluto appunto dell'8 maggio di un anno fa, Leone ha pronunciato una frase che ormai abbiamo fatto davvero tutti noi nostra.
2: Esatto.
0: Ha lanciato l'appello a quella pace disarmata e disarmante.
2: Sì, questa è sicuramente una frase simbolo di questo pontificato. L'idea che Leone ha anche sulla scia dei suoi predecessori che ha della pace non è quella legata semplicemente al cessate il fuoco, lasciar cadere le armi o anche ad accordi politici che forse sono più di facciata perché magari si rivelano poi più fragili di quello che uno potrebbe preventivare. La pace vera invocata da Leone, quella disarmata e disarmante, è quella che nasce dal cuore, è quella che nasce dal sentimento di dialogo, di accoglienza e di perdono reciproco anche nei confronti dell'altro. Basta guardare anche semplicemente ai numeri, ai dati. Dei discorsi di Prevost, dall'8 maggio 2025 ad oggi, la parola pace compare 432 volte. 432 volte per esortare proprio alla riconciliazione in ogni ambito possibile. Soprattutto per invocare la pace davanti ai signori della guerra. Le loro mani sono sporche di sangue, ha detto il Papa, e Dio non ascolta le preghiere di chi è asservito alla morte. E poi cito un aspetto che ci riguarda direttamente a noi operatori della comunicazione, perché il Papa ha lanciato un appello alla pace proprio nel mondo della comunicazione. E a noi giornalisti, possiamo dire così, ha detto: voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà, il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. Per questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace. Ecco, questo ci sembra un ottimo viatico per il nostro lavoro quotidiano.
0: Ha anche raccomandato proprio anche un linguaggio.
2: Esatto.
0: Perché il linguaggio
2: esatto.
0: è importante, il linguaggio disarmato e disarmante.
2: Esattamente.
0: Senti, c'è un ultimo tema che non possiamo non citare, che è il Concilio Vaticano II.
2: Sì, lo citiamo assolutamente perché proprio dal 7 gennaio di quest'anno Papa Leone ha iniziato un ciclo di catechesi del mercoledì dedicato proprio ai documenti conciliari, documenti che ha detto costituiscono ancora oggi la stella polare del cammino della Chiesa. I fattori che hanno guidato la sua scelta li possiamo, diciamo, racchiudere in due punti: la constatazione che la generazione di vescovi, teologi, ma anche di credenti del Vaticano II ormai non c'è più, e anche una chiamata a non spegnere la profezia del Concilio, offrendo alla Chiesa una possibilità importante, cioè quella di cogliere i cambiamenti e le sfide dell'epoca moderna. Finora sono state 14 le catechesi del Papa dedicate a due costituzioni dogmatiche, la De Verbum sulla Divina Rivelazione e la Lumen Gentium sulla Chiesa. Da entrambe emerge che la missione della Chiesa è quella di pronunciare parole chiare in nome della verità, per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e prendendo soprattutto posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime e dei sofferenti. E anche questo è un principio fondante di questo pontificato.
0: Bene, allora Isabella Piro, grazie. L'inserto la settimana del Papa, quest'oggi con l'Osservatore Romano. Ricordiamo come si può leggere.
2: Sì, dalle 15 online o in edicola dalle 17 in poi.
1: Mi ha colpito nel salutarti, Isabella, che hai sottolineato proprio quel passaggio che noi abbiamo fatto ascoltare stamane in apertura di programma, quel pronunciare parole chiare.
2: Assolutamente, sì.
1: Ne abbiamo bisogno tutti, ma in realtà è fondamentale, credo, correggimi se sbaglio, comprendere che quando il Papa si rivolge alla Chiesa perché pronunci parole chiare, si rivolge a me, si rivolge a te.
2: Assolutamente.
1: Cioè, ognuno di noi è chiamato in causa, non siamo spettatori o ascoltatori di parole chiare altrui,
2: no,
1: ma siamo i primi a doverle.
2: Siamo Chiesa come popolo di Dio, quindi siamo tutti Chiesa in questo senso, e soprattutto le parole chiave, questo lo collego anche a un altro dei tanti temi di questo pontificato, che è quello dell'intelligenza artificiale. In un mondo in cui sembra tutto finto, tutto costruito d'arte, le parole chiare che può dire la Chiesa hanno un valore aggiunto.
1: Grazie Isabella.
2: Grazie.
1: E noi, dopo essere stati in Uganda e poi non ricordo più dove, a Bergamo, tra poco arriviamo in Piemonte.
0: Sì, ma prima facciamo un passaggio per Atlantic City.
1: Wow.

0: Rete Antonelliana, cultura che unisce, un progetto promosso alla Regione Piemonte e realizzato da Abbonamento Musei. L'obiettivo: far conoscere le opere dell'architetto Alessandro Antonelli. Oltre 30 gli appuntamenti, visite guidate, aperture straordinarie per uno dei più grandi protagonisti dell'architettura italiana dell'Ottocento, dalla Mole Antonelliana a Torino alla vertiginosa cupola di San Gaudenzio e poi ancora Villa Caccia. Dov'è Villa Caccia? Ma chi c'è a Villa Caccia? La nostra Marina Tomarro. Marina, a te.
1: Marina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Stefania, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sì, oggi vi parlo da questo luogo veramente meraviglioso che è Villa Caccia. Siamo a Romagnano Sesia, provincia di Novara. Siamo praticamente nel territorio novarese in questo momento e stiamo visitando quello che è il percorso proprio della rete antonelliana, l'itinerari dell'architetto Alessandro Antonelli. Ieri siamo stati alla Mole di Torino, oggi sede del Museo Nazionale di Cinema, e abbiamo potuto salire, siamo saliti ben proprio sulla guglia. Io ho anche testimoniato tutta la mia salita fatta rigorosamente a piedi attraverso le immagini che poi ho messo sui nostri social, sia sul nostro profilo Instagram che sul nostro profilo X, quindi ecco, per i nostri ascoltatori potranno vedere proprio la testimonianza che io ci sono stata e mi sono fatta ben 550 scalini. Ma oggi è un'altra giornata, oggi invece percorreremo i lavori dell'architetto che ha fatto proprio nel territorio novarese, e in particolare oggi siamo qui naturalmente, ma poi ci muoveremo, andremo a visitare il santuario di Bocca, del Santissimo Crocifisso di Bocca, andremo a vedere poi gli scurioli della Beata Panna Acea e lo scuriolo di San Agapito, e poi domani invece vedremo la cupola di San Gaudenzio a Novara, e anche lì saliremo e poi insomma farò naturalmente video che poi i nostri ascoltatori potranno trovare sui nostri social. Ma in questo momento ringrazio e saluto l'assessore alla cultura, alle pari opportunità della Regione Piemonte, Marina Chiarelli. Assessore, come nasce questa idea della rete antonelliana?
2: Beh, l'idea nasce dal mettere appunto in rete una serie di comuni, una serie di realtà, ma soprattutto creare un linguaggio immediatamente comprensibile e molto identitario di territorio, perché l'Antonelli, che tanto famoso fu, ma poi forse è dimenticato a un certo punto, ha disegnato non soltanto degli edifici, ma ha disegnato un paesaggio che è un paesaggio fortemente piemontese, che parte proprio da Torino, arriva a Novara e poi si dipana rispetto ai nostri piccoli paesi, che sono paesi, chiamiamoli così, rurali, ma che hanno una forte identità culturale, e quindi si è pensato a quello che fosse un progetto di promozione culturale, che io ricordo sempre che è un po' diversa dalla promozione turistica vera e propria, perché racconta un luogo attraverso un messaggio. Quindi il progetto è quello di teatralizzare questi luoghi, renderli vivi, renderli immediatamente riconoscibili. Chi vede le opere dell'Antonelli poi le riconosce a colpo d'occhio, e conoscere appunto il futuro attraverso la nostra storia.
1: Assessore, dove ci troviamo in questo momento? Perché noi siamo in questo luogo, siamo all'ingresso praticamente, ci siamo messi, ma dove ci troviamo? Ci racconti lei.
2: Allora, noi ci troviamo in questo momento a Romagnano, ma poi proseguiamo, perché dell'Antonelli abbiamo luoghi sacri e invece luoghi che possono essere adibiti a qualcosa di diverso. Villa Caccia è una villa molto prestigiosa e importante, che oggi è divenuta patrimonio del comune, e quindi si lavora insieme rispetto proprio a quelle che possono essere caratteristiche volte alla formazione, per esempio, piuttosto che all'accoglienza, in luoghi che vanno narrati, vanno raccontati. Quest'anno noi li teatralizziamo con Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, ma vi è la collaborazione di tante partecipate della Regione Piemonte, quindi anche Piemonte dal vivo, per realizzare degli spettacoli a tema che attirino dei pubblici veri, per esempio le famiglie.
1: E questo è molto importante. Andrea, ci sono domande, curiosità che arrivano dai nostri ascoltatori?
0: Guarda, c'è una domanda in realtà di Gaetano, che scrive a proposito della Mole Antonelliana: è conosciuta tanto dai torinesi e abbastanza in Italia. All'estero come viene vista? Un simbolo di cosa? Chiede Gaetano, quasi come a domandarsi appunto poi come nel ricordare ovviamente il valore di opere di architettura, di ingegneristica che ben conosciamo nello stivale, poi quale eco, quale figura hanno poi fuori dai confini nazionali, Marina?
2: Allora, io volevo fare una riflessione che è questa sulla mia regione, e cioè ci sono regioni che vengono molto spesso identificate e idealizzate nella città capoluogo. Il Piemonte forse è una di quelle regioni in cui la città capoluogo c'è ed è rappresentativa e la ricordiamo per il toro, ma poi è una regione che ha davvero una movimentazione di paesaggio, cioè a noi manca soltanto il mare, abbiamo tutto il resto, per cui spesso non c'è un'identificazione forte rispetto alla città di Torino, che viene ricordata prevalentemente per il toretto torinese. Diciamo che a livello internazionale la Mole ha un'anima particolare, che è il Museo Nazionale del Cinema, e quindi che è cresciuto in questi anni e ha realizzato in connubio Torino Film Festival con ospiti d'eccellenza, quindi forse oggi viene ricordata più per questa forte assonanza rispetto ai temi cinematografici e alle mostre che li vengono realizzate. Ricordo poi che Torino ha una forte vocazione sotto questo profilo. Noi tra l'altro saremo premiati anche a Cannes proprio in questi giorni con un film girato nella città, e su quel settore come regione stiamo investendo oltre 15 milioni di euro proprio per attirare produzioni, ma non tanto per pubblicizzare i nostri territori, quanto per creare una forza lavoro specializzata e quindi quelle maestranze che creano poi la ricchezza del territorio.
1: E un altro tema, Andrea, che vado ad affrontare.
0: Abbiamo un minuto, Marina.
1: Un minuto. Allora, che c'è una forte collaborazione tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese in questo momento. In un minuto.
2: Noi come Regione Piemonte, insieme a CEP, abbiamo siglato un accordo di cofinanziamento rispetto a ristrutturazioni, valorizzazione dei beni, in accordo quindi con loro, e sicuramente all'interno di un percorso come quello antonelliano possiamo dare proprio un senso di rete a questa valorizzazione, che quindi non viene fatta in maniera disomogenea ma assolutamente concordata rispetto a quelli che sono gli indirizzi rivolti al pubblico.
1: E allora grazie mille all'assessore Chiarelli. Andrea, restituisco la linea a Roma.
0: Grazie a te, Marina, e buon tour. Continuerai a raccontarci anche attraverso i social questo percorso che stai vivendo. Adesso Paola Turci dove ci porta?
3: Ci porta a parlare di bambini.

0: piccoli ci occupiamo perché è in arrivo un weekend ricco di opportunità riservate proprio ai più piccoli. Questo per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico, scientifico, nazionale, visitando i luoghi di cultura più affascinanti della penisola. Kid Pass Days.
1: Circa 150, avete capito bene, 150 iniziative in oltre 100 musei e in sedi culturali prestigiose italiane da nord a sud. Questo lo sottolineiamo perché la cultura non conosce confini, figuriamoci se valgono quelli regionali. Speriamo di no, e ovviamente in questo caso è un no con la N maiuscola. Marianna Vianello, CEO di Kid Pass, ben trovata. Ciao Marianna.
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Eccoci, a me piace tanti, cioè vorrei tornare bambino per andare in questi luoghi nel fine settimana. Non riusciamo, Stefania. No,
0: da 0 a 12
1: però
0: anni.
1: Posso andarci lo stesso, no? Possiamo accompagnare le piccole e i piccoli. Cosa possiamo fare, Marianna?
2: Ma c'è l'imbarazzo della scelta, veramente, perché succede un po' di tutto, imparare divertendosi insieme a mamma e papà in questo weekend speciale. Si potrà salire sulle terrazze fiorite del Duomo, Museo del Duomo di Milano, si potrà andare a Città della Scienza per fare i laboratori da piccoli scienziati, piuttosto che andare a scoprire i parchi di dinosauri a Roma, a Gubbio, a Bologna, insomma veramente per tutti i gusti, dall'arte alla preistoria, alla scienza. E diventa veramente un'occasione per divertirsi in luoghi bellissimi, tra l'altro, che magari si pensa che non siano, no? Veramente attraenti per i bambini, invece sì, sempre di più, anno dopo anno.
0: Ed è il 12° anno, no, di questa iniziativa. Immagino che sia ogni anno un successo.
2: Sì, sì, ogni anno una grande soddisfazione perché ormai sono direttamente i musei, i luoghi culturali e le famiglie che ci chiedono ancora mesi prima, ma allora quest'anno ci saranno ancora i Kid Pass Days, quando saranno? E ormai è diventata una tradizione appunto questo weekend, del secondo weekend di maggio, e non ci stancheremo mai di farlo perché è veramente un'occasione di festa, di festeggiare proprio la cultura, le famiglie, i bambini, l'accessibilità nei musei, e diventa anche un modo per creare questo circolo virtuoso, no? Per cui dai primissimi, no, che c'erano nella prima edizione, nella seconda edizione, adesso appunto siamo arrivati a questi numeri importantissimi, 150 realtà che vogliono condividere questa forma, no, di apprendimento, di crescita insieme alla mamma e al papà nei musei.
1: Marianna, io ne cito due, ok? Sì. Degli oltre 100 e passa, perché sono due posti che ho avuto il piacere di conoscere. Il primo è l'Acquario di Cattolica, che offre appunto degli incontri ravvicinati con gli animali. Ci troviamo nel primo comune della Romagna, quindi proprio all'estremo confine settentrionale delle Marche, quando parliamo di Cattolica. Non l'ho scelto per il nome, perché vedo che ridono in regia, non c'entra nulla, no? Non è un puro caso. E poi invece l'altro posto che mi piace evidenziare è il Marte di Rovereto, dove, se ho capito bene, Marianna, ci sarà un artista che guiderà i bambini nel trasformare i rami secchi, che penso è una delle robe che pensiamo, crediamo essere proprio, non dico inutili, ma quasi, in carta, in sculture, in cos'altro. Ecco, questi sono due esempi per capire come poi dagli animali, dalle creature vive fino ai rami secchi, si può insegnare, si può imparare.
2: Sì, assolutamente. E infatti la cosa bella è proprio andare a scoprire le cose curiose che solo per questa occasione dei Kid Pass Days si inventano, no? Questi musei, questi luoghi culturali. Quindi, come accennavi all'Acquario di Cattolica, la domanda è: ma avete mai visto cibare uno squalo, un pinguino, una lontra? E solo per questa occasione organizzano proprio degli incontri ravvicinati con gli animali in compagnia degli esperti, dove si potrà fare parte di questo momento importantissimo e molto curioso. E poi invece al Marte di Rovereto, come spiegavi, sì, ci sarà questa artista e con l'occasione con i rami secchi addirittura si arriverà a fare non solo delle piccole opere d'arte, ma proprio si farà anche una sorta di eccentrica carovana che celebra il riuso creativo, quindi una forma artistica che ci avvicina a un tema importante come a quello del riciclo.
1: Solo che ora arrivare fino a Rovereto, ecco, mi è infatti una voglia pazzesca, sì, andare, di tornare meglio al Marte di Rovereto. Vabbè. Beato chi potrà recarsi lì, fatelo, mi raccomando, se, perché a noi ci seguono tantissimo in Italia, Marianna, ci scrivono veramente da ogni angolo dello stivale. Se siete in zona, uscite di casa, vincete la pigrizia, come dicono a volte gli attori, quelli bravi a teatro, quando salutano alla fine degli spettacoli: grazie intanto per esservi alzati, sì, al divano, esatto, e non aver visto l'ennesima serie in TV. Ecco, facciamo altrettanto questa fine settimana, richiamoci in questi luoghi, sono anche occasioni per regalare alle piccole e ai piccoli che abbiamo a cuore dei frammenti che poi possono restare indelebili,
0: esatto,
1: nella memoria, Stefania.
0: E possono cambiare proprio, no? Noi lamentiamo spesso il fatto che i ragazzi stanno sui cellulari e vivono la loro vita virtuale, spesso, ecco, diamogli...
1: Se poi ci stiamo anche noi, diciamo, esatto, lo fanno anche loro. Ma un altro appuntamento che mi piaceva sottolineare con te è, Marianna, quello che accadrà, se non sbaglio, in quel di Monza. Ora sto cercando, mi aveva colpito questa cosa di affinare i sensi bendando gli occhi, quindi anche questo conoscere meglio ciò che siamo.
2: Sì, al Rossini Art Site.
1: Esatto, esatto, a Monza.
2: È un'esperienza
1: a
2: Monza sensoriale, per da bendati percepire proprio i profumi, i suoni e le texture del parco che ospita appunto queste installazioni artistiche, e che per l'occasione dei Kid Pass Days ha pensato a questa esperienza veramente straordinaria. Ma io penso che non serva neanche, allora, ovvio che uno può anche pensare, mi organizzo per l'occasione, no, un weekend speciale in famiglia, ma si può veramente anche trovare qualcosa nella propria regione senza dover fare centinaia di chilometri, perché il programma è veramente esteso. E quindi da appunto dal Trentino Alto Adige si va fino alla Sicilia, quindi se si trova sicuramente un museo, un parco, un luogo culturale che apre le porte anche vicino a casa.
1: E
2: basta,
1: quindi,
2: andare sul sito.
1: Esatto, questo. Ripetiamolo, vai Marianna.
2: Allora, sia su kidpass.it, che è appunto la rivista che noi tutti i giorni andiamo ad aggiornare per consigliare tutti i luoghi più belli, le esperienze da vivere insieme ai figli, e poi proprio c'è anche un sito della manifestazione che si chiama kidpassdays.it, dove c'è tutto il programma nazionale e regione per regione.
1: Eccolo qua, l'ho aperto adesso, porte aperte ai bambini, più chiaro di così non può essere, e ci sono tutti... ma sono tantissime, hai ragione. In effetti sì, bisogna vincere la pigrizia, uscire di casa più che uscire dalla regione, perché veramente siete ovunque e sono tantissime le realtà coinvolte. Ci piace pensare che non mancheranno i sorrisi, ma anche lo stupore dei piccoli, ma anche, chiudiamo Marianna, lo stupore dei grandi. Lo registrate, l'avete registrato nelle edizioni passate?
2: Sì, assolutamente. E io sono la prima, tra l'altro, che da quando ho avuto tanti anni fa questa idea di fondare Kid Pass e proprio ho vissuto in prima persona questa riscoperta insieme ai miei bambini, proprio della meraviglia, della curiosità di scoprire, ecco, lo consiglio a tutti, agli adulti, andate, perché solo in queste occasioni questi luoghi culturali, i musei, si svelano in un modo completamente diverso. E a volte aprono una porta segreta che di solito non si fa in un, diciamo, itinerario normale, tradizionale. A volte appunto si inventano veramente delle sorprese, e quindi andate assolutamente, anche da grandi.
1: Buon lavoro Marianna, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Sono le 10.55, nel salutarci vi ricordo che tra poco l'appuntamento con lo sport del giovedì vedrà un ampio spazio dedicato al grande campione di sport che abbiamo salutato in questi giorni, abbiamo seguito anche i funerali di Alex Zanardi, riascoltato l'intervista che aveva rilasciato proprio ai nostri microfoni. Domani, mi raccomando, dalle 8 alle 19 una lunga speciale diretta per raccontarvi la visita pastorale del Papa a Pompei, a Napoli. Tra l'altro mi ha appena confermato una delle più grandi attrici italiane, Lina Sastri, che sarà con noi in studio proprio per raccontare questa visita e raccontarci la sua Napoli, dunque un ospite di eccezione nei nostri studi domani pomeriggio per raccontare la visita del Papa a Napoli. L'attrice Lina Sastri ha vinto più Davide Donatello, ma insomma non ha bisogno di presentazioni. Stefania, grazie.
0: Grazie a te Andrea, grazie a Damiano Caprio, a Daniele Giorgi, tra poco le notizie del GR. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Buona giornata.

0: L'informazione delle 11, Paola Simonetti in studio. Sarebbero in corso scambi diplomatici per la graduale apertura dello stretto di Hormuz, a riferirlo una fonte pakistana alla TV saudita Al Arabiya. Ancora attacchi israeliani nel sud del Libano, tra le vittime che viaggiavano su un veicolo preso di mira, 3 le vittime su un veicolo che è stato preso di mira da un drone. Ucciso nei raid israeliani su Gaza il figlio del capo dell'ufficio politico di Hamas e capo negoziatore del gruppo nei colloqui indiretti con Israele, a confermarlo la TV Al Jazeera. L'esercito nigeriano ha liberato i 7 bambini e i 2 adulti che erano ancora tenuti prigionieri dopo il loro rapimento da parte di uomini armati alla fine di aprile nello stato di Kogi. La Nigeria è afflitta da rapimenti di massa solitamente perpetrati da bande criminali in cerca di riscatti. È tutto per questa edizione, l'informazione torna fra meno di un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM. A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: cordiale saluto a voi tutti. Questa è Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta, in compagnia di Giancarlo Lavella, ma soprattutto del presidente di Atletica Vaticana,
1: Rullo di tamburi,
0: Gianpaolo Mattei.
1: Grazie Giancarlo.
0: E oggi raccontiamo veramente delle storie importanti.
1: Oggi sarà una bellissima trasmissione, facciamo questo spoiler.
0: Ecco, perché andiamo a scavare in quei valori in cui crediamo fermamente, perché noi, diciamo, oltre a essere dei tifosi, no? Ognuno ha la sua squadra di calcio, di basket, di quant'altro, però crediamo, ecco, che lo sport sia innanzitutto lealtà, inclusione e tutti quei valori che anche Papa Leone, anche prima anche Papa Francesco, hanno messo in evidenza.
1: Assolutamente.
0: Lo vuoi presentare tu il nostro ospite? Sono veramente onorato, perché è una conoscenza che parte almeno per me da lontano, ma insomma è stato un piacere ed è un piacere rivederlo oggi.
1: Beh, un uomo di sport, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, è Marco Giugno De Santis, che ringraziamo di essere venuto oggi a Palazzo Pio.
2: Buongiorno e grazie a voi di avermi invitato.
1: È un uomo di sport che ci racconterà questo mondo straordinario, che è il mondo paralimpico, che con una parola sembra includere un mondo, invece ci sono tante sfaccettature che lui ci aiuterà a capire, perché lo dicevamo prima che iniziasse la trasmissione, e non lo conosciamo. Anche chi come me, per esempio, facendo mia colpa, cerca di seguirlo il più possibile perché è bello da seguire, e non ne ha la conoscenza, e alle volte la mancanza di conoscenza crea confusione, e invece lui oggi ci aiuterà a capire cos'è l'attività sportiva per le persone che hanno una disabilità, tenendo conto che siamo tutti disabili.
0: Presidente, io parto subito con una domanda, no?
2: Certo.
0: Perché essere a capo non di uno sport unico solo, ma essere a capo di tanti sport che vengono poi eseguiti da portatori di disabilità, ecco, quanto è difficile e qual è il suo progetto?
2: È difficilissimo, considerate che quando iniziamo noi eravamo un'aggregazione di disabilità, di tipologie di disabilità e di discipline. Da lì, nel corso degli anni, è venuta l'idea appunto di diventare il CONI per disabili, ma insomma ce n'è voluto prima di arrivare a quel traguardo, che è del 2017, partendo perlomeno per quanto mi riguarda dall'85. Nel 1985 c'è la Federazione Italiana Sport Handicappati, poi Federazione Italiana Sport Disabili nel 90, Comitato Italiano Paralimpico, però non riconosciuto ancora ente pubblico, e poi nel 2017 ente pubblico. Perché? Perché è più facile gestire i rapporti con tutte le discipline sportive, e sono quasi tutte, e c'è una domanda crescente di sport paralimpico a cui purtroppo non è correlata un'offerta altrettanto importante e, diciamo, e positiva, perché purtroppo sono tanti gli sport che stanno venendo fuori, sia a livello normo sia a livello di disabilità. Per cui però gestire il Comitato Paralimpico in questa maniera è completamente diverso, perché hai i rapporti con le federazioni e con le discipline naturalmente di disabilità, sia prevalente, ce ne sono 9 che fanno solo attività per disabili, basket in carrozzina, cito ad esempio, sia in maniera più residuale, come sono le federazioni, come le bocce, la scherma, il tennis e il tennis tavolo, che sono riconosciute dal CONI, ma sono anche riconosciute dal CIP per l'attività paralimpica, che molto spesso è proiettata ai giochi paralimpici.
0: Sì, una doppia appartenenza, CONI e CIP.
2: Le due, noi abbiamo questo doppio binario per talune federazioni e un unico binario per quelle poche federazioni che fanno solo attività per disabili.
1: Ecco, Presidente, tu hai cominciato nell'85 questo,
2: sì.
1: Questo che è un servizio, che è una missione, posso usare questa parola.
2: Sì.
1: E il linguaggio, cioè hai parlato all'inizio del Comitato per Handicappati, scusa se non sono preciso.
2: Federazione Handicappati.
1: Federazione Handicappati, poi disabili e poi Comitato Italiano Paralimpico. Ma questo è un fatto positivo, cioè anche il linguaggio, certo, piano piano matura e arriva ad una comprensione anche culturale delle persone con disabilità.
2: Ma negli acronimi ci sta tutto il significato di questa evoluzione. Prima era tutto normale, addirittura parlavamo di paralitici, poi handicappati, che poi è brutto, handicappati è veramente brutto perché poi è mutuato dall'inglese, quindi disabili, ci sta, poi diversamente abili, insomma tante, finalmente paralimpico, che poi è un lemma che sta anche nella Treccani, paralimpico vuol dire disabili, olimpico normali, così è più semplice, e vorrei che si arrivasse da qui a non so quando, per esempio a un unico contesto sportivo, questo sarebbe l'auspicio di tutti, ma oggi non è possibile per due motivi, perché esistono due comitati internazionali, uno olimpico e uno paralimpico, che gestiscono il primo i giochi olimpici, il secondo i giochi paralimpici, quindi si dovrebbero fondere anche loro, e il secondo che culturalmente ancora non siamo pronti nel mondo, ecco, in Italia anche, ma soprattutto nel mondo, per arrivare a un passo del genere, perché se ci fosse adesso questa fusione
1: non funzionerebbe,
2: sicuramente si vedrebbero gli olimpici, non si vedrebbero,
1: ecco,
2: i paralimpici.
1: Volevo perdono ricollegare alle recentissime giochi invernali di Milano, sì, Cortina, no? Dove appunto, lo dico anche a chi ci vede, ci sta vedendo, ci sta ascoltando e non segue tantissimo lo sport, prima ci sono le Olimpiadi, poi, certo, un intervallo e cominciano le Paralimpiadi. L'impressione che si ha è che magari c'è la tentazione di considerare le Paralimpiadi come Olimpiadi di Serie B, ma sarebbe possibile farle tutte insieme? Tu dici che adesso c'è questo, ma è una cosa che tecnicamente secondo te sarebbe, allora, pensabile?
2: Si può, allora è difficile perché devi moltiplicare gli eventi e quindi tutto si, però si può fare. Non è quello il problema. Il problema è che faccio un esempio diverso. E senza togliere nulla, perché io per esempio il calcio femminile lo sto apprezzando, all'inizio molto meno, ma se giocasse la nazionale femminile insieme alla nazionale maschile, chi andrebbe a vedere la nazionale femminile? Ecco, questo è il concetto. Perché? Perché culturalmente ancora non si è arrivati a comprendere. Abbiamo una domenica sportiva che è la domenica del calcio, non è la domenica sportiva, quindi questa è la cultura che ancora manca. Gli sport sono tutti uguali, i campioni sono tutti uguali, però purtroppo soprattutto nel nostro paese non è così.
1: Fatto di cultura.
0: E allora vi interrompo perché tra pochi secondi avremo anche la possibilità di farci vedere dai nostri ascoltatori sulla piattaforma Facebook e poi riguardarci anche su YouTube, la piattaforma di Radio Vaticana, Vatican News. Ecco, da questo momento siamo Storie di Sport e anche in onda in video. Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta oggi in compagnia di Giampaolo Mattei, presidente di Atletica, ma soprattutto del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis. Già abbiamo affrontato in audio qualche argomento, presidente, e volevo ricordare che un mese fa ormai, insomma, c'è stato l'incontro con Papa

0: fermarti a commentare te stesso. Allora, Damiano Caprio, che in regia, la regia audio insieme a quella video di Daniele Giorgi, ora ci farà ascoltare il saluto del presidente De Xantis a Papa Leone XIV.
1: Ritengo che questa sia un'occasione storica, unica, irripetibile, perché è riunito qua al suo cospetto tutto il goda dello sport, tutto l'universo dello sport, olimpico, a prescindere dall'olimpico e paralimpico, tutte le componenti, presidenti, atleti, tecnici, istituzioni. È un grande momento, so che lei è un uomo di sport, so che ama lo sport, quindi è vicino al nostro movimento ed il nostro movimento è vicino alla Chiesa Cattolica. Noi abbiamo dei valori che sono proprio insiti nei valori cristiani, parliamo di lealtà, fair play, quindi comportamento corretto, inclusione, a prescindere da razze, a prescindere da tradizioni, a prescindere da qualunque estrazione, dobbiamo accogliere tutti, confrontarci con tutti lealmente. Dobbiamo confrontarci in competizione e fuori competizione, non trascurando quello che la Chiesa naturalmente da millenni porta avanti. E soprattutto per quanto riguarda il mondo paralimpico non devono esistere più quelle differenze, quindi bisogna spalancare veramente la porta del rispetto, la porta dell'integrazione, della piena inclusione, ma non a parole, nei fatti. Per cui tutti questi grandi atleti che vede qua, olimpici e paralimpici, che hanno onorato l'Italia, hanno onorato il nostro paese, dedicano queste medaglie a lei affinché ognuno di noi possa diventare un cittadino migliore e credere veramente ai valori che la Chiesa porta avanti da tanto tempo.
0: Ecco, presidente De Santi, questo era il tuo saluto al Papa. Tu
2: non ricordavo benissimo. No, ero molto emozionato perché poi l'ho detto così di getto. Sapevamo di parlare, di non parlare, però insomma è stato molto più bello così, è stato molto
0: ma da
2: molto
0: quello sentito. Che tu hai detto, sì. Si vince che lo sport rispetto a qualsiasi altra realtà sociale ha quella marcia in più per realizzare quella fusione di cui tu stai parlando, quell'inclusione.
2: Lo sport credo che è il più grande volano per l'essere umano, nel senso che c'è un confronto, non c'è razza, non c'è, ripeto, non c'è differenza, quindi questi sono i valori, c'è il fair play, c'è l'etica e c'è tutto, ha tutto per arrivare a far sì che ci sia un mondo inclusivo, un mondo globale e globalizzante realmente, non nelle parole, perché a volte le parole, poi ancora non lo siamo, perché vedete le guerre, quello che avviene nel mondo, anzi lo stesso Papa è attaccato, quindi non siamo ancora a quel livello. Quindi quando parliamo di cultura, quando parliamo di giochi olimpici e paralimpici, ci andrei cauto solo per un problema culturale, non per un problema effettuale e per un problema che sarebbe la cosa migliore, perché tutti lo pensiamo, le persone intelligenti questo pensano, però la cultura deve modificarsi e noi dobbiamo, con lo sport dobbiamo fare in maniera che questa cultura migliori assolutamente.
0: Giampaolo Mattei, una strada in salita di cui fa parte anche Atletica Vaticana, no?
3: Voi, piccolo, insomma, assolutamente
0: di fronte alla salita non vi tirate indietro.
3: No, ma siamo veramente piccoli. Ma tornando all'udienza, non so se si è colpito anche questa, il presidente è rimasto colpito da questa cosa. A me è piaciuta molto l'immagine degli atleti nelle prime file, atleti mischiati, cioè non è che erano a destra o a sinistra gli olimpici, certo, o gli paralimpici, erano mischiati, come arrivavano, giusto, si sedevano, e questa è stata una cosa, giusto, veramente forte, perché a occhio non distinguevi, ecco, tutti con la tuta bianca e non andava. E questo secondo me è stato un segnale particolarmente forte. Anche le parole del Papa nei confronti degli atleti, e in particolare degli atleti paralimpici, a me è colpito molto un titolo di un giornale straniero, penso inglese, ma naturalmente faccio una citazione superficiale perché non me lo ricordo, che il mondo paralimpico, le paralimpiadi, sono il mondo come dovrebbe essere, cioè dove tu non hai le gambe, tu non hai un braccio, tu hai avuto, insomma, ma sei come tutti gli altri, cioè non siamo qui a metterti da parte. E concludo il mio intervento dicendo che se nello sport vengono date queste opportunità, ma quanto sarebbe importante darle anche nel sociale, in una scuola con l'insegnante di sostegno, in un posto di lavoro. Cioè lo sport può diventare segno, simbolo e devo dire quasi profezia, ho avuto una parola biblica, di quello che potrebbe accadere nella società. Diceva il presidente, se un amputato salta 2,04 metri in alto, che è una misura che rimaniamo sbalorditi, quanto potrebbe fare una persona con una disabilità fisica in un ufficio, in una scuola, se gli dai l'opportunità di farlo? Non so, presidente.
2: No, è il valore aggiunto, no? Qui invece parliamo sempre della penalizzazione, della penalità, del fatto c'è la disabilità. Ho capito, ma c'ho altro. Ecco. Mi rimane quello che rimane, come diceva pure Zanardi, o come dicono le persone intelligenti, e devi sfruttare quello che hai, perché nessuno di noi ha tutto. Ecco. Anche

0: Che un ormo è disabile, cioè avrà delle sue disabilità.
1: Ha pronunciato il nome di Zanardi, che stiamo ricordando in questi giorni, che è una tua amicizia.
0: Lo conosco da tanti anni, perché ero segretario generale e capomissione. Lui ha fatto due Paralimpiadi con me, segretario generale e capomissione. Pancalli era presidente, sia a Londra 2012, dove ha vinto i primi due ori. Fu una cosa strepitosa, anche perché a Londra, in Inghilterra, sono nati i giochi paralimpici, quindi fu veramente, quell'edizione fu qualcosa che spalancò realmente le porte del paralimpismo. E poi a Rio de Janeiro, che bissò gli altri con altri due ori, sempre un argento e un argento. Poi ha vinto tantissimi mondiali. L'ho conosciuto, ho avuto modo di conoscerlo, non posso dire che ero amico, perché l'amicizia è una cosa molto rara, ma era una persona che... un conoscitore molto profondo della sua persona, perché l'ho sempre stimato come uomo, al di là dell'atleta. Lui è un grande comunicatore, aveva quell'empatia che è rara nelle persone, e soprattutto quella genuinità, quella spontaneità. Io amo quelle persone che, come parlano, sono quello che vedo, è. Questo è difficile, è raro, perché...
1: Non so se siete d'accordo, Giampaolo Mattei, presidente Marco Junior De Sanctis. Allora, Zanardi faceva parte di un mondo a parte, sportivo,
0: sì.
1: Uno sport ricco come l'automobilismo.
0: Molto strano che abbia fatto questo.
1: Uno sport di elite. Ha quel tremendo nel 2001 incidente che purtroppo gli fa perdere le gambe, e si ricicla invece in uno sport estremamente popolare come è lo sport paralimpico, land bike. Credo lui abbia fatto anche altre specialità oltre al land bike.
0: Ha iniziato con la maratona.
1: Con la maratona, esatto.
0: Sì, l'atletica, poi si innamorò del land bike, però lui era partito con l'atletica, diciamo. La maratona.
1: Ecco, com'è stata questa capacità? È stato anche un volano per presentare al mondo lo sport paralimpico, per quello che è.
0: Quello che hai detto è straordinariamente efficace, perché è difficile che da uno sport elitario, onestamente di ricchi, parliamoci chiaro, se non ricchi, insomma, abbienti, si passi poi a uno sport popolare, diciamo pure umile, povero.
1: Tra l'altro lo stiamo vedendo
2: delle immagini.
0: Esatto, dove tu diventi un'icona, diventi un emblema, un simbolo. Perché questo? Perché lui era un uomo semplice, un uomo umile, è rimasto sempre Alessandro Zanardi, al di là del campione di Formula 1 o di kart, o al di là del campione paralimpico. Quando sei un uomo vero, per parlare, per rievocare Sciascia, insomma, quando faceva la distinzione, bravissimo, bravo uomo, in uomini uccoli, mezzi uomini, ma qua, quando sei un uomo vero, rimani uomo vero e puoi fare tutto, puoi interpretare qualunque ruolo, puoi interpretare qualunque attività, portarla avanti, perché sei te stesso e dimostri naturalmente che i tuoi valori non sono solo quelli sportivi.
2: Ecco, l'eredità di Zanardi è grande, ma volevo chiedere al presidente, che deve poi fare i conti con la quotidianità di un comitato, appunto, con tante federazioni. Zanardi, però, ecco, vediamo questa immagine quando alza quella bicicletta, l'hand bike, veramente sembra, in quel caso sembra davvero un supereroe, ecco. Comunque, al di là di questo, dicevo, non tutti però sono Zanardi, cioè non tutti hanno la sua capacità, il suo talento, la sua capacità di comunicazione e tutto quanto. Ecco, qual è invece la fatica quotidiana che voi fate con tutte le realtà, appunto, paralimpiche?
0: Allora, la fatica la facciamo per diversi aspetti. Allora, innanzitutto abbiamo un'impiantistica sportiva non adeguata per fare attività sportiva paralimpica. Quindi la nostra pratica è molto più difficoltosa della pratica dei normo, perché tutti gli impianti, parlavamo prima dei bocciodromi, delle bocciofile, sono tutte inaccessibili per disabili. Perché? Perché i preesistenti, gli impianti sono quelli. Quindi il primo vulnus è quello. Il secondo, che non ci sono tanti informatori, tanti orientatori, tanti esperti della disabilità sportiva, e abbiamo grandi difficoltà, tant'è che sto avviando un percorso di formazione per certe figure, per avviare il disabile a uno sport piuttosto che a un altro, perché potrebbe essere nocivo quello sport rispetto a quello, perché è la capacità residua che devi privilegiare. Non è che come me, te, lui andiamo, ci iscriviamo, facciamo calcio, tennis, non è così per la disabilità. E poi naturalmente ci sono ancora delle remore, dei tabù. Nel nostro paese ci sono, non siamo ancora all'avanguardia come nei paesi anglosassoni, dove veramente hanno sdoganato la disabilità. Esiste l'uomo, io mi ricordo a Londra, siamo là di 14 anni fa, in discoteca trovavo i disabili, facevano il bancomat, andavano in banca, prendevano l'autobus in maniera serena e tranquilla. Queste scene non le vediamo ancora da noi, bravissimi. Quindi queste sono ancora le difficoltà, perché tutte queste fanno parte della cultura, fanno parte di una cultura che non è la preparazione scolastica o universitaria. La cultura o ce l'hai dentro o no, diciamo un'educazione civica, ecco. Quando impareremo a rispettarci l'un con l'altro senza vedere differenze se sei in un modo o se sei in un altro, perché potresti essere obeso o non obeso, non è solo disabile, perché la disabilità è un concetto troppo grande, troppo, ripeto, universale. Quando impareremo questo, ma il mondo va avanti in maniera diversa, allora potremo fare tanti percorsi. Per il momento c'è difficoltà.
1: Si può fare un passo ulteriore, Presidente De Santis, per completare questo percorso verso la piena inclusione nei confronti dei disabili mentali? Che io ne ho conosciuti alcuni e loro si lamentavano, dicevano: ma non sono previste gare per noi.
0: No, non è così, non è così. È complicatissimo il mondo della disabilità intellettiva e relazionale. È complicatissimo, il più complicato perché riguarda il cervello umano. Cervello umano, considerate che una classificazione, al di là del fatto che deve intervenire, prima erano 18, adesso addirittura 20, 23 anni, la disabilità intellettiva, altrimenti non puoi essere eleggibile come atleta. C'è un test che somministrano per quanto riguarda gli insufficienti, che è una macro categoria. Rispetto a un'altra macro categoria, che è gli autistici, che è un altro mondo, rispetto a un'altra macro categoria, che è quella affetti da sindrome di Down, altra macro categoria. Quindi parliamo delle tre macro, poi all'interno di queste ci inseriscono
1: sottocategorie.
0: Ci sono sottocategorie, ci inseriamo anche i caratteriali. Per dire, l'epilessia, Antibo, che è stato un grande atleta, era un caratteriale, poteva essere benissimo un disabile, però il caratteriale non è che lo evidenzi, quindi è complicato. Poi ti dice che il test è che di avere un quoziente intellettivo al di sotto del 75. Io sfido anche Einstein a stabilire se uno ha 74 o 76. Cioè diventa veramente complicato. Questo per l'insufficienza. Non è vero che non fanno le gare. Esiste un organismo mondiale che si chiama Virtus, riconosciuto dall'IPC, che attraverso i quali si fanno i campionati d'Europa, i campionati del mondo, come alle bocce, che non è olimpica ma è paralimpica. Cioè alle bocce non vai alle Olimpiadi ma fai campionato del mondo. Quindi nulla question,
1: quindi
0: è per forza di andare. Certo, e ci sono anche per tre soltanto discipline, atletica, nuoto, e per una categoria specifica, con una classificazione specifica, atletica, nuoto e tennis tavolo, ci sono anche i giochi paralimpici. Quindi non è vero assolutamente questo. Certamente soltanto per quella classe di disabilità e per questi tre sport. Perché il mondo della disabilità intellettiva è due terzi rispetto...
1: Non c'è la realtà olimpica, ma
0: non
1: ci sono...
0: c'è la realtà paralimpica. Per queste, solo per queste
2: specifiche. Non è vero.
0: Poi c'è la Virtus, il cui fine è arrivare ai campionati d'Europa e ai campionati del mondo.
1: Certo.
0: E poi ci sta lo Special Olympics, che fa i giochi mondiali ed europei. Cioè è un mondo articolatissimo, ma non è vero che non c'è la stessa dignità. Sicuramente potremmo fare di più, perché già il riconoscimento dei Down, perché c'è un'altra organizzazione non riconosciuta dall'IPC ma riconosciuta per i Down, che porta avanti l'attività per gli europei mondiali. È molto articolato, molto complesso.
1: Ed è molto interessante.
2: Molto, infatti ringraziamo il Presidente, perché lo dicevamo prima, è un mondo che non si conosce e magari uno dà dei giudizi anche trancianti,
0: sì.
2: ma perché, ma dietro
0: perché
2: c'è una realtà complessa.
0: Cioè,
2: sì.
0: No, è complessissima. Diciamo che col Ministro Locatelli stiamo facendo, lei vorrebbe che tutti si facesse una paralimpiade anche per gli intellettivi, lì diventerebbe complicato perché sono troppo macro categorie, dovremmo proprio accorpare, ma ci si può arrivare. Il problema è bisogna convincere l'IPC, perché per l'IPC l'autismo per esempio non è proprio una disabilità vera e propria, e quindi la considera in maniera diversa, e sono anche considerazioni, capite, che sul cervello è molto difficile parlare,
2: sì.
0: Io puoi parlare della parte sensoriale o della parte fisica, perché è oggettiva. Sull'intellettivo e relazionale difficile.
2: È complicato.
1: Presidente De Santis, se tu prima hai parlato, hai fatto un accenno alle bocce, no? Tu sei stato presidente della Federazione Italiana Bocce,
0: un atleta,
1: campione.
0: Sì, sì.
1: Hai fatto fare un progresso molto concreto a questo sport, che è uno sport popolarissimo, ma che ha una visibilità minima.
0: E hanno una visione distorta, molto brutta. Peccato, perché lo sport è degli anziani,
2: pensionati,
0: lo sport è di coloro che bevono il vino,
2: i
0: pensionati, ci sta tutto.
2: Sì.
0: Ma ci sono anche grandi campioni ed è uno sport agonistico eccellentissimo. Cioè, quando vedi le bocciate di volo, tu vedi lo sport, quando
2: parola,
0: vedi la staffetta che in 5 minuti che colpisce più bocce di seguito correndo, non mi dite che non è sport. Però è poco conosciuta questa disciplina, perché non andando ai giochi olimpici e essendo così popolare lo puoi praticare in tutte le superfici, in tutti i modi possibili, immaginabili, e quindi diventa uno
2: spiaggia.
0: Sport di tutti, bravissimo, dalla spiaggia all'erba, a terreni sterrati, terreni levigati, è molto a casa, puoi giocare pure la piastrella, il bowling, i curling hanno tutta una direzione.
2: Il curling è copiato dal Bosch, cioè, questo è andato rifatto.
1: Ecco, dopo quanti anni sei stato alla guida della federazione?
0: 8 anni e mezzo.
1: Ecco, che tracciamo il bilancio. Ecco, tu che bilancio tracci e se lo puoi ripetere come presidente del CIP?
0: Ma guarda, allora sono due cose che poi possono anche convergere. Sì. Io sono un uomo che ho fatto tanto, diciamo che ho un cursus honorum, ho fatto tutti i ruoli, perché ho fatto l'atleta di alto livello, il presidente di società, il segretario generale del comitato della federazione, prima del comitato paralimpico, poi il capo missione, il presidente federale e il presidente del CIP. Altri ruoli, sì, insomma, li ho un po' terminati. Sì, c'è il CONI, però il voglio CONI, dire, vabbè. Ok, CONI, CIP, diciamo che sono la stessa cosa, a dimensioni parallele, a dimensioni diverse, ci mancherebbe, non voglio fare paragoni come dimensioni. E quindi i ruoli li ho fatti veramente tutti. Io alle botte sono un uomo che non ama gestire, io amo costruire, amo innovare. Quando finisce quella vena che sento dentro, quella passione, cerco di andare via da dove sto, perché preferisco che gestiscano altri, che si crogiolino altri su quello che uno costruisce. Io amo, sono un costruttore. Costruttore anche di idee, io adoro portare avanti tante cose. Se sono tornato al CIP dopo 32 anni, avendo fatto tanto per il CIP, perché io sono anche redattore di statuti e regolamenti da quando è nata la Federazione Handicappati, perché ho anche, diciamo, quella competenza, sono tornato per migliorarlo il CIP, non per gestirlo. E sto facendo tanto con il Centro Paralimpico. Abbiamo adesso finito la conferenza dei servizi e potremo fra pochissimo iniziare il secondo stralcio, foresteria con centri fisioterapici, palazzetto dello sport e palazzo delle federazioni paralimpiche, e poi appunto fare formazione con queste figure e a studiare un piano per l'impiantistica, questi sono e dare tanta vitalità e tanta linfa al territorio. Questi sono i miei punti programmatici.
1: E se ci riusciamo, tra un po' sentiamo, sì, telefonicamente.
2: Ti posso dire che mi ha mandato un WhatsApp per dirmi che è già disponibile.
1: Allora io
2: quindi
1: mi sposto,
2: faccio lo spoiler.
1: Mi sposto
2: alla cabina telefonica.
1: Alla cabina telefonica per creare un contatto con la nostra ospite.
2: Faccio un piccolo spoiler gentilissimo, perché alle 10:44 ha fatto una gara a Berlino di nuoto e quindi chiederemo com'è andata. Angela Procida, già possiamo dire che Angela Procida alle Paralimpiadi di Parigi ha ottenuto un bronzo. E naturalmente lo dico al presidente, che è molto più informato di me, ed è diventata anche nota per non aver vinto un altro bronzo, perso tra virgolette per 2 centesimi, che poi non è, vai a parlare di sconfitto a un quarto posto alle Paralimpiadi per 2 centesimi, ci vuole coraggio.
0: È successo pure adesso a Milano Cortina.
2: Ah, ecco, vedi.
0: Sì.
2: Ecco,
0: con Martina.
2: Un attimo su Milano Cortina volevo tornare, intanto che facciamo il collegamento, ma sono andate benissimo, oltre ogni oltre, parliamo dal punto di vista sportivo, oltre ogni aspettativa.
0: Irripetibili. 16, pazzesco, 16
2: tu
0: medaglie.
2: Quante te ne aspettavi di medaglie?
0: 10 era un grande risultato, e mai 7 ori. Noi eravamo abituati a 2 ori, 3 ori massimo, proprio è stato 3 ori, mi ricordo, o Nagano, Torino, Sol Lake, cioè, sono state edizioni con quelle medaglie. Lillehammer 13 medaglie, ma nessun oro, quindi il medagliere è un po' rimaneggiato in questo senso, tante medaglie, certo. Ma 16 con 7 ori è stata una cosa, ma credo veramente irripetibile.
2: Sì, veramente.
0: Con 40 atleti, sì. Più di quasi un quarto in meno di quelli del CONI, quindi è stato eccezionale. CONI pure è stato strepitoso. 30 medaglie, 10 ori. Vedete,
2: però ci sta
0: abbiamo il quarto posto mondiale. Tu balzi dall'undicesimo, dodicesimo posizione nel mondo al quarto posizione. Sì. Diventi una, non dico una potenza, ma una semipotenza mondiale, a cui non eravamo assolutamente abituati.
2: Poi queste cose tecniche a me colpiva molto Giacomo Bertagnolli, di cui siamo amici, questa fiducia nel buttarsi giù con gli sci, ipovedente, quindi
0: è ipovedente,
2: ma fidandosi di quello che sta davanti, sì. O Chiara Mazzel, che addirittura ascolta la musica perché la guida ha sulle spalle una cassa,
0: certo.
2: Cioè, siamo di fronte a cose dove c'è l'arte, c'è la cultura.
0: La tecnologia ha molto aiutato questi ragazzi, prima non era così, addirittura le prime medaglie erano una spazzaneve, me ne ricordo,
2: certo,
0: ma è normale,
2: certo,
0: c'è stata
2: un'evoluzione.
0: Oggi il balzo che ha fatto René De Silvestro quando ha vinto l'oro, un balzo di 2 metri, è atterrato con la carrozzina, diciamo, non è la carrozzina, è la slitta, il monosci. È qualcosa di eccezionale, ti fa capire che performance sono vicine a quelle norme.
2: È stato bello, al margine dell'udienza del Papa c'era Giuseppe Romele,
0: sì,
2: medaglia di bronzo,
0: bellissima persona.
2: Era vicino a Sofia Goggia, parlavano, e a me ha colpito che lui, Romero, diceva in mano la medaglia di bronzo, dice: l'ho fatta vedere al Papa e il Papa mi ha detto tienla di cura perché ti rappresenta. e la Goggia con una battuta ha detto l'avesse detto a me, cioè c'era questo dialogo bellissimo fra due atleti importanti, Sofia Goggia, atleta olimpica, e Giuseppe Romele, su questa medaglia e questa frase di Papa Leone, dice quella medaglia rappresenta tutti i tuoi sacrifici, ed era molto bello.
1: E allora è ancora in accappatoio, perché come ha detto Giampaolo Mattei, Angela Procida, benvenuta alla Radio Vaticana, benvenuta a Storia di Sport.
3: Buongiorno a tutti, ciao, è un piacere essere qui con voi.
2: Angela, allora innanzitutto la domanda è: come è andata la gara?
3: È andata molto bene, siamo in Coppa del Mondo a Berlino, stiamo attendendo i risultati circa la finale, perché include tutte le categorie, quindi in un certo senso non è chi arriva prima, ma è una cosa molto inclusiva, tutte le categorie in base a un punteggio poi sanno se rientrano in una finale o meno, quindi è una cosa bellissima. Qua a Berlino è una competizione sempre ambita, perché sono anni che qui competono i migliori atleti del nuoto paralimpico.
2: Ottimo, guarda, allora innanzitutto complimenti, ma allora, ti abbiamo portato fortuna. Seconda cosa, ti porto, grazie, i saluti del presidente De Santis del Comitato Italiano Paralimpico, che è qui in studio, non ha la cuffia, quindi non ti sente, ma la prima cosa che ha detto è di portarti i saluti e naturalmente aggiungo io i complimenti per questa nuotata bella così importante.
1: Ecco, su questo approfittiamo della vostra presenza, sia pure virtuale. Angela Procida, tu hai una domanda da fare al presidente De Sanctis? Adesso noi gliela riferiremo, perché come ha detto Giampaolo non ha la cuffia, ma su qualcosa, ecco, che vorresti si realizzasse nel mondo paralimpico, in particolare del nuoto, perché tu sei una nuotatrice.
3: Beh, mi coglio un po' alla sprovvista su questa cosa qui, perché...
1: Ma sì, anche una cosa semplice.
3: Sì, e la cosa che mi piacerebbe è sicuramente quella di vedere un giorno i grandi atleti del mondo olimpico riunirsi in una sola competizione con gli atleti del mondo paralimpico.
2: Ne abbiamo parlato, il presidente è già intervenuto su questo, adesso glielo riferiamo. Lei dice che vorrebbe vedere in una sola competizione atleti olimpici e paralimpici insieme.
0: Ma ci arriveremo.
2: Ci arriveremo, ha detto il presidente.
0: Ci arriveremo, non dipende da noi, dipende dai due organismi mondiali, perché se IPC e CIO si fondono si può fare, si fondono non si può fare. Questo è il primo punto giuridico, e poi c'è anche un problema culturale, ma lo vorremmo tutti. È il nostro grande auspicio.
2: Beh, è andata bene.
3: Assolutamente. E poi un altro mio grande sogno, dico questo, è che un giorno noi atleti paralimpici saremmo guardati come atleti con la maiuscola in Italia, come qualsiasi altro atleta olimpico, e questo purtroppo per quanti passi in avanti abbiamo fatto, comunque siamo ancora indietro come Italia, e so che il Comitato Italiano Paralimpico ha fatto tanto, sta facendo
1: Angela,
3: tanto.
1: Angela, tutte le tematiche che stiamo trattando col presidente De Santis, che è molto sensibile a questo. Angela Procida diceva come vorrei che noi atleti disabili fossimo guardati come atleti con la A maiuscola, come...
0: Lo sai che dovete dire ad Angela che mi conosce, ma non
1: ma
0: mi
1: lei
0: conosce.
1: Ti sente,
0: sì, sì, Angela. Allora, io sono 41 anni e lotto per queste cose. Prima facevano le corna quando passavamo, quando eravamo Federazione Handicappati. Quindi so benissimo il problema. Stiamo facendo passi in avanti, stai tranquilla e serena. Grazie al CIP cerchiamo veramente di guadagnare terreno, perché è vero quello che dici. C'è ancora nella forma la parità, ma non c'è nella sostanza. Ci arriveremo, ci dobbiamo arrivare con tutti i modi possibili e immaginabili, anche civili, forse anche non civili, quando serve, perché purtroppo devi alzare la voce quando devi alzarla. Io sono il primo a farlo, a tutela sempre del movimento paralimpico. E poi adesso, ecco, ci sono tante questioni, loro hanno anche la questione degli europei, se mi ascolta lo sa, insomma, che la federazione non vuole partecipare agli europei, insomma, sono tante le questioni tecniche e culturali. Per cui abbi fede e in bocca al lupo per tutto, Angela, ci vediamo presto.
1: Angela, ringrazia per i saluti a te.
2: Sì, no,
1: Paolo,
2: io ti volevo tornare, naturalmente ne parlavamo prima con il presidente, prima che tu entrassi in collegamento, il tuo bronzo alle Paralimpiadi, stiamo dicendo dei successi di Milano Cortina, ma anche quelli di Parigi, e il tuo bronzo, e poi sei diventata ancora più famosa per un quarto posto più che per un terzo, per due centesimi. È stato quasi meglio arrivare quarta che terza. Ritiro quello che ho detto, ma il senso l'hai capito.
3: Sì, diciamo che questa è una cosa bella, significa dire che...
0: Dorando Pedri è stato famoso perché non ha tagliato il traguardo.
2: Ecco, Dorando Pedri diceva
0: fai
2: in
0: questo paragone.
2: Quindi sei un po' Dorando Pedri.
3: È stata guardata la persona e non l'atleta.
0: È più famoso di uno che ha vinto.
2: È vero. Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere, abbiamo ricordato con il presidente Alex Zanardi, tu hai fatto anche M-Bike, fra l'altro con la squadra di Zanardi, sì. No? Oltre che il nuoto ti sei buttata anche sull'M-Bike.
3: Sì, io l'estate del 2023 praticamente ho avuto, grazie al CIP, il consenso di poter partecipare a due competizioni del mondo. Da Manchester sono volata direttamente a Glasgow, dove ho fatto i mondiali di ciclismo con la squadra appunto di Zanardi, cioè ero con la nazionale ma ero tesserata per la squadra di Zanardi, e c'è da dire che lui per me è stata una luce non soltanto nel mondo del paraciclismo ma anche nel mondo del nuoto. Il suo discorso sui 5 secondi è stato quello che mi ha dato forza tutta l'estate pre-Parigi. Mi ha portato quella medaglia, quel bronzo, lo devo anche a lui, perché a me mancavano 5 secondi per raggiungere il podio, e quei 5 secondi di cui parlava Zanardi per me sono stati oro colato. E il ciclismo è stato uno sport che mi ha ridato quella voglia di gareggiare e quell'agonismo che dopo Tokyo mi era mancato.
2: Ah, bene. Ecco.
0: No, sì, adesso mi ha fatto anche sentire. Angela, condivido pienamente. 5 secondi è un concetto importante, perché detto così, ma insomma, è una metafora, diciamo, perché già si fa tanta fatica, si producono tanti sacrifici, quando arrivi allo stremo lui ti dice aspetta ancora 5 secondi prima di prendere la decisione finale, di lasciare, di mollare o di andare avanti, eccetera, perché poi ne trarrai vantaggio. Quindi è giustissimo, è stato veramente un grande personaggio, io lo conosco da 17 anni, da quando si è avviato alla maratona, quindi è stata una perdita che purtroppo è una perdita che risale al 20, perché poi da allora abbiamo... Esatto, però è stato veramente un personaggio antesignano del mondo sportivo in generale, non solo del paralimpismo.
2: Assolutamente sì.
3: Poi ho guidato la sua bici, la Dallara, quindi ho vinto i mondiali con quella bici lì, e per me è un segno importante. Una persona una volta mi ha detto una cosa, era una persona che quando gareggiavo con la bici aveva tanti imprevisti, ma veramente tanti, e non mi fermavo mai nonostante ciò, e una persona mi ha detto sai mi ricordi Alex, e questo per me è stato il complimento forse più bello che potessero fare ad un atleta.
2: Angela, allora innanzitutto grazie per, anche per il collegamento appena uscita dalla piscina, quindi ancora più apprezzato, e in bocca al lupo per il proseguimento delle gare. I tuoi prossimi impegni dopo Berlino?
3: Allora avremo sicuramente i campionati italiani e avremo anche il trofeo Sette Colli, che è una grande soddisfazione per la nostra federazione, perché è una di quelle competizioni che facciamo insieme ai migliori atleti olimpici internazionali.
2: È il discorso che facevi all'inizio, ottimo, quindi Sette Colli è qui a Roma, quindi
0: sì.
2: Giancarlo e io veniamo a fare il tifo.
0: È un torneo tradizionalissimo.
2: Grazie. Veniamo a fare il tifo assolutamente e ti faremo
1: grazie ancora per essere
2: Angela.
1: Stata con noi, Angela.
0: Ciao Angela, in bocca al lupo.
1: Ciao. Nomen, perché...
3: Ciao.
1: Procida di cognome, ma
0: lo stavo
1: anche
0: dicendo
1: come
0: io, stavo dicendo io, è proprio isolana.
2: È isolana.
1: Grazie ancora.
3: A presto, sì. Ciao.
1: Presidente, io rimetto la cuffia, e quello che mi è piaciuto di questo contatto con Angela, che penso sia il sentimento di tanti atleti paralimpici, è quell'entusiasmo che non viene soffocato dalla condizione fisica.
0: No, diciamo che ancora il nostro mondo è un'oasi ancora. Diciamo che un'oasi che sta per essere un po' troppo scoperta, troppo, non dico inquinata, però anche là, quando poi si arriva agli eroi, agli antieroi, sono tutti questi discorsi che non devono essere fatti. Noi dobbiamo considerare, io ho sempre considerato loro atleti, uomini o donne. Non ho mai visto carrozzine, questo per quanto mi riguarda, perché come ripeto, se uno vede altri difetti o altre differenze, al di là, ripeto, della disabilità più o meno grave, io stavo in una federazione che aveva la disabilità più grave, perché avevano distrofie, quindi avevano molti ragazzi, avevano pure una vita limitatissima, quindi so quello che dico e quello che voglio significare, per cui l'entusiasmo, l'oasi è proprio l'entusiasmo, la passione che li anima, e soprattutto questa voglia di andare avanti, di combattere sicuramente maggiore di tanti che così oggettivamente avrebbero molto di più, però non riescono a gestire quel molto di più.
1: C'è il rischio, una curiosità, poi ti ridò la parola a Giampaolo, che con la popolarità anche l'interesse, i soldi entrino nel mondo paralimpico così come è stato.
0: Ma non deve entrarci il divismo, ci deve entrare il divismo, quello è sbagliato. Zanardi è stato un grande perché non era un divo, era famosissimo, era planetario come atleta, ma era se stesso. Vorrei che tutti rimanessero quello che sono, al di là delle vittorie, al di là dell'immagine, al di là degli effetti mediatici, eccetera. Non è facile, perché capisco che i soldi, la notorietà, la popolarità sicuramente possono un po' sovrastare e sommettere quello che poi è il mondo dei valori.
1: Non sono da demonizzare i soldi, perché se utilizzati
0: bene... No, ma quello che è da demonizzare, ripeto, è il divismo e il fatto di sentirsi superiore agli altri. Questo è qualcosa che bisogna evitare, questo in tutti gli esseri umani.
1: Ecco, prima del rush finale di sport, di storie di sport, c'è Mara Miceli, la nostra amica e collega, che ha preparato proprio una pillola di un minuto proprio sul nuoto paralimpico. Damiano Caprio in regia ora ce la farà ascoltare.

0: L'acqua accoglie senza distinguere, sostiene, avvolge, trasforma. Nel nuoto paralimpico il corpo non è definito da ciò che manca, ma da ciò che trova un nuovo modo di esistere. Ogni movimento è una scoperta, ogni bracciata è un adattamento, una risposta, una conquista. Il limite non scompare, ma cambia significato. Diventa direzione, misura, possibilità. La trasformazione è questo: non tornare a ciò che si era, ma diventare pienamente ciò che si può essere. Dalle ferite nasce la luce. Santa Teresa di Calcutta.
1: Ecco, adottando una frase di Madre Teresa di Calcutta, Mara Micelli ci ha detto, ecco, commentando, dalle ferite nasce sempre la luce.
2: Ah, sì.
3: C'era pure De André.
2: Non si nascono i fiori, assolutamente sì. Allora, ci avviamo verso la fine, Presidente. Allora, innanzitutto grazie per questo quadro sull'attività sportiva paralimpica e non solo, anche abbiamo parlato anche delle persone con disabilità intellettivo relazionale e abbiamo capito molte cose in più. Ecco, che cosa vedi nel futuro il progetto dei CIP? Cosa ti sta più a cuore? Cosa sta più a cuore il CIP? Per portare avanti il discorso che facevi.
3: Lo dico ormai da quando sono stato eletto, in maniera cauta, in maniera molto chiara, trasparente. Noi abbiamo creato prima le federazioni, poi abbiamo creato il comitato, abbiamo creato i dipartimenti, abbiamo creato piccole federazioni rispetto alle grandi federazioni, perché avevamo bisogno di essere riconosciuti, di avere la piena e pari dignità, di essere quello che meritavamo di essere. E quindi, una volta ottenuto l'ente pubblico, il CIP, sono passati quasi nove anni, una volta che stanno crescendo anche a livello mediatico le federazioni, le discipline, il mondo paralimpico, anche se ancora un minimo di differenza c'è, il futuro è quello appunto di, come parliamo di Olimpiadi e Paralimpiadi insieme, atleti tutti uguali insieme, sarebbe la cosa migliore convergere nelle organizzazioni, non avere sovrapposizioni. Quindi piano piano stiamo intraprendendo una strada che dipenderà in primis dall'organizzazione internazionale. Se l'IPC non delega la Federazione Internazionale dell'Atletica, quindi la World Athletic, o la Federazione Internazionale del Nuoto, quindi la World Water, non gli darà la delega paralimpica, noi dobbiamo mantenere sempre, finché questo sarà, la Federazione Atletica Paralimpica e la Federazione Nuoto Paralimpica, pur essendoci una federazione, una FIDAL, e essendoci una FIN.
2: Certo,
3: capito?
2: Chiaro.
3: E questo è chiaro. Quando invece ci sono i presupposti, come sta avvenendo, come è avvenuto da 4 anni ormai per la Federazione Sport Invernali, che è una grande federazione, ed è una federazione che insieme al ghiaccio fa una Paralimpiade, un'Olimpiade, cioè loro sono due federazioni che fanno le Olimpiadi e Paralimpiadi, mentre sono 32 quelle del CONI e 23 le nostre che fanno le Paralimpiadi estive. Siccome è riconosciuta la federazione Normo, quindi la federazione, la FISI, è riconosciuta dall'IPC e dalla FIS, che è la Federazione Internazionale Sport Invernali, noi siamo obbligati a dare la delega alla FIS, alla FISI, che diventerà quindi olimpica e paralimpica, per cui andrà naturalmente a estinguersi la federazione attuale, la FISIP, che è una piccola federazione, anche se nobile, importante, eccetera, ma è piccola, e lì ci possono essere, con le dovute cautele, naturalmente con le condizioni che anche imporrà e detterà il Comitato Paralimpico, lì ci può essere una crescita enorme, perché parliamo di una grande federazione dove c'è il settore come tutte le altre, come le bocce, il tennis, la scherma, eccetera, che hanno il settore paralimpico. Questo, ecco, un po' è chiaro, il futuro, chiaro. Certamente con, chiaro. Con cautela, con per esempio il calcio. La federazione calcio è stata riconosciuta federazione paralimpica.
2: Sì.
3: Alcune discipline già sono andate all'interno del calcio, altre ancora no. Quindi stiamo facendo questo tipo di percorso.
1: Questo mondo così articolato, così grande, anche difficile da gestire, come si sta preparando? Perché tra 2 anni ci sono le prossime Olimpiadi, e già gli atleti sono.
3: Abbiamo fatto già un sopralluogo, adesso arriva una spedizione del CIP, riandrà a Los Angeles, mancano 2 anni e qualche mese.
2: Siamo a metà strada rispetto
3: a Parigi. 2 anni e 2 mesi, cioè. Sì, è veramente incredibile. Abbiamo finito adesso una Paralimpiade faticosissima.
1: Si dice che appunto non ci sia una grossa preparazione per accogliere i giochi paralimpici.
3: Ma sicuramente, sai, gli americani poi si dice, gli americani sono abituati, il movimento paralimpico è molto importante in America.
1: Poi in 2 mesi fanno una tutto. Delle super...
3: Non è in 2 mesi fanno tutto, però certamente c'è qualche... Così, non dico dubbio, qualcosa in più si potrebbe fare, ma stiamo andando proprio a fare questi sopralluoghi, avvieremo una serie di sopralluoghi, di visite, proprio per verificare che se ci sarà da prendere al di là degli alberghi un'università per acclimatare gli atleti prima, perché tu puoi entrare al villaggio soltanto 3 o 4 giorni prima, non qualche giorno ancora, quindi in precedenza rispetto a quella che era data stabilita, quindi sono tutte una serie di aspetti che dobbiamo verificare, però certamente siamo già proiettati per Los Angeles.
2: Interessantissimo, e vorrei ricordare che tra le medaglie che oltre quelle ottenute sul podio il Comitato Paralimpico ha contribuito a rendere accessibile a Verona l'arena per la cerimonia straordinaria di apertura, che poi è stata la chiusura degli Olimpiadi e c'è stato il passaggio,
3: quello,
2: lì è stata una grande medaglia,
3: Presidente. Quello è un atto culturale pazzesco,
2: rendere accessibile alle persone con disabilità l'arena di Verona, cioè un monumento
3: questo. Allora ecco, se si comincia a fare questo, certo, ma sono tanti i monumenti, cominciamo a farlo allora il mondo cambia, la cultura cambia, allora si può fare tutto.
1: Ecco, un cambiamento culturale che è avvenuto proprio grazie allo sport per disabili e il fatto che ha contribuito all'abbattimento delle barriere architettoniche, per esempio,
3: che
1: anche i normodotati sono accorti che è molto più comodo. Quando c'erano i telefoni a gettone era molto più comodo avere un telefono a questa altezza che non a questa altezza.
3: Ma vedi, sono piccole cose, ecco, che tra l'altro ce ne accorgiamo solo quando ci capita di avere una gamba rotta o di stare a casa o di non avere la possibilità di fare quello che normalmente facciamo, allora forse capiamo le difficoltà che, ripeto, fanno parte dell'essere umano. E una cosa, volevo chiudere il discorso delle Olimpiadi, io ho sempre auspicato, al di là che sono romano, le Paralimpiadi a Roma, le Paralimpiadi, non le Olimpiadi, ok, meraviglioso eccetera, ma le Paralimpiadi cambierebbero il volto per me della più bella città del mondo.
1: Nel 60 non ci furono, chiaro.
3: Ma non ci furono le Paralimpiadi, ci furono, però furono Paralimpiadi embrionali, solo per paraplegici, quindi bastavano pochi impianti per poterle gestire. Oggi con 23 sport con tutte le disabilità sarebbe un altro mondo, tu dovresti veramente attrezzare Roma in maniera completamente diversa. Roma e altre città che naturalmente potrebbero concorrere alla candidatura.
2: Che bello, assolutamente.
1: E tra l'altro c'è l'esigenza che un po' tutti gli sport dialoghino tra di loro, tutti i vertici degli sport, no? Lo stiamo vedendo in questi giorni in cui c'è la polemica del derby di calcio Roma-Lazio che non potrà disputarsi in concomitanza con la finale degli internazionali di tennis, perché ci troviamo al Foro Olimpico, ecco, parlarsi prima forse è utile.
3: Certo, anche perché stanno crescendo, il tennis è uno sport che è cresciuto in maniera esponenziale. Sicuramente
1: anche nel campo della disabilità proprio.
3: Sì, anche ecco lì possiamo fare molto di più, perché il tennis è molto bello, uno sport molto bello per la disabilità fisica, perché adesso addirittura lo stanno facendo per i non vedenti, però c'è da impegnarsi anche là, è complesso, perché tra l'altro ci sono le categorie dei paraplegici, degli amputati insieme, e questo non è che vada molto bene, perché un amputato ha dei movimenti completamente diversi dal paraplegico, dal tetraplegico, però diciamo è un grande sport dove magari si facesse tutto quello che si sta facendo per i normo, perché veramente il tennis lo meriterebbe. Ma al di là di questo, noi abbiamo un dialogo eccezionale col presidente del CONI, quindi col CONI sto andando veramente in linea come non era mai successo in passato, e su questa direttrice spero che tutte le federazioni, stasera vado alla vela perché sono quasi le stesse federazioni riconosciute dal CONI e dal CIP, quindi ecco che c'è una grande convergenza, no? Quindi su stesse tematiche dobbiamo decidere alla stessa maniera. Questo è anche il significato, questa vicinanza degli sport, parlarsi è la cosa migliore.
2: Questo è molto bello, questa narrazione che non è il supereroe, ma non è nemmeno il pietismo, il vittimismo, è la realtà dell'uomo al centro. Papa Leone lo ha ripetuto sia nella vita in abbondanza sia nel discorso agli sportivi: al centro l'uomo.
1: E su questo programma virtuoso che abbiamo stilato grazie anche alla presenza del Presidente De Sanctis, io saluterei gli ascoltatori, anzi i video ascoltatori che ci stanno seguendo su Facebook, poi torniamo in studio
2: per il saluto finale.
1: saluteremo tradizionalmente i radio. Di nuovo allora in studio, battute finali per Storie di Sport Atletica Vaticana racconta. Abbiamo affrontato un po' in tutti i suoi meandri il mondo paralimpico, Giampaolo Mattei.
2: Assolutamente sì, sono particolarmente contento perché appunto il presidente De Santis ci ha fatto capire molto di più e con il linguaggio giusto, con l'equilibrio giusto, e abbiamo capito anche molte cose che magari non c'erano chiare. Anche, ripeto, ci ritorno sul discorso sull'intellettivo relazionale. Giovedì scorso abbiamo avuto ospite un grande campione di nuoto con medaglie alla Virtus, vinte mondiali, 37 medaglie ha vinto Matteo Falchi. E ci chiedevamo appunto per quale ragione non era le Paralimpiadi, e oggi il presidente ce l'ha chiesto.
1: A te un'ultima domanda al presidente De Sanctis prima di salutarci, e lo faremo con le parole di Alex Zanardi, sì, che nel 2012, prima delle Olimpiadi di Londra, concesse un'intervista a Benedetta Capelli qui alla Radio Vaticana, e con un brano che tu hai scelto.
2: Sì, beh, era facile, quello di Roberto Vecchioni e Francesco Guccini, dedicato a Zanardi, che ti insegnerò a volare. La domanda che volevo fare al presidente è che è un consiglio che ci può dare, nel senso che vedendo le Paralimpiadi di Milano e Cortina, non è vedere le Paralimpiadi un qualcosa che fai così. Ci sono degli sport bellissimi, le partite di hockey sono divertentissime, no? E quindi è bello agonisticamente, non guardi una cosa da meno rispetto all'hockey, tra virgolette, normodotato.
3: Hai detto una cosa
1: velocissimo, presidente.
3: Ci metto 20 secondi. Ci sono degli sport, citato tennis, ciclismo,
2: bellissimi.
3: Cito lo sport invernale, che sono straordinari, sono forse più belli e avvincenti, sì, dello, sì, sport enormo. L'hockey è uno di questi, e lo sci, tutto, sì, è meraviglioso.
1: Sì. Allora, grazie a tutti, grazie per averci ascoltato.
2: Grazie presidente,
1: grazie Giampaolo Mattei. E ascoltiamo le parole di Zanardi e un piccolo brano della canzone di Vecchioni.
4: In verità il mio è un percorso che si origina nel momento stesso in cui ho scoperto la handbike, e cioè nel 2007 in occasione della maratona di New York, alla quale appunto partecipai. La cosa davvero eccitante, la cosa davvero bella è provarci, mettersi in strada, e se io ti raccontassi che mi aspetto di incontrare la felicità a Londra, sarei falso, perché la felicità l'ho incontrata nel momento stesso in cui ho deciso qual era l'orizzonte verso il quale volevo puntare, ho intrapreso questo percorso. È stata un'avventura davvero eccitante. Mi fa molto piacere che la gente mi veda come un uomo positivo, sorridente, perché in realtà è...

0: Bentrovati da Paola Simonetti. Il segretario di Stato americano Rubio è arrivato in Vaticano per incontrare Papa Leone. Successivamente è previsto anche un incontro in segreteria di Stato con il cardinale Parolin. Malgrado il cauto ottimismo su un possibile accordo, il Pakistan ha chiarito che al momento non è in programma un colloquio diretto tra Iran e Stati Uniti, che attendono una risposta da Teheran in tempi rapidi alla proposta di tregua in 14 punti. Intesa tra il Consiglio UE e il Parlamento europeo sull'intelligenza artificiale Omnibus, nel pacchetto previsto il divieto di generare contenuti sessuali e intimi non consensuali. In Italia l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che è legge. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria. L'informazione di Radio Vaticana torna alle 13.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
4: Con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, madre del buon consiglio per i giovani. Il suo sì nella Santa Casa ispiri il giusto discernimento per accogliere il disegno che Dio ha su ciascuno di loro.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6: Amen.
5: Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
4: Cristo che hai portato nel grembo, alleluia.
5: E risorto come aveva promesso, alleluia.
4: Prega il Signore per noi, alleluia.
5: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
4: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
5: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

0: Nel primo mistero della luce, Gesù è battezzato da Giovanni nel fiume Giordano. Pater noster quies in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

0: Nel secondo mistero, Gesù presente alle nozze di Cana trasforma l'acqua in vino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
2: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero, Gesù annuncia il regno di Dio e invita alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ed erano Allegro e Andantino, ovvero primo e secondo movimento della fantasia per orchestra plettro di Francesco Di Giovanni. Sono i miei ospiti, appunto, il compositore Francesco Di Giovanni, nonché Olena Kurkina, una solista appunto di mandolino e fa parte anche dell'orchestra, e Gabriele Denardo. Che animale musicale è l'orchestra di mandolini? Com'è composta? Olena, Francesco e anche Gabriella, che insomma, la
1: Allora,
0: vivono internamente.
1: sì, questa orchestra io la frequento dal lontano 2004 quando sono arrivata qui in Italia, ed è composta da mandolini, mandole, chitarre, nel nostro caso arpa celtica, c'è anche violoncello, e anche tastiera, pianoforte oppure clavicembalo, quello che ci serve, quello che Francesco richiede come compositore. Principalmente, ovviamente, sono mandolini.
0: Gabriella, tu che sei appunto la parte tastieristica dell'ensemble, che impressioni hai dal punto di vista anche acustico quando tu sei inserita in questo ensemble?
2: Dunque, io sono contentissima di far parte dell'orchestra Costantino Bertucci e fin dal mio ingresso sono stata accolta con molto calore, con molto affetto. È una cosa particolare sicuramente aver inserito una tastiera e quindi un pianoforte o un clavicembalo oppure un organo a seconda delle esigenze all'interno di un ensemble di strumenti a plettro. Quindi questa particolarità comunque ecco, favorisce un'amalgama di suono che noi curiamo particolarmente con molta cura e con molta attenzione. Tutto questo grazie anche al nostro direttore, magnifico direttore Alvaro Lopez Ferreira. Quindi l'ensemble diciamo, riesce a valorizzare questo amalgama di suono. E con queste particolarità, quindi la tastiera diciamo, si adegua alle esigenze del repertorio, perché in alcuni casi utilizziamo appunto il pianoforte, in altri casi se c'è un repertorio barocco utilizziamo il clavicembalo e in caso di compositori contemporanei ci sono state situazioni in cui è servito l'organo e quindi ecco, diciamo, insomma, è una bellissima
0: Coinvolta a
2: esperienza.
0: pienamento,
2: Sì.
0: sì. Questo. Altro ascolto, Francesco.
3: Allora, facciamo sentire il preludio e fuga. Questo pezzo, diciamo, come il titolo stesso rivela, nasce dalla segreta ambizione di inserirmi in quel mondo che vede compositori come Bach. Handel, insomma, ecco, il progetto è molto ambizioso. Il preludio è particolare perché comunque è costruito con una discesa cromatica di semitoni e quindi crea un effetto insolito. E la fuga invece recupera molto di quello che possono essere le aspettative più classiche. E niente, praticamente l'ho fatto quasi subito dopo la fantasia, quindi anche questo è uno dei, diciamo, è alle origini dell'intero progetto. Ricordo che in questa registrazione.

i mandolini, ci sono due mandolini solisti, Olena Kurkina e Sonia Maurer. E, oltre la loro, il fatto di insomma creare questo equilibrio che è straordinario che riescono a creare, hanno dei momenti di virtuosismo con degli assoli di tipo jazzistico, che io ho scritto cercando di sfruttare le caratteristiche di questi strumenti, ma anche diciamo sdoganando in qualche maniera la possibilità di un modo di suonare assolutamente attuale, quindi ritmicamente sincopato, con passaggi a volte persino blueseggianti, ma la mia non è una fusione a livello così di come nelle soluzioni di tipo chimico, di sovrapposizione di elementi diversi. Io cerco una fusione a livello di DNA, di qualcosa di molto più profondo, cioè ogni cellula deve praticamente contenere questo messaggio nuovo che va un po' al di là del concetto di contaminazione. E appunto è proprio il tentativo di trovare un nuovo linguaggio.

0: Ed erano Preludi e Fuga di Francesco Di Giovanni per orchestra a plettro, i mandolini solisti, ricordiamo Olena Kurkina e Sonia Maurer. Siamo in compagnia di Olena Kurkina, Francesco Di Giovanni e Gabriele De Nardo per presentare questa novità di Aulicus Classics, ovvero Francesco Di Giovanni, mandolini in concert. Francesco, torniamo alla composizione per questo organico. Quale sfida propone?
1: Certamente non è stato proprio facile capire come poter rispettare un po' le possibilità, le risorse di una formazione così particolare, cercando anche però di, insomma, di farli lavorare su quello che poi è il mio linguaggio compositivo, perché comunque il mandolino, per essere un po' più esplicito, rispetto per esempio agli archi, ha il problema dell'attacco, e quindi e poi la durata del suono avviene attraverso il tremolo, e quindi non semplicemente con suona con l'effetto dell'arco, e quindi la scrittura sotto certi aspetti può sembrare persino più facile, perché per esempio le sincopi possono risultare più agevoli, più semplici, però considerando il fatto che sono in orchestra occorre poi un grande affiatamento, perché tutto quanto avvenga nella maniera più simultanea, quindi insomma bisogna anche rispettare quelli che possono essere possibili limiti della situazione, non è che uno si può sbilanciare in chissà quali avventure. Ecco, lo strumento va sempre rispettato.
0: Olena, come scrive Francesco? Come se la cava?
2: Benissimo, direi. Mi diverto molto a suonare le sue composizioni. Mi permettono di presentare mandolino proprio dal punto di vista molto moderno, con composizioni che lo valorizzano tanto, molto inaspettate per il pubblico qui in Italia, anche tra l'ambiente musicale ancora con il pensiero legato al mandolino soltanto con tradizione popolare, e molti dei miei amici, anche di musicisti, sono sorpresi dal risultato, da quello che si può fare col mandolino, da puro divertimento per me.
0: Gabriella, ascolteremo il concerto per clavicembalo e orchestra a plettro. Questa volta com'è andata con la scrittura a due pentagrammi di Francesco?
3: Allora, Francesco riesce a scrivere per qualsiasi tipo di strumento, per qualsiasi tipo di organico, anche se lui stesso non è un pianista e non è un mandolinista. E tuttavia, il suo genio compositivo gli permette, il suo contenuto, un alto contenuto di livello artistico, e gli permette comunque di esprimersi attraverso vari strumenti. E nel concerto per clavicembalo e orchestra a plettri, ha dato spazio alla sua fantasia, e naturalmente c'è un dialogo continuo, costante, tra lo strumento solista e l'orchestra, e valorizzando sempre la solista Olena, dall'indiscusso talento, e quindi tutto questo permette di far esprimere tutto il contenuto che l'autore vuole, anche grazie all'interpretazione di noi musicisti, perché Francesco come autore lascia molta libertà all'interprete, e quindi non, come pure faceva Bach, non scrive, non dà indicazioni troppo dettagliate su come deve essere eseguito un certo passaggio o un certo movimento, e tutto questo a noi interpreti, insomma, è molto, per noi interpreti è molto gratificante, perché possiamo lasciare la nostra impronta su un materiale di alto livello.
0: Ascoltiamo qualche altra traccia. Cosa selezioniamo, Francesco?
1: Allora, il tema con variazioni. È un concerto praticamente per mandolino solista, in questo caso Olena Kurkina e l'orchestra a plettro.

0: Ed era tema con variazioni per mandolino solista e orchestra a plettro, ricordiamo mandolino solista di Olena Curchina e l'orchestra a plettro Costantino Bertucci. Siamo in compagnia appunto di Francesco De Giovanni, che ha composto il brano, Olena Curchina e Gabriella De Nardo, per presentare questa novità di Aulicus Classics, ovvero Francesco De Giovanni, Mandolin in Concert. Il mandolino indubbiamente è più grande. Il piccolo grande strumento, chiamiamolo così, che porta in alto la tradizione italiana in tutto il mondo. Cosa ne pensate? È ancora così? Oppure è ormai uno strumento che sta a livelli internazionali? Olena, tu che.
1: Per me sicuramente sì, perché innanzitutto è molto popolare in vari paesi, forse in alcuni anche molto più che in Italia, per esempio in Giappone, in Germania, in Francia, in Spagna. Oltre al, diciamo, un percorso suo che Mandolino ha fatto in America, dove è molto popolare come Mandolino Country, nella serie Country. Quindi è uno strumento molto internazionale, molto,
2: Molto
1: praticato,
2: praticato.
0: Sì.
1: molto
0: Quindi
1: praticato, sì.
0: ormai si è internazionalizzato, potremmo dire
2: Sì.
0: così, Francesco, sì, perché insomma.
2: Sì, è uno strumento che è stato recuperato anche a livello, pienamente a livello classico. È veramente seguito e praticato. Purtroppo ci sono dei paesi che lo conoscono ancora poco, da quello che sto vedendo, parlando con altre persone. Però comunque è molto vivo e è destinato a essere conosciuto sempre di più.
0: Diciamo, Gabriella, che appunto il contributo di Francesco è tale da portare insomma, il mandolino nella modernità a tutti gli effetti, insomma.
3: Sì, perché poi nelle sue composizioni Francesco filtra sempre tutto quello che è il suo bagaglio di musica, che è veramente enorme, e quindi spazia dalla musica jazz al blues, alle sonorità classiche, il contrappunto, quindi il contrappunto bachiano, le imitazioni, e poi tutto questo riesce a tradurlo in forme ben definite, per esempio tema e variazioni, che è una forma molto classica, e riesce a esprimere bene, insomma, ecco, dopo aver composto un impianto armonico molto interessante, riesce a sviluppare la melodia attraverso le varie varia le diverse variazioni, sempre in maniera rinnovata e quindi creando stupore in chi ascolta.
0: Altro ascolto, Francesco, cosa selezioniamo?
2: Allora, io direi che possiamo ascoltare la sonata per mandolino solo. Questo brano che è stato per me veramente una sfida. Io adoro scrivere per strumento solista perché la scrittura per strumento solista mette alla prova la capacità di adattare il pensiero a quelle che sono le risorse obiettive. Quindi il mandolino è uno strumento semipolifonico, non è completamente polifonico, quindi bisogna sviluppare, non è per esempio ecco, come scrivere, già la chitarra consente molta più armonia. Oppure, per esempio, sono strumenti come il flauto, dove lì per scrivere per flauto solo devi veramente ricostruire una serie di ricami che lasciano all'ascoltatore la possibilità di dedurre tutto il mondo armonico che c'è dietro. Nel mandolino è un po' una via di mezzo, è stata veramente una cosa molto interessante per me. Prima di ascoltare, volevo aggiungere che l'invito che mi fece Olena, quando mi propose di scrivere la sonata, che mi disse: se vuoi anche virtuosistico, io l'ho raccolto con gli interessi, nel senso che poi mi sono reso conto, col passare del tempo e conoscendo questo strumento sempre di più, di aver scritto delle cose che a volte sono proprio al limite. E comunque devo dire che lei è stata eccezionale perché nell'ascolto non si avverte assolutamente questo possibile sforzo di riuscire a creare certe cose, insomma.
0: Complimenti, insomma, Olena.

0: Avete ascoltato il waltz e il presto, ovvero il secondo e terzo movimento della sonata per mandolino solo di Francesco Di Giovanni, nella interpretazione di Olena Kurkina al mandolino. Siamo in compagnia di Olena, di Francesco e di Gabriella per presentare questa novità di Aulicus Classics, ovvero Mandolin Concert, Francesco Di Giovanni. Parliamo del lavoro che c'è stato a monte, quindi con l'orchestra a plettro Costantino Bertucci, diretta da Alvaro Lopez Ferrera. Come si sono svolti i lavori, tra prove e incisione? Olena, Francesco e Gabriella.
1: Devo dire che la nostra orchestra è molto versatile per quanto riguarda il repertorio, l'interpretazione. Il direttore Alvaro è un pianista molto bravo e fa un lavoro molto scrupoloso con l'orchestra sull'interpretazione, su quello che vuole ottenere, sul suono, sull'effetto che fa, sul suono. E per questo disco è molto riuscito nel portare l'intenzione del compositore di quello che voleva fare Francesco.
0: Qui Francesco, come insomma, hai trovato, com'è andata col direttore?
2: Sì, allora il direttore, tutto quello che diceva sembrava che mi leggesse nel pensiero, quindi ho avuto proprio.
0: Fortunatissimo, insomma.
2: Sì, ma è stata una cosa persino emozionante, perché sentire una persona che si prende a cuore così e che spiega esattamente come certe cose, debbono essere fatte e l'assoluta coincidenza tra quello che lui dice e quello che a me sarebbe piaciuto, sono state veramente emozionanti, proprio questo è il concetto base. E durante la registrazione siamo riusciti a mantenere questa delicatezza, perché il rischio di queste registrazioni, soprattutto ecco, quando sono orchestre, è che possa venire fuori una cosa un po' fredda, nel senso che poi la perfezione porta a cancellare nella lavorazione quell'effetto live, che invece così è rimasto. Ci abbiamo lavorato, non lo nego, però l'effetto live secondo me è la cosa più preziosa di questo disco.
1: Poi volevo aggiungere che forse, come molto spesso accade, un compositore compone per qualcuno, cioè avevi già in mente questa orchestra, questi suoni, questa sonorità, questo lavoro che Alvaro fa non soltanto con questo disco, ma in generale con l'orchestra, l'ho osservato durante tutti questi anni, quindi forse è un mix, diciamo, di coincidenze, anche che ti ha spinto di scrivere in un certo modo, sapevi che questa orchestra avrebbe potuto esprimere quello che avevi da dire.
2: Sicuramente sì, certo.
3: Poi comunque Alvaro si diverte a suonare, a farci suonare le musiche di Francesco, perché lui è originario del Portogallo e ha nelle orecchie, insomma, come cultura, ha delle sonorità anche
0: Del pizzicato,
3: brasiliane
0: sì, del
3: e anche
0: fado,
3: sì, e quindi è anche brasiliane, insomma, che sono
0: sì.
3: comunque cultura portoghese. E per cui quando Francesco, appunto, come dicevo prima, è la summa di tutte questo bagaglio artistico musicale, e in diversi brani si percepisce proprio il ritmo incalzante, vivace, brioso, tipico delle culture, appunto, d'oltreoceano, e comunque anche, appunto, diciamo, ecco, quindi questa ricchezza interpretativa del maestro Alvaro ci ha dato sicuramente ci ha dato l'opportunità per esprimerci al meglio.
0: Altro ascolto, Francesco.
2: Allora, direi di ascoltare la suite Marco Polo, scritta appunto per questo quartetto Marco Polo. Ascolteremo il secondo movimento, Minuetto, e il terzo movimento, Giga. Qui ho scelto questi nomi antichi, il primo Allemande, perché appunto il Marco Polo mi faceva pensare ad epoche lontane. E quindi, però, in realtà di antico c'è solo il nome, perché comunque poi è venuta fuori la mia
0: Ci ha
2: vera.
0: messo del tuo, come
2: Eh
3: sempre.
2: sì,
3: Sonorità molto moderne.
2: sì, le sonorità sono molto moderne.
3: Vogliamo dire da chi è composto il quartetto? Allora,
2: sì.
3: Quindi abbiamo le due mandoliniste, Olena Kurkina, Sonia Maurer, il chitarrista Angelo Schietroma e il chitarra contrabbasso suonata da Stefano Guerra, che è anche attualmente il presidente del circolo mandolinistico Costantino Bertucci.

0: Ed erano il secondo e terzo movimento, ovvero Minuetto e Giga, dalla suite Marco Polo di Francesco Di Giovanni, nostro ospite. Siamo in compagnia appunto di Francesco, Olena e Gabriella per presentare questa novità discografica di Aliquus Classics. Siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte? Insomma, progetti a lunga e breve scadenza. Diamo anche riferimenti internet, social individuali, ma anche se c'è dell'orchestra, insomma. Francesco, Gabriella e Olena.
1: Sì, abbiamo la presentazione di questo CD presso il Conservatorio di Santa Cecilia
2: Martedì 12
1: martedì
2: maggio,
1: 12 maggio
0: ora?
1: alle,
0: Ore 18.
1: no, ore 19, alle 19. Siamo ospiti della rassegna Alziamo il volume, che è tenuta da Roberto Giuliani. E niente, in questa occasione suoneremo tutto il disco completamente, seguiremo tutto il disco. E siamo molto contenti perché comunque ci fa piacere, insomma, iniziare appunto la presentazione, che poi proseguirà, mi auguro, con altri concerti, iniziarla in una sede accademica importante
2: Di
1: come di
2: prestigio.
1: prestigio come il Conservatorio di Roma. E quindi, insomma, ecco, chi ben comincia è a metà dell'opera, si dice.
2: Per quanto riguarda i riferimenti social, l'orchestra mandolinistica Costantino Bertucci si può trovare su Facebook al nominativo Circolo Mandolinistico Costantino Bertucci. E poi ci sono appunto i riferimenti nostri, Olena Curchina, Francesco Di Giovanni, Gabriella De Nardo, e abbiamo tutti una pagina Facebook. E poi ecco, vogliamo ringraziare comunque il contributo di tutti di tutti i musicisti dell'orchestra che insomma hanno dato veramente il loro impegno, il loro talento, l'hanno messo a disposizione per la realizzazione di questo CD di cui siamo molto soddisfatti.
0: Tra l'altro ricordiamo che Francesco non ha fatto solo il compositore in questo caso,
2: Certo, Francesco
0: era immerso nell'organico orchestrale,
2: sì, è uno
0: quindi.
2: delle quattro chitarre e quindi che suonano nell'orchestra.
0: Gabriella, visto che che sei stata coinvolta nel progetto, chiudiamo con un brano che ti riguarda. Cosa selezioniamo?
2: Allora, dal concerto per clavicembalo e orchestra a plettri selezioniamo il primo tempo moderato. Questo è un brano, composto da quattro movimenti, moderato, adagio, moderato e allegro. E quindi in questo caso ascoltiamo il primo movimento e come ho già detto ci sono dei dialoghi tra l'orchestra e lo strumento solista. E per quanto riguarda la genesi di questo concerto, ecco, la parola
0: Al
2: all'autore.
0: compositore.
1: Sì, allora io sono sempre stato molto affascinato dal clavicembalo. Fra l'altro è uno strumento che ha ispirato degli strumenti attuali, come per esempio il clavinet, che sono stati usati moltissimo
0: Il
1: nel
0: prog.
1: sì, moltissimo Stevie Wonder, adoperati nel funky, insomma. E quindi questo suono appuntito molto grintoso del clavicembalo mi è sempre piaciuto molto. E poi è ricco di mistero. E mi sembrava che con i mandolini potesse legare molto bene. E l'ho proposto. Naturalmente, questo stesso concerto può essere eseguito anche col pianoforte, ovviamente. Però ecco, è nato pensando al clavicembalo.

0: E con l'album Francesco Di Giovanni Mandolin in Concert, pubblicato da Olicus Classics, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Gabriella De Nardo,
2: Francesco Di Giovanni
3: e Olena Curchina,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana, i titoli: domani l'anniversario dell'elezione di Papa Leone. Lo ricordiamo con un libro edito dalla Lev, Il viaggio al santuario di Pompei e Napoli. Attesa per l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, annunciato dalla Russia il cessate il fuoco di 2 giorni in Ucraina. UNICEF, la malnutrizione continua a colpire milioni di bambini nel mondo. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Il libro Un ponte verso gli altri e per annunciare Cristo. Incontrando stamani il personale della libreria editrice vaticana in occasione dei 100 anni dalla nascita, il Papa ricorda che leggere i libri è un antidoto alla chiusura mentale, uno stimolo ad allargare il proprio punto di vista e un modo per crescere nella relazione con Dio. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: Nell'epoca del digitale, la fisicità del libro ci rimanda al ruolo del pensiero, della riflessione e dello studio. Leggere e nutrire la mente aiuta ad alimentare un senso critico, consapevole e formato, a guardarsi da fondamentalismi e scorciatoie ideologiche. Per questo esorto tutti a leggere i libri.
3: Nelle parole del Papa, dirigenti e personale della libreria editrice vaticana, c'è il rimando al gesto, a quel cogliere tra tanti un libro che si sceglie per tema, per la passione verso lo stile di un autore, perché sfogliando si accende la curiosità.
2: Per noi cristiani il libro è un'occasione per annunciare Cristo. Alla scuola di Maria e dei Santi nutriamoci della parola di Dio perché essa plasmi la nostra mentalità e il nostro agire.
3: Concludendo, nel sottolineare il valore della lettura per chi è cristiano, il pontefice richiama una serie di immagini, tra cui proprio quella della Vergine che legge le Sacre Scritture.
1: E domani, venerdì 8 maggio, ad un anno dall'elezione al soglio pontificio, il Papa si recherà a Pompei e Napoli, la prima di 4 visite pastorali che vedranno il Papa impegnato da domani fino al prossimo 4 luglio. Come vive l'attesa di questo appuntamento la comunità cristiana della città campana? L'abbiamo chiesto a Don Giuseppe Ruggero, responsabile dell'ufficio liturgico del Santuario della Madonna del Rosario di Pompei. L'intervista è di Silvia Giovanrosa.
4: Ci stiamo preparando da tanto tempo per poter accogliere questo Papa, direi desiderato. Sin da quel giorno noi ci radunavamo in preghiera per la supplica, proprio per invocare dallo Spirito Santo il dono del Santo Padre, e questo dono ci è stato fatto proprio in questo giorno. Il Papa verrà come pellegrino di fede, di amore, di pace per la Chiesa e per l'umanità.
5: Papa Leone visiterà per primo il Tempio della Carità. Chi incontrerà?
4: Il Papa, non appena atterrerà, si recherà in una grande sala dove ci saranno 300 o credo anche di più persone. Il Santuario di Pompei, sin dalla sua fondazione, ha la presenza di numerose opere di carità che nel corso degli anni poi si sono modernizzate, ma il criterio è sempre lo stesso: accoglienza delle persone in difficoltà, dare loro una presenza di amore e possibilmente anche un futuro.
1: E questa mattina il segretario di Stato americano Marco Rubio si è recato in Vaticano per incontrare Papa Leone. Successivamente si è incontrato con il segretario di Stato vaticano, il cardinale Parolin. L'incontro è terminato da poco. Nelle prossime edizioni i particolari di questo incontro tra il Papa e il vicepresidente americano Rubio. E andiamo agli esteri. C'è attesa per l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare entro poche ore. Intanto gli spiragli di pace già nella giornata di ieri hanno fatto crollare le quotazioni del petrolio, ma si combatte ancora in Libano, almeno 5 le vittime oggi per una nuova ondata di attacchi in diverse aree del paese. Roberta Barbi.
6: Secondo il media arabo Al-Adat, Washington e Teheran avrebbero raggiunto le prime intese per revocare con gradualità il blocco nello stretto di Hormuz. Entro poche ore, dunque, l'Iran potrebbe riaprire lentamente il passaggio, mentre gli USA allenterebbero il blocco navale nei porti iraniani. Senza sbilanciarsi, si dice comunque ottimista per il raggiungimento a breve di un accordo anche il ministro degli esteri pakistano Andrabi. Sulla stessa linea il premier Sharif, secondo il quale Islamabad resterebbe in contatto continuo con entrambe le parti. Intanto la pace all'orizzonte ha giovato ai mercati, con il prezzo del greggio al barile, che già ieri è crollato a $94, e quello del gas, che si attesta appena sopra i €44 al megawattora. Più difficile invece resta la situazione in Libano, dove stamattina, dopo aver diramato un nuovo ordine di evacuazione per diversi villaggi del sud, nei bombardamenti israeliani sono rimaste uccise almeno 5 persone e diverse sono state ferite. Gli attacchi più gravi a Nabatieh e Tul.
1: Il Cremlino ha annunciato l'inizio, a partire dalla mezzanotte, di un cessate il fuoco di 2 giorni con l'Ucraina, in concomitanza con la parata patriottica del 9 maggio per la fine della Seconda Guerra Mondiale e la vittoria sul nazifascismo a Mosca. Sì, stiamo parlando dell'8 e del 9 maggio, ha dichiarato il portavoce del Cremlino. Mosca ha ignorato un precedente cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. Un'assistente di volo olandese è stata ricoverata in un centro medico di Amsterdam con possibili sintomi di antivirus ed è considerata una potenziale nuova fonte di contagio dopo essere entrata in contatto con una delle 3 persone morte a causa dell'epidemia sulla nave da crociera. L'assistente di volo presenta sintomi lievi ed è ricoverata in isolamento nell'ospedale della capitale olandese. Dai conflitti ai cambiamenti climatici, la malnutrizione continua a colpire milioni di bambini nel mondo. Secondo UNICEF, oltre 42 milioni soffrono di forme acute e 12 milioni sono in condizioni gravi. Tra le aree più colpite, l'Africa centrale e il Medio Oriente, mentre le bustine salvavita restano fondamentali, ma da sole non bastano senza interventi strutturali su povertà, guerra e crisi ambientale. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, il portavoce di UNICEF Italia, Andrea Iacomini.
7: Allora, non dimentichiamo che questo RUFT è veramente miracoloso, ha trasformato il modo con cui vengono fornite le cure e i trattamenti salvavita, dobbiamo ricordare, ha contribuito a raggiungere livelli storicamente bassi di mortalità infantile, è realizzato con arachidi, con latte scremato in polvere, con olio, con zucchero, con vitamine, minerali essenziali, in qualche modo è un alimento somministrato ai bambini, costa pochissimo, costa praticamente pochi centesimi.
8: Dove la malnutrizione dei bambini è più diffusa oggi?
7: I paesi dell'Africa centrale, i paesi colpiti dalle guerre, e quindi parliamo dell'area medio orientale, il sud-est asiatico, sono le zone più colpite. C'è un paese, parlo sostanzialmente dell'Etiopia, che ha ricevuto il volume più elevato di RUFT acquistati dall'UNICEF. Praticamente abbiamo dei dati che ci dicono che tra il 2003 e il 2025, quindi nell'arco di 20 anni, quasi poco più, sono state consegnate all'Etiopia 1,5 miliardi di bustine. Ma non dimentichiamo Gaza, dove tanti bambini sono stati colpiti da malnutrizione.
1: Il 46% dei genitori autorizza l'uso del cellulare entro il 10° anno di età del figlio, il 68% entro l'11° anno, il 90% entro i 12 anni dei figli. Emerge da un rapporto Censis il dato su valori e significati della genitorialità. La pagina della cultura a Roma si trasforma in un grande villaggio della salute e della solidarietà. Da oggi al 10 maggio torna al Circo Massimo la Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno al mondo, promossa da Come in Italia, il servizio di Martina Cettola.
9: È una grande festa che celebra la vita, la manifestazione che in questi giorni coinvolgerà la capitale, la Race for the Cure, dal 7 al 10 maggio. È un appuntamento ormai fisso, che unisce sport, prevenzione e impegno sociale nella lotta ai tumori del seno. Protagoniste dell'evento, infatti, sono le donne in rosa, come ci racconta la professoressa Alba Di Leone, presidente di Come in Italia.
10: Le donne in rosa sono delle donne che hanno affrontato, stanno affrontando il tumore del seno. Sono tantissime, di tutte le età, e hanno una grande consapevolezza. Sanno quanto sia importante fare diagnosi precoce, affidarsi ai percorsi di cura e a volte anche accettare di cambiare stile di vita. Imparano che prendersi cura di sé le aiuta a guarire e riesce anche a condizionare positivamente la famiglia e l'ambiente in cui si trovano.
9: Un invito a prendersi cura di sé e degli altri, nella consapevolezza che prevenzione, ricerca e solidarietà sono strumenti fondamentali per salvare vite.
1: E come detto in questa edizione, stamani tra le udienze del Papa in programma c'è stata anche quella con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il Papa lo ha ricevuto e poi il rappresentante della Casa Bianca si è intrattenuto con il cardinale segretario di Stato Parolin. Nelle prossime edizioni particolari di questo incontro. È tutto da Luca Collodi e da Luca Rossi. Grazie per l'ascolto.

0: Buenos días.
1: Bonjour.
0: Guten Morgen.
2: Pace sia con tutti voi.
3: Hope today.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata a questo nuovo appuntamento con il programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335 1243722. Stamattina, come avete ascoltato dal GR, il Papa ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio, un'udienza che da giorni è al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica mondiale e che tutti i turisti hanno certamente notato per le ingenti misure di sicurezza adottate attorno a San Pietro e non solo. Un incontro che si è svolto in una mattinata davvero densa di appuntamenti per il Santo Padre. Lo conferma il bollettino odierno della sala stampa della Santa Sede, che riporta 6 udienze, da quella con il cardinale Reinhold Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, nonché coordinatore del Consiglio per l'economia, a quella con le guardie svizzere pontificie, all'indomani del giuramento delle nuove reclute avvenuto ieri in aula Paolo VI. In mezzo l'udienza con il primo ministro polacco Donald Tusk, i vescovi della conferenza episcopale di Burkina Faso, Niger in visita ad Limina, quella citata poc'anzi con il segretario di Stato degli Stati Uniti d'America Marco Rubio e poi anche l'udienza con i membri degli uffici redazionali della Libreria Editrice Vaticana, in occasione dei 100 anni di questa istituzione che fa parte del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Nel corso di questo incontro il Papa ha pronunciato un breve discorso ringraziando per il servizio reso a 9 pontefici ed esortando a guardare avanti per mettere a punto nuove idee e programmi per l'avvenire. Poi anche alcune riflessioni sul ruolo del libro che, ha detto il Santo Padre, rappresenta un'occasione per pensare, per annunciare Cristo e per incontrare. Sentiamo subito un breve estratto delle parole di Papa Leone.
5: Quando abbiamo in mano un libro, incontriamo idealmente il suo autore, ma nello stesso tempo incontriamo coloro che lo hanno letto prima di noi, o che lo stanno leggendo, o lo leggeranno. E sempre di più si verificano occasioni in cui scrittori e lettori si riuniscono per parlare e ascoltarsi. Papa Francesco ci ha insegnato a praticare la cultura dell'incontro. Il libro è un ponte verso gli altri, è un motivo di confronto che ci arricchisce, uno stimolo ad allargare il proprio punto di vista.

0: Domani mattina il Papa sarà a Pompei per l'attesa visita pastorale che si svolge in una giornata davvero molto carica di significati. È il giorno tradizionalmente dedicato alla supplica alla Madonna ed è anche il giorno del primo anniversario dell'elezione di Papa Leone. Allora, per capire qual è il clima nella cittadina campana, ci colleghiamo con il nostro collega Daniele Piccini, inviato a Pompei. Daniele, buon pomeriggio e grazie di essere con noi.
1: Ciao Eugenio, un caro saluto a te e a chi ci ascolta.
0: Allora, che cosa puoi dirci? Come si sta preparando Pompei all'arrivo di Papa Leone?
1: Allora, la piccola cittadina campana, che ovviamente è abituata ai bagni di folla, perché il Santuario Mariano, come sappiamo, accoglie ogni anno circa 2 milioni di pellegrini. Accanto c'è il parco archeologico che anche accoglie ogni anno 6 milioni di turisti e di visitatori. La piccola cittadina di Pompei si sta preparando in una attesa, come dire, gioiosa ma anche operosa. Stanno allestendo nella piazza Bartolo Longo, stanno mettendo a punto le ultime cose, gli ultimi dettagli per la messa. Ci sono cartelloni che ovviamente danno il benvenuto a Papa Leone, stanno preparando le sedie, i colleghi di Vatican Media stanno piazzando le telecamere nei luoghi, diciamo, più vantaggiosi per le riprese. Hanno allestito un bellissimo palco bianco davanti alla facciata del santuario. Si vede in alto anche una cornice vuota che domattina ovviamente mostrerà appunto il quadro della Vergine del Rosario di Pompei. E poi sono potuto entrare nel complesso del santuario, ho visto anche la zona dove Papa Leone atterrerà con l'elicottero, e la chiamano l'area meeting. C'è un grande parcheggio, un prato, diciamo, adatto. E sullo sfondo molto bello si vede il vulcano Vesuvio, e poi Leone percorrerà 200-300 metri a piedi e andrà nella sala Luisa Trapani, che pure ho visitato. L'hanno allestita con circa 400 sedie, hanno fatto un bellissimo palco pieno di fiori alle spalle, e la Madonna della l'icona della Madonna della Vergine di Pompei. E niente, da lì Papa Leone ascolterà tre testimonianze di tre ospiti, di tre persone che appunto di cui il santuario si prende cura e a diverso titolo ascolterà le loro testimonianze. Sappiamo che il santuario di Pompei non è soltanto un centro appunto di fede, di devozione, ma è anche un operoso hub di servizi caritatevoli, di servizi di solidarietà alle donne in difficoltà che hanno portato avanti una gravidanza con difficoltà, ma ora si trovano appunto con un bambino che non riescono magari a mantenere del tutto. C'è la mensa dei poveri intitolata a Papa Francesco, ci sono diverse case famiglie che accolgono mamme con minori. E, ecco, insomma, una realtà molto ricca, molto variegata, che domani alle ore 9 Papa Leone conoscerà in prima persona. È tutto molto vicino. Dopo la visita in sala Trapani uscirà praticamente da sotto al campanile del santuario, entrerà in piazza, e lì è previsto un percorso, diciamo, in Papa Mobile per salutare i cittadini, i fedeli, che sicuramente numerosi accorreranno per salutare il Papa, che qui a Pompei manca dal 2015, quando l'ultima volta lo visitò Papa Francesco. Papa Leone percorrerà via Roma, via San Michele, piazza Schettini, piazza San Bartolo Longo e ingresso in piazza dall'incrocio con via Lepanto. Questo è il percorso in Papa Mobile di Papa Leone domani. E niente, poi alle 10 incontrerà ammalati, persone con disabilità, anziani presenti nel santuario. Poi non l'ho potuta visitare, ci sono andato davanti, ma non mi hanno fatto entrare perché per motivi di sicurezza era chiusa la cappella dedicata al San Bartolo Longo. Però domani il Santo Padre, attorno alle ore 10, potrà pregare davanti alle spoglie mortali del neo santo, che lui stesso peraltro ha canonizzato. Dopodiché alle 10.30 è prevista appunto la celebrazione eucaristica con la messa nella piazza. Hanno allestito questo palco molto bello, molto imponente, una piazza molto, molto gradevole, molto ben organizzata con le sedie, e niente, alle 10.30 inizia la messa.
0: Ed è un momento sicuramente molto atteso, questo della messa e la supplica alla Madonna, no? Un momento tradizionalmente vissuto da tantissimi fedeli pellegrini che frequentano appunto il santuario. Daniele, da cronista, che cosa ti aspetti della mattinata di domani?
1: Ma sicuramente mi sembra che la giornata l'abbiano, almeno a vedere il programma, si è impostata come dire, su un duplice binario. Da una parte certamente la devozione mariana, quindi con la supplica alla Madonna, c'è anche l'elemento, come dire, dell'anniversario di un anno di pontificato di Papa Leone XIV, che è stato eletto proprio il giorno della Madonna di Pompei, l'8 maggio del 2025. Ma accanto però a questo elemento, diciamo, devozionale, c'è però anche l'elemento caritativo, che qui è anche molto forte, possiamo dire la seconda colonna portante, diciamo, del santuario. E ovviamente tutto accade più dietro le quinte, è chiaro che la versione diciamo di devozione popolare è quella più visibile, però il santuario al suo interno ha tantissime strutture che sono poi si sono originate da quelle strutture che San Bartolo Longo fece costruire per far lavorare gli operai, per dare accoglienza anche agli orfani ai bambini e alle bambine dei carcerati. E da queste vecchie strutture appunto è nato diciamo la struttura moderna del santuario, che ospita tutte queste realtà come la Casa Emmanuel, luoghi dove appunto vengono ricevute persone fragili che hanno certamente alle spalle un contesto sociale difficile. E quindi ecco, questa è la seconda colonna portante del santuario. E quindi ecco, mi aspetto una giornata piena di spiritualità, ma anche di spiritualità caritativa, operosa, cioè far vedere e mostrare anche che il santuario è molto attivo nelle opere di prossimità, nelle opere di solidarietà, di carità, a 360 gradi, verso i bambini, verso le donne che hanno subito violenza. Il santuario occupa anche un centro, ospita anche un centro alla vita, e come ho già detto, la mensa per i poveri,
0: Papa Francesco. Vangelo che si incarna, insomma, ecco, questo è anche il messaggio che il Papa darà con questa sua visita. Daniele, io ti ringrazio per essere stato con noi e ti auguro buon lavoro.
1: Grazie a te Eugenio, buon lavoro a te, ci risentiamo.
0: Noi intanto ascoltiamo un'intervista che sempre il collega Daniele Piccini ha inviato a Pompei, ha realizzato con l'arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, ascoltiamo.
2: Con la visita di un pontefice si prepara prima di tutto spiritualmente, con la preghiera, e in modo particolare per la nostra città mariana, con la preghiera d'elezione, che è il Santo Rosario. Ogni momento sarà importante. Al centro di tutto sarà la celebrazione dell'Eucaristia, che il Santo Padre presiederà alle 10.30 nella piazza davanti al santuario. Alla messa seguirà la recita della supplica alla Madonna di Pompei, che è quell'atto di affidamento a Maria Santissima composto dal fondatore San Bartolo Longo nel 1883. Decine di migliaia di persone accoglieranno Papa Leone, che simbolicamente darà inizio alla sua visita incontrando il Tempio della Carità, cioè la grande famiglia delle opere di carità del santuario, formata da bambini, fanciulli, giovani, adulte, donne sole con i loro piccoli. Si tratta di persone accolte nei nostri centri che vengono da esperienze di particolare disagio sociale. E seguirà anche un percorso in papamobile per le strade adiacenti, e prima della celebrazione della messa il Santo Padre incontrerà in basilica gli ammalati, le persone con disabilità, gli anziani.
3: Si sta sviluppando una devozione verso San Bartolo Longo da parte dei pellegrini che vengono a Pompei? Si può dire questo?
2: Anzitutto sappiamo che è stato proprio Papa Leone a proclamare Santo Bartolo Longo il 19 ottobre dello scorso anno, 2025. Devo dire che il nostro fondatore era già amatissimo da milioni di pellegrini, anni giungono in santuario anche dall'estero. La canonizzazione però ha ulteriormente proposto questa figura alla devozione dei fedeli di tutto il mondo. E è molto noto in diverse nazioni, in Polonia, in diverse nazioni dell'America Latina, anche in India. È l'esempio di un convertito che in gioventù era allontanato da una vita autentica di fede ed è un esempio per tutti gli uomini e le donne del nostro tempo, perché la sua esistenza dimostra che davvero nessuno può essere escluso dall'amore di Dio e grazie al suo esempio i pellegrini sanno che non c'è peccato o oscurità che possa impedire di tornare a vedere la luce del giorno. Pompei è la sua realtà, è un posto straordinario fondato da una coppia. Prima del santuario c'erano soltanto dei campi con pochi contadini, ma è quest'uomo convertito, Bartolo Longo, sente una vocazione, da avvocato diventa un missionario ed è sorto un centro mondiale di fede che ha una caratteristica appunto. Attorno al santuario della fede, l'altro santuario, il santuario della carità. E questo attira tanto perché la sfida educativa di giovani in disagio sociale che il santuario continua ad avere oggi ci aiuta a comporre un cristianesimo con i piedi per terra, fatto di preghiera, fatto di misericordia. La sala delle confessioni del santuario ha 29 postazioni ed è aperta dalle 7 della mattina alle 7 di sera tutti i giorni. Ed è un cristianesimo fatto di tanti tasselli di pace interiore ed esteriore e tutto questo ci riempie di gioia. Adesso il Papa verrà per confermarci nella fede guidati da Maria a cui rivolgerà la famosa preghiera di Bartolo Longo, la supplica.

0: Da Pompei il Papa si sposterà a Napoli. L'arrivo in elicottero è previsto per le 15:15 alla Rotonda Diaz, da dove prenderà il via la visita. Per scoprire come la città si sta preparando all'evento ci colleghiamo con il nostro inviato Marco Guerra. Marco.
1: Sì, Eugenio, sono qui in Curia, a Napoli, vicino al Duomo, in pieno centro, tra i vicoli di Napoli. Hai detto bene, domani arriverà alle 15:15 in elicottero alla Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli. Subito dopo si sposterà alla cattedrale per l'incontro con il clero e la vita consacrata, dove terrà anche un momento di preghiera nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro. Dopodiché la partenza alla volta di Piazza del Plebiscito, dove il Santo Padre incontrerà la città di Napoli con tutte le sue realtà, con tutte le realtà che animano la Chiesa di Napoli. E finita l'evento alle 18:45 ripartirà in elicottero per Roma. Qui fervono i preparativi, siamo in Curia, poco fa ho incontrato un gruppo di ragazzi che sta coordinando ben 1.400 volontari che saranno in tutta la piazza per accogliere, dare in formazioni, coordinare anche un po' di sicurezza, anche se poi quella è prerogativa delle forze dell'ordine, ma comunque i ragazzi vigileranno sulla folla. E quindi c'è non solo una grande attesa, ma un grande preparativo da parte di tutto il popolo di Dio qui a Napoli. Qui con me ho il segretario del cardinale Battaglia, l'arcivescovo di Napoli, Federico Battaglia, che appunto è un omonimo del cardinale, che mi spiegava che ci saranno due tipi di autorità domani sul palco di Piazza del Plebiscito. Perché?
2: Sì, perché fondamentalmente saranno, buon pomeriggio a tutti, saranno oltre alle autorità civili, che sono quelle riconosciute appunto dalla popolazione, ci saranno anche quelle che la Chiesa riconosce come sue autorità, i poveri, i migranti, i carcerati, i disabili, gli orfani, persone che sperimentano fatica, perché proprio attraverso il grido degli ultimi si avvera quello che è la strada della Chiesa, si rende visibile il percorso di Chiesa che dobbiamo fare insieme al Santo Padre.
1: Federico, Napoli è una città che sa accogliere, ma che mostra anche grandi fragilità. Come si coniugano le due cose?
2: Napoli è una città che da sempre è stato un luogo di pace, di dialogo, ma mostra al suo interno anche quelle che sono fragilità, fatiche, per cui il Santo Padre avrà l'opportunità di dare una parola di speranza, soprattutto per rafforzare i legami affinché nessuno si senta solo, soprattutto chi fatica, in modo particolare le persone che vengono accolte nei nostri luoghi, che sono luoghi di Vangelo, perché sono i luoghi in cui si tocca la povertà da vicino e che sono l'impegno concreto della Chiesa di Napoli.
1: Eugenio, hai qualche domanda?
0: Giusto, il calore dei napoletani, tu lo accennavi, un elemento di colore, insomma, hai avuto l'opportunità,
1: sì,
0: insomma,
1: ho
0: no?
1: Ho avuto l'opportunità, sì, di parlare con alcuni negozianti esercenti qua sulla via del Duomo, che porta su fino alle parti più alte in collina di Napoli. E c'era un pizzaiolo che diceva seriamente, cioè, voglio provare a avvicinarmi alla Papa Mobile per ricevere una benedizione, perché mi è nata da poco una bambina, deve proteggere lei, ma deve proteggere soprattutto me, perché se sto bene io sta bene anche mia figlia. Quindi c'è veramente un'attesa febbrile, un grande calore di chi vuole vedere e toccare questo Papa. Don Federico, tu lo percepisci attraverso i tuoi parrocchiani, la gente che tu segui?
2: C'è l'entusiasmo dei giovani prima di tutto, perché i giovani attendono in piazza il Santo Padre proprio per cantare in un'unica voce quello che è la convivialità delle differenze, nonostante ciascuno venga da propri contesti, ognuno con le proprie storie, sentirsi accompagnati dalla voce del Santo Padre e insieme a quello che è l'esperienza che hanno fatto con Don Mimmo, l'arcivescovo, in questo tempo, è proprio un segno anche di rafforzare quelli che sono i propositi di bene che ciascuno porta nel cuore e che diventa anche impegno vocazionale per ciascuno.
1: Posso aggiungere che venendo dalla stazione ho visto diversi manifesti con Napoli accoglie Papa Leone, quindi credo si siano mossi sia i comitati di quartiere che le istituzioni. Dicevi, scusa.
0: Una battuta solo a Don Federico relativamente a questa decisione delle autorità di chiudere le scuole nella giornata di domani, proprio per favorire anche la partecipazione, oltre a favorire, diciamo, una questione di ordine pubblico.
1: Ecco, chiedeva Eugenio Bonanata un commento sulla decisione di chiudere le scuole per motivi di ordine pubblico e proprio per favorire la partecipazione.
3: Sì, anche perché mobilitare tante persone per Napoli, soprattutto per il centro storico che è fatto di vicoli, significa poi favorire anche l'accesso alla piazza per tanti e anche l'accesso a tanti, a avere questa attenzione privilegiata per i più giovani, perché il Santo Padre possa dare a loro una parola di speranza. Quindi se questo può aiutare, evidentemente c'è anche l'opportunità per tanti di poter avere accesso, altrimenti andando a scuola avrebbero fatto fatica a essere presenti.
1: E confermo che qua di giovani ce ne sono tanti che vanno, vengono, tante ragazze, tanti ragazzi che entrano e escono dalla sala dove si ritirano i pass, i cappellini e tutta il kit per la stampa.
0: Bene, grazie Marco Guerra, inviato a Napoli, un saluto anche al tuo ospite, ti auguriamo buon lavoro e auguri a tutti voi per l'evento che vivrete domani e noi vi accompagneremo da qui con le nostre dirette sulla Radio Vaticana.
3: Grazie a ciascuno, buon proseguimento a tutti.
0: E allora,
1: grazie Eugenio, grazie mille.
0: Noi ci prendiamo una pausa musicale.

0: È passato un anno dall'elezione di Papa Leone e solitamente in occasione di questi anniversari si è soliti tracciare un bilancio. Noi abbiamo voluto farlo con Monsignor Luis Marin de San Martín, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Un bilancio veramente positivo, certamente positivo. Da una parte abbiamo potuto conoscere meglio la persona del Santo Padre, di Robert Prevost, Leone XIV, un uomo profondo, riflessivo, che sa ascoltare, un uomo che ci offre delle indicazioni molto chiare e molto precise per la nostra vita cristiana. E dall'altra parte anche abbiamo potuto apprezzare l'impegno del Pontefice, il suo grande lavoro. Ci mostra le grandi sfide per, non soltanto per il pontificato, ma per tutti noi cristiani in questo momento della storia, cioè la comunione, la pace, l'evangelizzazione e la dimensione sociale.
0: Senta, Papa Leone trascorrerà il primo anniversario dell'elezione al Soglio di Pietro a Pompei e Napoli. Qual è il valore di questa scelta?
1: È un gesto, è un segno, un gesto di vicinanza, vicinanza ai più bisognosi, alla povertà concreta e anche di sostegno a tutti quanti lavorano con i più poveri, i più esclusi, ma anche un segno per tutti noi. Quello che significa la vita cristiana, la sfida per tutti noi di un cristianesimo concreto e sempre aperto ai più poveri. La Chiesa ci ha ricordato Papa Leone nel bellissimo testo, la esortazione apostolica di Lessite, una Chiesa che cammina con i poveri, che serve ai poveri e che testimonia l'amore di Dio verso i poveri. Perciò è un gesto molto bello, molto preciso, ma anche un segno per tutti noi, una sfida per tutti noi.
0: Oggi l'incontro del Papa con il segretario di Stato americano Rubio, che è stato accompagnato da tante letture, nonostante Leone abbia precisato che il suo compito, il compito del Papa, è solo quello di annunciare il Vangelo.
1: Certo, il Papa l'ha detto molto chiaro, non sono un politico, il Papa non è un politico. Il suo compito è quello di annunciare il Vangelo, di testimoniare il Vangelo, di predicare la pace sempre e in qualsiasi circostanza. È stato molto, molto chiaro e come lui sempre molto preciso. Non è un uomo di confronto, ma è un uomo che testimonia il Vangelo, è il vicario di Cristo, è un cristiano che ci guida e che ci aiuta a vivere questa dimensione della fede cristiana, che la scelta e la difesa della pace e della dignità delle persone.
0: Come singoli, in che modo possiamo aiutare Papa Leone nel suo ministero, soprattutto per sostenerlo in questi suoi continui appelli alla pace, al disarmo, innanzitutto delle parole?
1: Possiamo aiutarlo prima di tutto con la preghiera. Preghiamo per lui, per il Papa, il sostegno delle preghiere di tanti cristiani. Secondo, ascoltando le sue parole, la sua voce, quello che ci dice, riflettendo e anche pregando su quello che lui ci indica. E terzo, provando di portare la pace al nostro piccolo mondo, alla nostra società, alle nostre famiglie, ognuno di noi, uomini e donne di pace, sempre nella vita concreta di ogni giorno. È quello. No, la pace non è soltanto una teoria, ma è la pratica che si vive nella quotidianità dell'esistenza.
0: Lei da circa 2 mesi alla guida del Dicastero per il Servizio alla Carità. Quali sono le priorità, gli assi portanti di questo servizio e se posso chiederle quali sono, se ci sono, le sollecitazioni da parte di Papa Leone?
1: Sì, il nostro Dicastero è un Dicastero molto bello, molto ampio, nel quale tanta gente ci aiuta e ci sostiene. L'obiettivo del nostro Dicastero, il lavoro del nostro Dicastero, viene orientato verso i più poveri, gli esclusi, i bisognosi. E portare la carità del Papa al concreto delle persone. Tanta gente che si avvicina a noi, la carità locale, sussidi diretti ai più poveri, il supporto alle diverse realtà caritative di Roma, e anche la carità internazionale, il supporto finanziario ai poveri e alle popolazioni colpite per la guerra, invio di farmaci e materiali di prima necessità. È questo. Il Papa Leone lo ha detto molto chiaramente, non soltanto a noi, al nostro dicastero, ma a tutta la Chiesa. E possiamo leggere di nuovo la esortazione apostolica di Lexit. È questo. Aiutare ai più poveri e lottare, aiutare per la... riprendersi nella loro dignità. La dignità delle persone, la dignità della realtà umana, è questo che è il compito del nostro dicastero. Un dicastero molto bello, ma anche molto impegnativo.

Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Da Eugenio Bonanata al microfono e da Alberto Giovannetti in regia, grazie per essere stati con noi e buona continuazione.

0: Sono le tre le informazioni della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio. Stamani l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato americano Rubio. Incontro con il Papa è stato per ribadire impegno comune per la pace. Prossimi particolari nelle edizioni delle 4 e delle 5. Abbiamo dato la nostra disponibilità a partecipare a iniziative internazionali una volta raggiunto il cessate il fuoco stabile nello stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Pechino ha condannato per corruzione due ex ministri della difesa alla pena di morte con sospensione della esecuzione. L'Aula della Camera in Italia ha approvato in via definitiva il decreto per il ponte di Messina, che è legge.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. In questo mese di maggio vorremmo insieme fare una sorta di pellegrinaggio tra alcuni santuari mariani dislocati nella nostra bella Italia e vogliamo cominciare con Torino, con il santuario di Maria Ausiliatrice. Abbiamo con noi in linea Don Bruno Ferrero. Don Bruno, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, anche agli ascoltatori.
0: Don Bruno, vuole spiegarci per cortesia come è nato il santuario di Maria Ausiliatrice e dove si trova oggi?
1: Il santuario di Maria Ausiliatrice è nato, come tante cose che riguardano Don Bosco e in fondo tutta l'opera che Don Bosco ha fatto, da un sogno che ha fatto lui quando era ancora piuttosto piccolo, 9-10 anni. E quando però un sogno diventa pietra, diventa costruzione, diventa opere, scuole e una congregazione che si è sviluppata in 133 paesi, allora possiamo dire che non era semplicemente un sogno, ma qualche cosa di molto, molto di più, molto più importante. Beh, il sogno si è ripetuto molte volte e nel sogno di Don Bosco tornava qualche cosa di particolare. La persona che arrivava nel sogno di solito era una signora che gli è stata presentata a Don Bosco dal figlio di questa signora, che nella descrizione del sogno è chiaramente Gesù. Gesù gli dice: ti darò la maestra. E da allora la Madonna diventa la maestra di Don Bosco. Don Bosco all'inizio non aveva una Madonna da un titolo particolare, era la mamma di Gesù, tutti i titoli potevano andar bene, difatti comincia con l'Immacolata, perché si parlava a quel tempo dell'Immacolata, parla soventissimo della Madonna della Misericordia, la Madonna del Rosario, ma ad un certo punto succede qualche cosa che ha un riflesso storico anche. Si comincia a parlare della Madonna con toni, bisogna ammetterlo, un tantinello guerreschi a quel tempo, ed è quello che sarà un po' il tallone d'Achille di questa devozione, perché sarà spesso interpretata un po' in senso così: la Madonna della Vittoria di Lepanto, la Madonna che aiuta la Chiesa contro i suoi nemici. In realtà è un titolo bellissimo in quel come lo descrive Don Bosco, è quella veramente colei che ti aiuta, che ti sta accanto, è un senso profondamente materno quello con che vede Don Bosco. Ma il titolo arriva anche, penso che molti lo sappiano, non solo dalla vittoria di Lepanto, ma nel 1815, quando Pio VII viene liberato da Napoleone, istituisce la festa, il 24 maggio, della festa di Maria Ausiliatrice. A Don Bosco piace moltissimo questo titolo e fa subito degli opuscoli, scrive degli opuscoli con cui cerca di diffondere questo, senza particolare così partigianeria. Sulla cupola della Basilica di Maria Ausiliatrice non c'è l'effigie dell'Ausiliatrice, ma della Madonna della Misericordia, Madonna della Pace, anche, che è qualcosa sempre di molto bello, ma che rispecchia quello che Don Bosco sentiva. Allora, questo senso dell'Ausiliatrice entra nei sogni di Don Bosco moltissime volte. Uno dei sogni, per esempio, quando era stato cacciato via, non proprio in buone maniere, da dove si trovava nell'ospedaletto della Marchesa Barolo, era preoccupato, e quella notte fa un sogno che sarà quello in fondo risolutivo poi per quanto riguarda la basilica. comincia così, vede che ci sono moltissimi ragazzi, dice: e adesso come faccio, dove li faccio andare, dove li metto? Non aveva costruzioni, non aveva steccati, dice, non aveva niente, non c'era un solo locale. Allora si rivolge verso la Madonna nel sogno, la quale dice: ecco del locale, e gli fa vedere, credo che sia un'immagine proprio dell'opera di Don Bosco. Che cosa gli fa vedere? Un prato. E Don Bosco dice: ma qui non c'è che un prato. E la Madonna risponde: mio figlio e gli apostoli non avevano un palmo di terra ove posare il capo. E allora Don Bosco comincia a star lì nel prato, ed è la prima basilica di Maria Ausiliatrice, questo prato, dice, in quel prato ammonendo, predicando e confessando. Però gli mancava un posto chiuso. Allora la Madonna lo porta un po' più in là, a Settentrione, e la zona è esattamente, siccome Don Bosco lavorava con l'opera Pia Barolo, che è qui accanto, la zona è esattamente questa, quella dove ci troviamo oggi. Non è assolutamente una zona bella per fare una chiesa. Anzi, la zona di Valdocco, essendo depressa, è una specie di depressione, così, che era umida. Anche quando Don Bosco aveva deciso costruiamo la Basilica di Maria Ausiliatrice, tutti i suoi cercavano di dissuaderlo, di dire: no, non si può fare una chiesa qui. Ma il problema è quello che Don Bosco aveva visto veramente nel sogno.
0: In che anno
1: questa signora viene e mette un piede in un campo che c'era lì? Naturalmente il campo non apparteneva a Don Bosco, anzi, non era neanche chiaro di chi fosse, perché erano quei campi di un tempo che venivano suddivise in diverse proprietà. Ma comunque quella signora lo conduce proprio in questa zona, rispetto a dove era l'opera Pia Barolo, un pochino più a Settentrione, e mi disse: dice Don Bosco, osserva. E io guardando vidi una chiesa piccola e bassa, un po' di cortile e giovani in gran numero, e ripigliai il mio lavoro. Ma essendo questa chiesa divenuta angusta, ricorsi ancora a lei, ed essa mi fece vedere un'altra chiesa assai più grande, con una casa vicina. Poi, conducendomi ancora un po' d'accanto, in un tratto di terreno coltivato, quasi innanzi alla facciata della seconda chiesa, mi soggiunse: in questo luogo, dove i gloriosi martiri di Torino, Avventore ed Ottavio, soffrirono il loro martirio, su queste zolle che furono bagnate e santificate dal loro sangue, io voglio che Dio sia onorato in modo specialissimo.

il mandato della Madonna per la Basilica di Maria Ausiliatrice è questa, e Dio sia onorato in modo specialissimo. Così dicendo avanzava un piede, posandolo sul luogo ove avvenne il martirio, e me lo indicò con precisione. Don Bosco continua il sogno perché dice che voleva segnare questo posto e non riusciva a trovare niente per fare da segnale, ma dice però me lo sono ricordato bene. Ancora oggi nella cripta di Maria Ausiliatrice, proprio quasi all'ingresso della chiesa, c'è una croce di ottone che segna dove la Madonna posò il capo, secondo il sogno di Don Bosco. Quindi Don Bosco parla di tre chiese. Ora, queste tre chiese in

0: nei volontari per lo sviluppo dei popoli.
1: E allora davvero in bocca al lupo, complimenti anche per il tuo lavoro, sei giovane, insomma c'è bisogno anche di giovani che si impegnino nella cooperazione internazionale. Grazie per essere stata con noi, Marta Chionchio. Grazie, si chiude qua la nostra diretta Facebook allora. E allora amici, le notizie dal mondo sono davvero tante, io passo la linea a Michele Raviar.
2: Sì Alessandro, cominciamo con la guerra in Medio Oriente, dove sembra che qualcosa si stia muovendo verso la fine delle ostilità. L'Iran infatti starebbe esaminando la proposta degli Stati Uniti per mettere fine alla guerra. Secondo fonti del Pakistan, che lo ricordiamo è il paese che sta mediando, sono infatti in corso contatti con la parte iraniana per discutere la situazione nello stretto di Hormuz e non ci sono ostacoli al mantenimento dei contatti o alla ricezione delle risposte. La fonte ha anche sottolineato all'emittente Al-Arabiya che è ancora possibile raggiungere un accordo e che il presidente degli Stati Uniti Trump avrebbe richiesto anche una risposta a Teheran entro oggi. Parallelamente si sono raggiunte le prime intese per revocare gradualmente il blocco dello stretto di Hormuz, riferisce il media arabo Al-Adabt. Le trattative stanno facendo passi avanti, si legge. L'Iran riaprirà gradualmente Hormuz e gli Stati Uniti allenteranno il blocco navale dei porti iraniani. Secondo il portale, una soluzione per far partire le navi bloccate potrebbe arrivare entro poche ore. Intanto l'Iran ha offerto assistenza alle navi bloccate per la chiusura dello stretto di Hormuz. L'organizzazione portuale e marittima ha diffuso un comunicato ufficiale ai comandanti dei mercantili per annunciare la piena disponibilità dei porti iraniani a fornire servizi pubblici marittimi, assistenza tecnica e assistenza medica e sanitaria. Dunque potranno accedere a provviste, carburante, assistenza medica e materiali di riparazione autorizzati, assicura la nota. Cambiamo scenario, il Cremlino ha annunciato l'inizio a partire della mezzanotte di oggi di un cessato il fuoco di 2 giorni con l'Ucraina in concomitanza con la parata patriottica del 9 maggio. Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino Peskov. Mosca ha ignorato un precedente cessato il fuoco ucraino all'inizio della settimana. Intanto il presidente ucraino Zelensky su X scrive che l'esercito russo ha attaccato l'Ucraina in ogni modo possibile con droni d'attacco, lanci di missili, bombardamenti e assalti lungo la linea del fronte e con bombe aeree. Solo tra mezzanotte e la mattina si sono già registrati circa 100 droni d'attacco, decine di azioni di assalto su assi chiave del fronte, nonché decine di attacchi aerei. La nave da crociera olandese del caso Antivirus ha lasciato Capo Verde e si sta dirigendo verso le Canarie, fino all'arrivo a Tenerife della nave MV Omnius, a bordo della quale è stato dichiarato un focolaio appunto di Antivirus e allo sbarco dei passeggeri. La sorveglianza epidemiologica di tutti gli occupanti sarà mantenuta al massimo livello e proseguirà a bordo. Verranno effettuate valutazioni per verificare che nessuno a bordo manifesti sintomi. Tutti i passeggeri che mostravano sintomi da antivirus intanto sono stati fatti sbarcare dalla nave, ha dichiarato in un comunicato Ocean Wide Expedition, che è l'operatore olandese che gestisce la crociera. Dopo l'evacuazione di 3 passeggeri nei Paesi Bassi, di cui una asintomatica e 2 sintomatiche, non sono presenti individui sintomatici a bordo, riferisce l'operatore. Circa 100 passeggeri e membri dell'equipaggio rimasti a bordo saranno monitorati e autorizzati a rientrare in aereo nei rispettivi paesi di provenienza. È tutto, a te la linea.
1: E allora grazie davvero Michele Raviar. Noi rimaniamo sul piano internazionale perché oltre 400 ex diplomatici, ministri e alti funzionari hanno esortato l'Unione Europea ad agire subito contro quelli che loro hanno definito insediamenti illegali di Israele in Cisgiordania. L'Unione Europea e i suoi stati membri, assieme ai partner, viene scritto in questa lettera, devono agire subito per dissuadere Israele dall'ulteriore avanzamento della sua annessione illegale di terre palestinesi in Cisgiordania. Tra chi ha firmato c'è anche l'ex alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell, l'ex primo ministro belga Guy Verhofstadt. Noi parliamo di questo perché in corso adesso all'Orto Botanico a Roma è iniziato il progetto LEND, ovvero che è una scuola gratuita di cinema destinata a 12 cineasti palestinesi, giovani diciamo

0: videomaker palestinesi che sono arrivati da Cisgiordania e da Gaza. L'iniziativa è parte di Cinema in Verde, che è un festival di cinema appunto dedicato all'ambiente, e mira appunto a offrire formazione diciamo cinematografica, giornalistica anche, ospitalità e strumenti di autodeterminazione appunto tramite la creazione di cortometraggi che poi in qualche modo dovranno far vedere anche come si vive in Cisgiordania. Allora, Simonetta Lombardo, che è ideatrice del Festival in Verde, in qualche modo ci dice anche la bontà e l'articolazione di questo progetto.
1: Si va dalla fotografia fino alla sceneggiatura, alla scrittura dei testi e addirittura anche alla recitazione e alla regia. È un corso che stiamo facendo, che abbiamo organizzato come Cinema in Verde, che è un festival che si tiene ogni anno a Roma e che si occupa di ambiente, ma si occupa di ambiente anche in un senso sociale. L'abbiamo organizzato come Cinema in Verde e quindi assieme all'Università La Sapienza di Roma, assieme al Comune di Roma. E i corsi vengono tenuti da Groenlandia Film, che è una delle più importanti case di produzione attualmente italiane, e da IED e dalla da Pandataria Film, che è un'altra casa di produzione di documentari. E questi ragazzi quindi stanno seguendo un corso molto accelerato e direi, siccome sono arrivati qualche giorno fa, che i risultati già sono, cioè loro ci dicono che quello che hanno imparato e che stanno imparando è molto importante per loro. Loro sono 12 ragazzi che vengono dalla Cisgiordania, che sono stati diciamo scelti attraverso un bando che noi abbiamo fatto come Cinema in Verde, soprattutto grazie ad ACS, che è l'Associazione Cooperazione e Solidarietà, che è da oltre 25 anni in Palestina e che ci sta, diciamo così, supportando in tutti i modi. E, questi ragazzi quindi...
2: Però Lombardo, Simonetta, per quale motivo avete fatto unire questi ragazzi? Perché cioè, allora, l'obiettivo qual è? Fare dei filmmaker che poi raccontino che cosa e come?
1: Naturalmente l'obiettivo è fare dei filmmaker, ma è contemporaneamente un'operazione che vuole dare spazio a, diciamo così, alle voci di chi questa voce non ce l'ha avuta e non ce l'ha da ormai da anni. I ragazzi che vengono da Cisgiordania hanno un vissuto molto pesante, molto importante da questo, in maniera negativa. Sono tutti quanti dei filmmaker e vogliono diventare capaci di parlare al mondo di quello che pensano, di quello che sentono, di quello che vivono. E noi cerchiamo di dargli questa prospettiva. Va detto che non saranno soltanto loro a beneficiare di questo. In questi due mesi di scuola loro realizzeranno dei corti o dei mediometraggi che poi verranno proiettati a Cinema in Verde a settembre in una sezione speciale e quindi vedremo, insomma adesso veramente tocca un po' a loro raccontarci. E io penso che questo paese sia molto pronto a sentire questi racconti. Questo progetto che abbiamo fatto è un progetto, ripeto, di solidarietà, ma abbiamo incontrato una quantità di persone disponibili impressionanti, a partire dalle famiglie che ospitano i ragazzi, 10 famiglie romane, a partire da tutti quelli che hanno partecipato al crowdfunding che abbiamo fatto per trovare le risorse per farli venire. È una piccola operazione di diplomazia dal basso, che penso che possa essere utile anche al nostro paese. Devo dire che quello che ci ha colpito è che quello che ci riportano i ragazzi, cioè che stanno trovando a Roma, particolarmente perché per ora hanno viaggiato soltanto, hanno visitato soltanto Roma, sono stati soltanto a Roma, una solidarietà che non si aspettavano. Una di loro mi diceva: ci sono più bandiere della Palestina qui che non a Ramallah.

0: Allora, Pino Daniele, per introdurre Napoli, che si prepara ad abbracciare il Papa, appunto domani, nel giorno del primo anniversario del suo pontificato. Una visita dal forte valore spirituale e simbolico, che unirà, diciamo, fede, partecipazione popolare e attenzione ai grandi temi della pace, della fraternità, dello sviluppo. Insomma, Napoli d'altronde può essere considerata la capitale del Mezzogiorno d'Italia. Allora, dopo la mattinata a Pompei, lo ricordiamo, dove presiderà la recita della supplica alla Madonna del Rosario, nel pomeriggio il Papa sarà in visita pastorale appunto a Napoli. Allora, noi dovremmo avere in linea il nostro inviato Marco Guerra. Buon pomeriggio, Marco.
1: Buon pomeriggio Alessandro, eccoci qua, ci sono nella curia di Napoli dove fervono i preparativi, ci sono i ragazzi in rappresentanza di 1500 volontari che domani saranno a Piazza del Plebiscito per l'incontro con il popolo napoletano. Prima il Papa si recherà qui in curia e poi al Duomo adiacente, dove si raccoglierà anche in preghiera nella cappella di San Gennaro. Tra poco qui verrà allestito uno striscione, ci sarà un allestimento sulla facciata del Duomo con uno striscione con scritto Peace is power, quindi appunto la forza e la pace, il richiamo proprio a quello che è il magistero di Papa Leone. Ma con me ho qui un ospite, il presidente diocesano di Azione Cattolica, Francesco Del Pizzo, ecco, che è anche un sociologo, fra l'altro. Perché è importante questa visita per la città? Che cosa rappresenta in questo momento avere Papa Leone qui a Napoli?
2: Beh, le parole di Papa Leone sono significative quando afferma che bisogna disarmare il linguaggio, bisogna disarmare la nostra vita, ed è un messaggio particolarmente significativo proprio per noi qui a Napoli, dove siamo chiamati a testimoniare più che in altri luoghi questa pace tra i vicoli delle nostre città, tra la nostra gente, con i nostri giovani, facendo testimonianza di quello che è il messaggio del Vangelo.
1: Con me ho anche padre Michele Madonna, parroco del quartiere Montesanto, un quartiere periferia, ma che comunque è adiacente al centro. Ecco, che cosa significa per un parroco, per la sua comunità parrocchiale, partecipare alla festa di domani?
3: Napoli ha bisogno di speranza, e soprattutto la speranza del Vangelo. Bisogna iniziare con una nuova evangelizzazione. La città di Napoli, la diocesi di Napoli, ha bisogno di ripartire, e dicendo che la pace è da potenza, carburante, le persone hanno bisogno di questa benzina, e Papa Leone XIV sta iniziando proprio così, in modo cristocentrico, mettendo Cristo al centro per poter contagiare il popolo di Dio.
0: Ecco Marco, perdonami, perché mi viene in mente il viaggio di Papa, invece, Papa Francesco là a Napoli, che mi ricordo poi lanciò, diciamo, in qualche modo un monito, e lui disse: la corruzione spuzza, nel senso la corruzione puzza, nel senso che poi in qualche modo ostacola lo sviluppo, ostacola la crescita di intere parti della popolazione. C'è anche una questione, non solo anche, ma diciamo anche legalità, sviluppo a Napoli in questo momento?
1: Sì, risponde il presidente diocesano di Azione Cattolica.
2: Sì, certo, la questione della legalità, della corruzione, sono questioni che riguardano la società napoletana, ma ogni società che è afflitta da condizioni economiche esasperate, che creano dipendenza, che creano schiavitù. In questo momento Napoli vive una stagione di riorganizzazione della speranza, così come già San Giovanni Paolo II aveva invitato a fare. E Papa Leone rimane un punto fermo, anche con il suo linguaggio schietto di condanna di ogni tipo di discriminazione, e Napoli attende proprio una parola ferma su questi aspetti, dove la giustizia sociale in particolar modo possa essere la cartina, diciamo, la mappa per l'agire sociale, civile, ma anche religioso.
0: E allora grazie Marco per essere stato in diretta, poi sicuramente ci collegheremo già domani per appunto seguire la visita di Papa Leone. Grazie Marco Guerra. Allora, è uscito da pochi secondi il comunicato della sala stampa della Santa Sede in merito all'udienza al segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio, che ha avuto questa mattina in Vaticano appunto l'incontro con Papa Leone, poi con il cardinale Pietro Parolin e poi anche Monsignor Gallagher. È stato rinnovato durante l'incontro il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America. Poi vi è stato anche, viene detto così nel comunicato, uno scambio di vedute sulla situazione regionale e internazionale, con attenzione ai paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e, viene detto, da difficili situazioni umanitarie e sulla necessità poi di lavorare in modo instancabile in favore della pace. Questo è quello che è uscito dalla sala stampa della Santa Sede. Se ci saranno aggiornamenti nei prossimi minuti, nelle prossime ore, vi terremo informati. Io mi fermo qua e tra poco lo spazio dedicato a Earth Day Italia.

0: musica.
1: E allora, cari amici, benvenuti in diretta con Erde Italia, con noi Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erde Italia e dei punto it, scusate, testate di Erde Italia trattino villaggio per la terra. E in collegamento abbiamo invece Eva Alessi, responsabile sostenibilità del WWF. Buon pomeriggio, Alessi.
2: Buon pomeriggio a voi.
3: Buon pomeriggio.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio.
1: Ecco. Si sente ancora la fatica del villaggio per la terra?
3: Sì, si sente. Sommata forse alla primavera, però... anche, non so, si sente assolutamente.
1: Ma c'era il WWF al villaggio per la terra? Sì, anche c'era un passaggio, c'era stato, no?
3: No, quest'anno non l'abbiamo avuto tra i nostri, diciamo.
1: Vabbè, però diciamo il tema ambientale è sempre talmente presente.
3: Ah, ma ci mancherebbe.
4: Il villaggio è sempre aperto, quindi lo diciamo anche ad Alessi. Se
1: vuole passare alla prossima edizione, diciamo così.
2: Siamo allora. Qualche edizione fa ci siamo stati.
3: Sì, assolutamente. Vi aspettiamo di nuovo, assolutamente.
1: Poi magari sicuramente qualche esponente del WWF comunque sarà venuto, perché i temi sono talmente simili appunto alla mission del WWF, per cui non dubito. Allora, tra le tante giornate internazionali fissate nel calendario, ce n'è una che si speri arrivi il più tardi possibile, però è già arrivata.
3: Sì, è già arrivata, infatti, è già passata.
1: Esatto, domenica 3 maggio, dunque la settimana scorsa, diciamo, è stato l'overshoot day italiano. Tiziana, che vuol dire?
3: Vuol dire, è un termine inglese che significa superare un limite, eccedere, oltrepassare una soglia. E in questo caso il limite sono le risorse naturali che il pianeta mette a disposizione in un anno per tutti gli esseri viventi. Quindi acqua potabile, aria pulita, suoli fertili, animali terrestri e marini che per noi diventano anche cibo. E purtroppo da circa 50 anni sfruttiamo queste risorse più velocemente di quanto la Terra riesca a rigenerarle. Ogni anno il Global Footprint Network calcola in quale giorno dell'anno l'umanità supera virtualmente questo limite naturale. Se fossimo in equilibrio con la natura, la data calcolata sarebbe il 31 dicembre. Vorrebbe dire che nell'arco dell'anno avremmo consumato esattamente quanto il pianeta ha messo a disposizione. Purtroppo però questa data arretra sempre di più. Nel 1972 l'overshoot day cadeva il 31 dicembre, nel 2000 aveva anticipato al 16 settembre, nel 2025 siamo arrivati al 24 luglio e quest'anno è stata appunto domenica 3 maggio.
1: Questo significa, perdonami, in sostanza 4 mesi.
3: Vuol dire che gli italiani sfruttano, sono quelli che sfruttano di più, insomma, la terra, tra quelli che la sfruttano di più, e che se tutto il mondo consumasse al loro ritmo ci sarebbe bisogno di 3 pianeti, quindi non solo del nostro. E poi ci sono anche gli overshoot day nazionali, perché ogni paese consuma in quantità diverse, di solito i più ricchi molto più della media mondiale e i più poveri molto meno. Ad esempio, la data fatidica per gli Stati Uniti è il 20 marzo, per la Cina
1: 20 marzo,
3: sì,
4: un po' prima di noi,
3: ma mica tanto, infatti. E invece pensa alla Cina il 27 maggio, quindi dopo di noi. E i maggiori consumatori però di risorse sono gli abitanti del Qatar, che hanno festeggiato tristemente, direi, il loro overshoot day il 4 febbraio. Quelli tra virgolette meno colpevoli sono i cittadini dell'Honduras, la loro data è il 27 novembre e quindi ecco, diciamo, questo è un po' il quadro generale di
1: il calendario dell'overshoot day in qualche modo.
3: Esatto.
1: Allora, Alessi, quali sono le conseguenze attuali e future di superare questo limite? È solo un limite teorico oppure in qualche modo è concreto? Insomma, che cosa fa sì che si arrivi all'overshoot day?
2: Allora, la data è simbolica perché, come dicevate voi, non consumano tutti come noi, ma è concreta perché riflette proprio quello che è una dinamica socio-culturale. È il frutto di trasformazioni profonde che hanno riguardato, per esempio, il nostro paese negli ultimi 60 anni. Abbiamo migliorato tantissimo il nostro benessere, ma spesso con un costo ambientale alto. La data si anticipa sempre di più. L'anno scorso quella degli l'Italia era il 6 maggio, quest'anno il 3 maggio, vedremo l'anno prossimo. E quindi si vede benissimo che stiamo sempre anticipando questa data, ma potremo ancora provare a rispostarla. In generale abbiamo case più grandi, più attrezzate, con più elettrodomestici, sempre più diffusi i condizionatori, la lavastoviglie, il PC, tutti oggetti che ci semplificano la vita, ma che richiedono tantissima energia, tante materie prime, sia per essere prodotti sia mantenuti e funzionare ogni giorno. Questo ovviamente rispetto a 60 anni fa, è cambiato anche moltissimo il modo in cui ci spostiamo, ed è il motivo per cui, ecco, la data si avvicina sempre
4: vorrei,
2: di più.
4: Vorrei proprio puntualizzare, fermarci un attimo, perché allora noi siamo italiani, ci riteniamo anche abbastanza edotti sui problemi ecologici, ci sono tante campagne, eppure come ha detto lei questa data arretra sempre, quindi consumiamo sempre di più di quello che ci è concesso. Però per esempio in casa, facciamo un focus sulla casa, noi abbiamo elettrodomestici a basso consumo, luci LED rispetto a tanti anni fa. Allora perché sta succedendo questo? Perché consumiamo troppo rispetto agli anni 70, per dire, in casa per esempio?
2: Beh, ma negli anni 70 per esempio la lavastoviglie non ce l'aveva quasi nessuno, il computer non ce l'aveva quasi nessuno, i condizionatori erano inesistenti. Oggi in casa è una casa su due il condizionatore, anche perché il cambiamento climatico nel frattempo, soprattutto nelle grandi città italiane, ha esacerbato l'estate, le isole di calore, quindi fa sempre più caldo, raggiungiamo facilmente 40, 42, 43 gradi, e quindi i consumi, nonostante l'efficienza degli elettrodomestici siamo molto migliorata, consumiamo molta più energia, siamo anche di più.
3: Ecco Eva, le automobili adesso inquinano meno rispetto agli anni 70, anche questo settore fa crescere l'impronta ecologica?
2: A tantissimo, stavamo dicendo prima, il modo in cui ci spostiamo è cambiato, l'Italia è uno dei paesi europei con più automobili per abitante, e questo comporta emissioni elevate di anidride carbonica, inquinamento atmosferico e quindi un contributo diretto alla crisi climatica. Noi ne abbiamo veramente tante di macchine, eh? E si vede, se chi di noi vive nelle grandi città ne ha l'assoluta percezione di questo dato, non serviva manco lo cercassi, tanto è evidente.
1: Senta, e soprattutto poi alla fine queste macchine vengono utilizzate per degli spostamenti anche assolutamente brevi, per esempio si è calcolato che su Roma la media degli spostamenti è 2-3 chilometri, quando addirittura si potrebbe prendere o l'autobus oppure addirittura andare a piedi.
2: Senta, o anche in bicicletta.
1: E anche in bicicletta. Sì. Qualcuno di noi lo fa.
2: Tu. Viene... Io lo faccio, però anche Alessandro, molto rischioso.
3: Lo sì, ha detto però... perché Alessandro è un ciclista.
4: È più fuori la bicicletta,
3: la vediamo.
1: Però il problema è che appunto...
3: Però è pericolosissimo, guardate, io ho paura a Roma con la bicicletta, sono sincera. Quindi
1: mancano in qualche modo anche le infrastrutture, purtroppo.
3: Esatto.
1: Anche se nelle grandi città italiane qualche passo in avanti lo si sta facendo, ma non probabilmente in modo abbastanza convinto. Senta, uno però dei nodi dello sfruttamento del pianeta è la produzione di cibo. Come influiscono le nostre abitudini alimentari? Perché sappiamo che c'è anche molto, molto spreco, tra l'altro adesso si sta enunciando, speriamo il più tardi possibile, una possibile carestia per via dello stretto di Hormuz, perché c'è il problema appunto che la chiusura dello stretto di Hormuz ha bloccato anche la produzione di tutta una serie di fertilizzanti, per cui il problema si pone. Però a me sembra anche che in Occidente sprechiamo anche tantissimo.
2: Tantissimo, e anche qui in Italia non siamo proprio bravissimi, perché secondo i dati del World Watch Institute noi sprechiamo veramente tantissimo, abbiamo oltre 500 grammi di cibo a settimana a persona, quindi sono 26-27 kg l'anno, quindi tanto, tantissimo. E non solo, abbiamo anche cambiato l'alimentazione. Se negli anni 60 la carne era un alimento, diciamo, della festività, oggi è un alimento della quotidianità, perché siamo passati dai 20 kg agli 80 kg. Ovviamente è il dato, diciamo così, complessivo di tutto quello che ci finisce nel piatto, ma è tanto, è veramente tanto, il che vuol dire poi che il 90% di tutta questa carne proviene dagli allevamenti intensivi. gli allevamenti intensivi vengono alimentati con la soia, e la soia diventa poi il principale, la principale causa di deforestazione nelle foreste pluviali. Ecco, e così abbiamo fatto il perché l'alimentazione pesa così tanto.
1: Ecco, tra l'altro su questo ho un'esperienza personale, perché pensate Tiziana, pensate Giuliano, io sono stato qualche anno fa in Paraguay, dove alcune multinazionali hanno deciso di acquistare ettari e ettari di terreno di foresta e l'hanno completamente desertificata, e tra l'altro fanno un doppio raccolto ogni anno, passando sopra con gli aerei con i diserbanti, per cui in pratica azzerano tutto il raccolto della soia e lo fanno ripartire. Il problema è che comunque la soia, la vera questione è che non serve solo per l'alimentazione degli animali, ma serve anche per le bioplastiche. Però oggettivamente là poi ha tutto un problema di inquinamento delle falde acquifere, appunto anche quello che mangiano là non è certo più di tanto sano, perché è chiaro c'è anche una questione legata poi all'inquinamento proprio poi del raccolto, ecco. Certo. Giuliano,
4: sì, io volevo fare un po' il bastian al contrario, sempre perché il focus di WWF sull'overshoot day è l'Italia. Io dico, ma la popolazione italiana sta invecchiando, quindi nell'immaginario collettivo le persone più anziane, mi ci metto anch'io perché ho superato i 50, quindi diciamo sono nella fase,
2: io pure,
4: appunto.
3: Vabbè, ma noi anziani,
4: no, vabbè, però diciamo consumiamo meno, facciamo meno viaggi, facciamo meno uscite, beviamo di meno, quindi in teoria questo dovrebbe essere un fattore di abbassamento dei consumi nazionali, è così?
2: No, non è così. La storia è vero invece che la struttura della popolazione è sicuramente cambiata, siamo una società più anziana, con famiglie più piccole, questo significa più abitazioni per meno persone e quindi maggiori consumi energetici pro capite, è per questo che la popolazione si riflette sui consumi. E non è vero che viaggiamo di meno, viaggiamo in generale molto di più rispetto a 60 anni fa, abbiamo ridotto l'investimento, diciamo così, del nostro budget mensile dedicato per esempio all'alimentazione, lo abbiamo invece aumentato moltissimo per viaggiare, per acquistare beni come i vestiti, altri beni meno prioritari nella vita quotidiana, quindi no, i consumi sono in generale aumentati per tutti anche se siamo più anziani.
1: Sì. Cioè in sostanza noi investiamo in questo momento di più in beni voluttuari.
3: Beh, ma se pensi anche ai ristoranti, no, scusatemi, io anch'io insomma l'età di Giuliano qualche anno in più, ma prima non si andava al ristorante tutti i giorni, adesso i ristoranti sono pieni tutti i giorni, tutte le sere incondizionatamente.
4: E poi cioè, soprattutto facciamo viaggiare le merci che acquistiamo anche magari online.
3: Esatto. Poi
4: questi
3: ecco,
4: servizi di quella è un'impronta ecologica che noi causiamo, noi singolarmente causiamo, e che però magari mettono in atto altre persone, se ho capito bene il concetto.
1: Però Alessi, io una cosa le voglio chiedere, perché poi insomma non dobbiamo nemmeno secondo me scivolare nel luddismo, no? Cioè nel senso che poi alla fine per esempio adesso un consumo enorme è quello dei server per l'intelligenza artificiale, perché poi ogni interrogazione che noi facciamo sul nostro cellulare mette in giro tutta una serie di reti neurali informatiche che poi vanno a consumare energia.
3: Sì.
1: Però mi dica un attimo, non è che possiamo tornare all'età della pietra oppure andare in giro a cavallo, perché altrimenti consumiamo troppo? Qual è, cioè, dov'è comunque il nodo della questione per tentare, non dico di fermare, ma se non altro di arginare, cioè di non arrivare al 1 gennaio, ecco.
2: Allora, il nodo della questione è assolutamente non tornare indietro come benessere, ma togliere il superfluo. Mi avete prima chiesto lo spreco, facciamo 27 kg di cibo che lo compriamo e lo buttiamo, quello è facilissimo da eliminare, no? Oppure 80 kg di carne a testa l'anno, crescono i vegetariani ma la media è ancora quella, quindi sì, c'è una piccola flessione di quella rossa, di carne rossa, perché è correlato a esigenze esigenze di salute, ma la percentuale non scende, il quantitativo totale non scende. Quindi anche lì, ma la dieta mediterranea oramai è un ricordo lontano, sta solo nei vecchi film con la mozzarella in carrozza e la pasta ai ceci. Quindi ci siamo spostati tantissimo. Non mi ricordo chi di voi diceva andiamo tantissimo a mangiare fuori. È vero, sì, mangiamo tantissimo, abbiamo tantissimo cibo che lo portiamo a casa già cucinato, abbiamo tolto il tempo in cucina, il che io sono la prima, quindi che non dedica il tempo giusto, appunto, che non dedica il tempo giusto a preparare, sì, cucinare, eccetera. Però anche quello conta, anche quello conta. Quindi no, non dobbiamo tornare indietro, però tante cose su cui lavorare ce le abbiamo e bastano, i nostri gesti possono fare la differenza, dobbiamo ricordarcelo e non ci dobbiamo neanche demotivare, pensare che a fronte di guerre, cose terribili, poi non conti più niente. Invece ogni cosa conta, perché poi questa data particolarmente ci guarda proprio a noi e a come viviamo noi nella nostra quotidianità.
1: Senta Alessia, una cosa, voi come WWF che cosa fate per, diciamo, far passare il concetto di sostenibilità, che in realtà include tutta una serie di fattori, può essere la sostenibilità ambientale, quella lavorativa, il giusto diritto, certo, dei lavoratori, però voi in qualche modo i concetti di cui abbiamo parlato in questi 20 minuti, come cercate di farli passare? È fondamentale agire sulle scuole? Questo sembra un po' un ritornello, no? Andare nelle scuole, però poi purtroppo il ragazzino, se ha il papà che ha il sub da 50.000, certo, euro e poi lo prende per andare a comprare le sigarette, e poi alla madre che magari cucina solo una volta a settimana, l'educazione viene anche dalle famiglie.
2: L'educazione viene dalle famiglie, il WWF ha tanti tipi di campagne dedicate a target diversi, le scuole sono fondamentali, ma i bambini, vi voglio dire che sono bravissimi, quello che gli insegni potessero decidere loro lo metterebbero in pratica domani, da subito e sempre, e quindi loro sono molto motivati e molto, si sentono molto parte della soluzione. Andando avanti con l'età, sempre meno, le abitudini contano, però ecco, WWF lavora sulle energie rinnovabili, lavora sulla parte, diciamo così, di educazione nelle scuole, la parte dedicata alle istituzioni, quindi provare a anche influenzare quelle che sono le decisioni politiche che poi fanno parte della nostra vita, quello che viene deciso ci influenza moltissimo, quindi avere un interlocutore anche lì. Inoltre lavoriamo anche con le aziende, cerchiamo di prendere un po' tutti quelli che sono i portatori di interesse, che tutti insieme possiamo fare la differenza e possiamo fare in modo che questo 3 maggio, magari l'anno prossimo sarà al 3 giugno, perché no?
3: Già comunque sui ragazzi lavorare sui ragazzi è veramente fondamentale, perché ci siamo accorti negli anni che poi loro tornano a casa e veramente sono, educano molto spesso loro i genitori, che magari,
1: appunto,
3: ed è molto vera questa cosa, noi lo vediamo ogni anno.
1: Esatto. E allora io saluterei Eva Lessi, responsabile sostenibilità del WWF, e speriamo di sentirci il prossimo anno e magari di avere questo obiettivo, diciamo, metà maggio.
2: Al 3 giugno.
3: Grazie mille Eva.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie a voi, grazie. A presto.
3: Allora, a presto.
4: Visto che il 2 è la festa della Repubblica, esatto, Italiana, magari il 3 dove ci vuole.
1: Tiziana, so che tu vuoi segnalare un evento agli ascoltatori, di che cosa ci vuoi parlare?
3: Sì, lunedì 11 maggio alle 18 nella sala Assunta della Chiesa del Gesù, Grammenos Mastroieni, che è un esperto di diplomazia climatica e protagonista di molte iniziative con la Fondazione Earth Day Italia, incontrerà il pubblico per un dibattito dal titolo Geostrategia del collasso climatico, che insomma è un bel argomento impegnativo, con i giornalisti Fausto Gasbarroni e Antonella Palermo, e la discussione approfondirà i rischi del caos ambientale su povertà, migrazioni forzate e conflitti. E l'evento è organizzato nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS, la partecipazione è del tutto gratuita ed è aperta a tutti, quindi ricordo lunedì 11 alle 18 alla Chiesa del Gesù in via degli Astalli 17 a Roma.
1: Però senti Tiziana, questo titolo Geostrategia del collasso climatico, già è difficile dirlo,
3: sì, è vero.
1: In più è qualcosa di apocalittico.
4: apocalittico.
3: Sì, è apocalittico, è vero. Sono i rischi del caos ambientale su povertà, migrazioni forzate e conflitti. Quindi, insomma, sicuramente parleranno di ciò che si potrebbe rischiare, ma sicuramente lo faranno anche in una maniera proattiva, insomma, sì, sì, dandoci qualche consiglio.
1: Ma soprattutto parliamo di qualcosa che già è reale, perché sì, appunto il collasso climatico, sì, nei paesi cosiddetti in via di sviluppo fa sì che poi, sì, tutta una serie di persone si riversino appunto diciamo in Europa, spesso facendo dei viaggi tra virgolette della speranza, che poi spesso purtroppo finiscono in tragedia.
3: Purtroppo sì.
1: E allora io ringrazio per essere stata con noi Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, vi ringrazio per tutto quello che avete ascoltato, vi ringrazio io, voi cari ascoltatori, vi rimando al sito airday.it, appunto, allora appuntamento con Air Day Italia a giovedì prossimo. Buon pomeriggio da me, Alessandro Guarasci, Alberto Giovannetti all'altra parte del video.

0: Le 5, le notizie della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Nel corso dei colloqui che il segretario di Stato americano Rubio ha avuto stamani in Vaticano, è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America. Vi è stato poi uno scambio di vedute sulla situazione regionale e internazionale e sulla necessità di lavorare instancabilmente in favore della pace. L'Europa sta lavorando alla revoca di alcune sanzioni nei confronti della Siria e una decisione in tal senso è attesa nelle prossime settimane, lo afferma un funzionario europeo. Nel pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore ovest di UNIFIL in Libano. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Nel nome della pace, udienza in Vaticano per il segretario di Stato americano ricevuto da Papa Leone dopo i continui e pesanti attacchi al pontefice di Trump. Domani Rubio sarà a Palazzo Chigi. Italiani nel mirino, attacco alla base Unifil di Shama, sede del contingente italiano in Medio Oriente, nessun ferito tra i nostri connazionali. Intanto si attende la risposta di Teheran al piano americano per la tregua in Iran. Indagini chiuse, Chiara Poggi è stata uccisa da Andrea Sempio, dice la procura di Pavia, che ha notificato l'avviso di conclusione dell'inchiesta al 38enne, sollecitata a Milano la revisione del processo Stasi. Ascoltare i giovani, il capo dello Stato Mattarella premia al Quirinale i nuovi alfieri della Repubblica, le cronache riportano violenze e illegalità ma non oscurano le più numerose notizie positive, ha detto. Buonasera da Piera Achille Dolfini, incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio, che prova a ricucire la frattura con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi al pontefice di Trump. Relazioni solide e impegno comune per la pace, commenta Washington. Rita Salerno.
2: Impegno comune per coltivare tra Santa Sede e Stati Uniti buone relazioni bilaterali. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, gli attacchi di Trump nei riguardi di Papa Leone XIV, è questo l'esito dell'incontro che emerge dallo scarno comunicato della Santa Sede. In poco più di 45 minuti Papa Leone e Marco Rubio hanno affrontato la situazione regionale ed internazionale, soffermandosi in particolare sui paesi, si legge nel testo, segnati dalla guerra, da dissidi politici e da difficili situazioni umanitarie, uno scenario che impegna entrambe le parti a lavorare instancabilmente a favore della pace. Complessivamente la visita, tra l'udienza con il pontefice e il colloquio successivo con il segretario di Stato Vaticano Parolin, è durata poco più di 2 ore. A confermare l'esito costruttivo del colloquio anche il portavoce del Dipartimento di Stato, Tommy Pigott, che in una nota ufficiale ha fatto sapere che l'incontro ha sottolineato il solido rapporto tra gli Stati Uniti e la Santa Sede. Da Roma, Rita Salerno.
1: L'incontro tra il pontefice e il segretario di Stato americano arriva dopo un periodo di tensione per i continui attacchi a Leone del presidente americano Trump, l'ultimo ieri con al centro il tema del nucleare. Nicola Ferrante.
3: Al centro del colloquio tutto quello che è successo in questi giorni. Il riferimento alle reiterate accuse di Trump nei confronti del Papa non sarà esplicito, ma nemmeno indecifrabile. Ad anticipare i temi in agenda fra Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio, il cardinale Pietro Parolin. Il porporato ha anche sottolineato che gli Stati Uniti restano un interlocutore imprescindibile della Santa Sede. E del resto sono storici i rapporti fra la più grande potenza occidentale e il più piccolo stato del vecchio continente, una bussola per gli equilibri internazionali. Vale ancora e forse di più per l'incontro di oggi, e chissà se in questo amplissimo giro d'orizzonte il segretario Rubio non sia riuscito a infilare, anche solo come breve inciso, qualche parola di scusa a Papa Leone, il quale da parte sua è rimasto però saldo davanti agli attacchi di Trump, ricordando al mondo e ai cattolici per primi che la missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e promuovere la pace. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Il conflitto in Medio Oriente, attacco alla base Unifil di Shama, sede del contingente italiano, un razzo è caduto sulla struttura, non ci sono feriti. Intanto è attesa per la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra, ma resta il nodo dell'arricchimento dell'uranio. Massimiliano Cocchi.
4: La risposta dell'Iran al nuovo piano di pace presentato dagli Stati Uniti potrebbe arrivare nelle prossime ore. Donald Trump si è detto ottimista, affermando che ci sono stati progressi nei colloqui, anche se solo poche ore prima aveva minacciato di riprendere i bombardamenti se da Teheran dovesse arrivare una risposta negativa. Il nuovo piano prevede 3 diverse fasi: la fine formale della guerra, la riapertura dello stretto di Hormuz e una finestra di 30 giorni per negoziare un accordo più ampio. In questa terza fase rientrerebbe anche il dossier nucleare. Gli Stati Uniti chiedono una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio in cambio della fine delle sanzioni e dello sblocco dei fondi iraniani all'estero. A decidere se accettare o meno i termini dell'intesa sarà l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il presidente Pezeschian oggi ha detto di averlo incontrato e assicurato che è sempre al comando del paese. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Agenda di incontri internazionali oggi per la Premier Meloni, ma l'attesa è tutta per domani, quando a Palazzo Chigi arriverà il segretario di Stato americano Rubio. Dopo la Santa Sede, il braccio destro di Trump prova a ricucire anche con l'Italia dopo gli attacchi del tycoon. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera, Piera Chile, vigilia d'attesa per l'incontro a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Segretario di Stato americano Rubio. Ci sarà intorno alle 11.30. È l'occasione per un disgelo tra Roma e Washington dopo le dure parole di Trump e la risposta della Premier. Sul tavolo tutti i temi di politica internazionale, da Hormuz a Gaza al Libano, temi affrontati da Meloni a Palazzo Chigi in una serie di bilaterali con il Premier polacco Tusk in primo piano, oltre alla crisi medio orientale, la guerra in Ucraina. Presidente del Consiglio che ha incontrato anche il primo ministro eletto di Ungheria, Mojar, che ha sconfitto Orban, quindi il faccia a faccia con il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia sul tavolo, in questo caso soprattutto il dossier sull'immigrazione per contrastare quella illegale nel Mediterraneo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Dai primi esiti degli accertamenti anche in Uruguay e Spagna sul caso della Grazia Nicolminetti non sono emersi elementi che porterebbero a riscrivere in negativo il parere della Procura Generale di Milano. Le verifiche stanno proseguendo, ma i magistrati milanesi spiegano che se fosse venuto a galla subito un dato che poteva portare a ribaltare l'orientamento, la Procura Generale lo avrebbe immediatamente trasmesso al Ministero. Primi evacuati dalla nave da crociera dove sono stati riscontrati casi di antivirus, intanto l'Europa valuta le misure di contenimento dell'infezione nei paesi di origine dei passeggeri che verranno rimpatriati. Alessio Orlandi.
6: Sono possibili nuovi casi di antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non esclude altri contagi dal focolaio di febbre dei topi scoppiato sulla nave da crociera Ondius diretta a Tenerife. Arrivo previsto tra sabato e domenica. Da lunedì invece partiranno le operazioni di sbarco con la nave che, ha fatto sapere il governatore dell'isola spagnola Fernando Clavijo, rimarrà al largo. L'evacuazione dei passeggeri, tutti con dispositivi di protezione, avverrà con piccole imbarcazioni. 8 le infezioni segnalate finora, tra cui 3 decessi. La conferma del direttore dell'OMS, Ghebreyesus, che ribadito come il contagio avvenga solo dopo un contatto prolungato e il rischio globale resti basso, nessun inizio di epidemia o pandemia, la precisazione. Intanto un assistente di volo della KLM, dopo aver manifestato sintomi lievi, è stata sottoposta a test per antivirus. La donna sarebbe entrata in contatto con la passeggera olandese di 69 anni, deceduta a causa del virus a Johannesburg, in Sudafrica. Nel pomeriggio, riunione dei tecnici della Commissione europea con i rappresentanti degli stati membri i cui cittadini da rimpatriare si trovano a bordo della Ondius. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini. Chiara Poggi è stata uccisa da Andrea Sempio, al quale è stato notificato l'avviso di conclusione dell'inchiesta, dice la procura di Pavia. I magistrati contestano al 38enne le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. Gli atti dell'inchiesta sono stati inviati alla Procura Generale di Milano per sollecitare la revisione del processo nei confronti di Alberto Stasi. Si indaga nell'ambito familiare per far luce sulla morte di Alessandra e Sara, madre e figlia, stroncate dalla ricina a fine anno a Campobasso. Gli investigatori potrebbero aver individuato il movente. Beatrice Bossi.
7: Si continua ad indagare nei rapporti tra cugini, parenti e zii acquisiti. Secondo la procura, il movente della morte di Antonella e Sara, uccise dalla ricina, si nasconde tra insanabili contrasti familiari. Il marito e padre delle vittime continua a negare qualsiasi dissidio. Per gli investigatori però le incongruenze sono troppe. Nuovi elementi oggi sono stati forniti da alcuni parenti arrivati a Campobasso da fuori regione. Dopo 4 mesi di indagini sarebbero almeno 4 le persone sotto la lente della magistratura, tra loro anche la cugina Laura, ascoltata già 3 volte dagli inquirenti. Tra oggi e domani tornerà in questura per rispondere ad altre domande. Nessun nome è ancora iscritto nel registro degli indagati, diverse piste sono ancora aperte. Nuovi elementi arriveranno anche dalle analisi dei cellulari sequestrati, da quello della figlia e sorella maggiore, assente nel momento della tragedia. Si stanno estrapolando le chat e la cronologia delle ricerche. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,82% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Le cronache riportano violenze e illegalità ma non oscurano le più numerose notizie positive. Così il capo dello Stato Mattarella premiando al Quirinale i nuovi alfieri della Repubblica. I giovani vanno ascoltati, il monito del presidente Luigi Ferraiuolo.
8: I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire, a differenza spesso dei più grandi. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha consegnato gli attestati d'onore a 28 nuovi alfieri della Repubblica, al Quirinale. Giovani che lo scorso anno si sono distinti nello studio, in attività culturali, nel volontariato, oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Da Antonio Bertoli di Brescia, che si è impegnato per gli autistici, a Rocco Commisso di Roccella Ionica in Calabria, che ha salvato una tartaruga. Sono state assegnate anche 4 targhe dedicate al tema dell'inclusione, con l'obiettivo di valorizzare azioni collettive di cooperazione, andate soprattutto a scuole, come l'Istituto Giovanni XXIII di Avezzano, che si è preso cura di un compagno di classe autistico, Francesco. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Grande partecipazione, Permettiti nei miei panni, l'iniziativa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per sensibilizzare sulla conoscenza delle difficoltà delle persone con disabilità nella vita di tutti i giorni, studenti, professori, personale amministrativo dell'Ateneo, ma anche semplici curiosi, impegnati in un percorso per ipovedenti che fa sperimentare le difficoltà anche di muoversi su una sedia a rotelle. Sentiamo Luigi D'Alonso, delegato del Rettore per l'Inclusione.
9: Siamo partiti nel 2011 con questa iniziativa, fortemente voluta dagli stessi ragazzi con disabilità che accedono all'Università Cattolica. È fortemente voluta perché? Per il semplice motivo che, se vogliamo parlare di inclusione, il problema di mettersi nei panni delle persone che hanno delle difficoltà è un vero tema, e probabilmente il vero tema, perché finché non hai nel cuore e non ti rappresenti nella tua anima le esigenze altrui, i bisogni dei compagni che hanno più problematiche, beh, non si può parlare di inclusione. Più che una condivisione, è un'esperienza per far comprendere le piccole difficoltà o le grandi difficoltà che una persona può nella vita quotidiana sperimentare, e questo è molto importante per capire gli altri.
1: Il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno di età del figlio, il 68,4% entro l'11°, il 94% entro i 12 anni. Lo dice un rapporto Censis sui valori e significati della genitorialità. Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista. Un anno fa iniziava il conclave che avrebbe portato all'elezione di Leone XIV. Domani, per il suo primo anniversario di pontificato, Prevost sarà a Pompei e Napoli. Paolo Fucili.
10: Prima l'incontro con le persone in situazione di disagio, poi la messa nella piazza del santuario, la recita della supplica, pranzo e partenza alle 3 del pomeriggio per Napoli. Passeranno presto, cariche di emozioni, le 6 ore che Papa Leone ha in programma domani a Pompei, arrivando in elicottero alle 9 dal Vaticano. È la quinta visita di un Papa. Tutti, a iniziare da Wojtyła, sono venuti a pregare la Vergine del Rosario. L'arcivescovo prelato di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo.
11: Con Papa Leone pregheremo per la pace. È la pace che viene da Cristo risorto. È la pace che sentirono gli apostoli nel cenacolo e, dice il Vangelo, gioirono nel vedere il Signore risorto. Quindi una pace che dà gioia. E pregheremo per l'altra grande intenzione del Papa, nell'unità della Chiesa.
10: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti e l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di sfogliare l'album di famiglia della Chiesa, in particolare a partire dalle diocesi, con le quali desideriamo condividere insieme i loro patrimoni, i santi appunto della Porta Accanto. Altre volte facciamo degli speciali, speciali dedicati ai santuari, speciali dedicati a delle figure particolari che desideriamo evidenziare e valorizzare. Ed è il caso proprio di oggi. Vogliamo infatti conoscere la figura del beato Sebastiano Valfrè, un oratoriano, figlio dunque di San Filippo Neri. E allora, per capire bene il beato Sebastiano, è giusto capire chi è stato San Filippo Neri, anche perché per la città di Torino il Valfrè è stato proprio definito il San Filippo Neri di Torino. Bene, allora vogliamo dialogare insieme al procuratore generale degli oratoriani, Padre Michele Nicolis. Padre Michele.
2: Sì, sì. Eccomi qua, buona giornata a tutti quanti, quelli che sono in ascolto.
1: Grazie infinite. Vuole dirci innanzitutto chi sono gli oratoriani?
2: Allora, gli oratoriani sono, definiamoli, una società di vita apostolica, cioè un gruppo di preti che vivono insieme. È un modello, una novità collocata ovviamente nel 500, San Filippo nasce nel 1515, muore nel 1595, per cui la sua vita lunga per il tempo, 80 anni circa, copre il 500. Il 500 sappiamo che è stato un secolo molto complesso, c'è il Rinascimento, ci fu nel 1527 il sacco di Roma che segna una ferita profonda non solo a livello politico-militare ma anche a livello sociale, religioso. San Filippo in questo contesto post sacco di Roma arriva a Roma, perché lui è nato a Firenze, vive per 18 anni a Firenze, un anno a Cassino, che allora si chiamava San Germano, presso lo zio che lo vuol far diventare mercante di stoffe, suo erede, non è la sua strada. È affascinato da Roma, Roma città dei papi, Roma città di grandi glorie del passato. A 19 anni arriva, si inserisce in città, cerca un lavoro che troverà presso una famiglia fiorentina dove lui farà il precettore dei figli, e studia anche lui, studia dagli agostiniani, studia la Sapienza, vive da laico impegnato, curioso di capire, di conoscere, e ci sono alcuni eventi che segnano la sua vita, tra i quali ne voglio citare due. Il primo, 1544, alla vigilia di Pentecoste, sta pregando nelle catacombe e lui definisce questo evento, un evento mistico che poi verrà, del quale si verrà a conoscenza solo alla fine della sua vita, un globo di fuoco gli entra nel petto e lo riempie dello Spirito Santo. Questo lo segna da laico ancora. Poi nel 1551 diventa sacerdote, quasi spinto dal suo padre spirituale perché lui non se ne sentiva degno, e è reduce anche dall'anno santo, ecco il secondo punto, del 1550, dove lui si impegna all'accoglienza dei pellegrini. Accoglienza dei pellegrini non solo da un punto di vista spirituale, di accompagnamento, ma anche molto pratico, molto concreto, l'alloggio, le piaghe, il mangiare, il conforto. Sappiamo che il pellegrinaggio al tempo era tutt'altra cosa, siamo reduci da un bellissimo giubileo e questo è stato senz'altro un giubileo che ha segnato, ma ha visto la gente approcciarsi alla città di Roma con grandi comodità, tutto sommato, rispetto al passato. Allora lui, forte di queste due cose, si impegna per far conoscere il Vangelo nella semplicità e da lì parte la sua azione pastorale. Vive con un gruppo di preti in una, chiamiamola, casa del clero, San Geronimo della Carità, e lì inizia questi incontri, dapprima nella sua cameretta, poi nella soffitta della chiesa, e via via sempre si ingrandisce sempre di più. Questi sono i primi germi dell'oratorio. Lui poi diverrà rettore di San Giovanni dei Fiorentini finché il Papa gli darà quella che oggi è Chiesa Nuova, Santa Maria in Vallicella, che lui edifica nelle sembianze attuali. Allora l'oratorio è un momento di incontro, di formazione, di catechesi, di canto, di preparazione, di cristiana, la vita cristiana per tutti, dove la prima cosa che si fa, e questa è una novità per il tempo, è l'ascolto e la trattazione familiare della parola di Dio. Siamo appena dopo il Concilio di Trento, ma è ancora in corso quando inizia, e sappiamo benissimo quanto il Concilio di Trento deve cercare di porre rimedio alle varie fratture che c'erano state, Martin Lutero 1517, Enrico VIII d'Inghilterra 1534, il Calvinismo e tante altre problematiche del tempo, e lui parte da lì, ascolto familiare della parola di Dio, poi forma la sua gente, li educa, li fa anche divertire, stare insieme, penso al pellegrinaggio alle sette chiese che con lui nasce, quindi l'oratorio come un oratorio, però orare, pregare, no? Un momento di preghiera, ma una preghiera diciamo multiforme, e da lì parte tutto quanto, poi un gruppo di preti che se ne occupa, quindi gli oratoriani, o anche vulgarmente, nel senso popolarmente detti filippini, 1575, e da lì parte la congregazione romana. Poi, verso la fine della vita di San Filippo, altre congregazioni cominceranno a nascere, lui era un po' scettico, Napoli, Camerino e via discorrendo, fino ad arrivare alle 92 congregazioni sparse oggi nel mondo, con tutte le vicissitudini storiche, Napoleone, Unità d'Italia che ci possono essere state nel frattempo. E qui arriviamo a Torino con il Beato Valfrei, che si colloca nella prima metà del 600. Questo spero di aver fatto un veloce.
1: No, noi la ringraziamo perché questo ci permette di capire meglio quindi anche la figura del Beato Valfrei in Torino.
2: Sì, uno dei motivi per cui a Torino stanno riprendendo un po' tutta una serie di incontri, celebrazioni per il Beato Sebastiano, è perché nel 2029 sarà il quarto centenario della sua nascita, e allora la Congregazione dell'Oratorio di Torino insieme all'Arcidiocesi di Torino e a tanti altri gruppi ed associazioni stanno diciamo riprendendo questa figura. E è curioso come queste figure siano a volte un po' nascoste, ma siano fondamentali per lo sviluppo poi di altre. C'è il Valfrei, lo dicevamo anche prima, qualcuno lo definisce il San Filippo di Torino, qualcun altro lo definisce l'anticipatore della stagione dei santi sociali. E forse santi sociali rischia di essere fuorviante come termine, anche se è corretto, per carità, magari direi santi della carità. In Valfrei si riconoscono San Giovanni Bosco certamente, ma il Cottolengo, il Cafasso, il Murialdo e tanti altri santi, principalmente dell'Ottocento, che sono un lustro tuttora, c'è un motivo di umile vanto per la città di Torino. Ecco, dietro a loro c'è la figura di questo Beato Sebastiano Valfrei, oratoriano, perché lui entra nella congregazione dell'Oratorio di Torino da giovane, appena fondata, con un altro che, poveretto, molto giovane, muore subito e lui rimane solo praticamente. Però lui non perde coraggio, va avanti, porta avanti la fondazione della Congregazione dell'Oratorio, e siamo nella metà del 600, e quindi Filippo è morto da poco più di 50 anni, è stato fatto santo Filippo Neri nel 22 del 1600, quindi è una cosa assolutamente nuova, fresca ancora nella sua, diciamo, novità e nel suo messaggio. E lui si adopera in maniera molto diciamo poliedrica nella piccola città, perché non pensiamo che la Torino dell'epoca fosse una grande città, però era una città molto viva, molto vivace, era anche la capitale, per cui sicuramente lì si intrecciavano tante forme di relazione. E diciamo che i santi normalmente che si cercano tra loro portano avanti un carisma adattandolo al contesto.
1: Quello certamente.
2: Abbiamo parlato del Filippo Neri nella Roma del 500, potremmo parlare di un santo che è a metà strada a livello di tempo tra Filippo Neri e il Valfrei, che è il San Francesco di Sales, e lo cito proprio perché diventerà importante poi per San Giovanni Bosco nella Annecy, Ginevra, a cavallo tra il 5 e il 600, e poi troviamo il Valtrè a Torino e poi via via gli altri, quindi prendono un carisma che poi è sempre il Vangelo, vero, alla base, e lo adattano nel contesto nel quale vivono, nel tempo storico e in risposta alle esigenze che ci sono, così come fece Filippo dopo il Sacco di Roma di cui parlavo prima.
1: Grazie infinite per questo, e dopo lo stacco musicale, che lo dedicheremo naturalmente a questo punto a San Filippo, andremo a scoprire proprio la figura del beato Sebastiano Valfrè. Grazie.
2: Grazie, grazie.

0: Cari ascoltatori, dopo aver tratteggiato il profilo del Beato Valfrè, vogliamo andare a conoscere un po' il suo messaggio e la sua attualità con Daniele Bolognini. Daniele, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Può aiutarci a cogliere l'attualità del Beato Valfrè? Qual è stata la sua intuizione e qual è il suo messaggio per noi oggi?
1: Beato Sebastiano vive nel 600, quindi un'epoca evidentemente lontana da noi, però viene beatificato nel 1834 e quindi è il santo che a Torino è il riferimento nell'Ottocento, e sappiamo che a Torino nell'Ottocento vivono i grandi santi che noi chiamiamo, forse in forma un po' riduttiva, sociali, ma comunque i grandi santi della carità, forse è meglio dire Don Bosco, Cafasso, Murialdo, Cottolengo, poi anche vari beati, e bisogna assolutamente dire questo. Il Valfrè è stato l'ispiratore di alcune azioni di questi santi, e comunque è stato sicuramente anche il loro modello. E basti pensare all'attenzione che aveva il Valfrè verso i carcerati, quindi rimandiamo subito al Cafasso, o comunque alla formazione dei sacerdoti, quindi anche ai sacerdoti che si sono dedicati appunto alla formazione dei nuovi sacerdoti. Quindi il Valfrè è un personaggio che vive, sì, rispetto a noi, lontano nel tempo, però il suo messaggio è assolutamente attuale da questo punto di vista.
0: Lo possiamo cogliere anche da qualche suo scritto, da qualche suo...
1: Sì, assolutamente. Allora, il Valfrè nasce in un piccolo paese delle Langhe, Verduno, poi viene a Torino che ha solo 16 anni. Può vantare poi una formazione assolutamente solida, perché frequenta da alunno esterno il collegio dei Gesuiti e viene catturato, diciamo così, dal carisma filippino di San Filippo Neri. Entra in una congregazione molto piccola a quei tempi, anzi che è sull'orlo dell'estinzione, perché non aveva neppure una sede stabile ed erano in pochissimi padri, però lui appunto entra in questa congregazione filippina, e la cosa che caratterizza anche un po' tutto il suo apostolato è un rapporto, una grande attenzione per i poveri, assolutamente una grande attenzione per i poveri, però anche il fatto che riesce a stabilire un rapporto veramente molto, molto profondo e anche di fiducia con i nobili e soprattutto con la casa regnante, con i duchi. In particolare lui viene poi ad un certo punto nominato precettore e consigliere spirituale del duca Vittorio Amedeo II, e quindi non si fa remore, nonostante appunto noi immaginiamo una figura del grande sovrano in un'epoca di ancien regime, quindi in cui il sovrano era veramente un personaggio intoccabile, e non si faceva remore a dargli consigli, ma anche molto, molto pratici, e gli diceva: stai attento ai poveri, devi assolutamente, i poveri sono lo strumento che addirittura ti può far raggiungere la benevolenza del Signore verso di te, perché sono i figli prediletti anche del Padre Eterno. E quindi lui scrive, ad esempio c'è una lettera molto bella che lui scrive al Duca e gli raccomanda proprio questo, sempre la grande attenzione per i poveri.
2: Faccia frequenti offerte di sé a Dio e per suo riguardo replichi spesso gli atti di fede, di speranza, di contrizione, eccetera. Cose che straccano poco e giovano molto. Non le parlo della frequenza dei Santissimi Sacramenti, sa il giovamento che da essi ne deriva. Si raccordi sempre che non è men sovrano principe che padre dei sudditi. E sa essere massima di fede che chi è misericordioso conseguirà misericordia. Sa quanto bisogno si tiene di Dio. Se con esso se la intenderà sempre, non potrà sperare che buona riuscita alle sue intraprese.

0: Ecco, un'altra cosa molto particolare è il fatto di avere appunto questo rapporto molto, come si può dire, di fiducia e di reciproca attenzione con il Duca, fa sì che lui, durante un assedio veramente molto pesante, molto violento alla città da parte dei francesi nel 1706, diventi la figura chiave della resistenza. Quindi lui incitava i soldati a resistere, incitava le monache di clausura a pregare per appunto perché bisognava resistere, appunto, e la città non sarebbe stata conquistata dai francesi. Ripete quello che la Beata Maria degli Angeli, una beata carmelitana che vive sua contemporanea e vive nel centro della città, gli dice appunto che la vittoria sarebbe arrivata grazie all'intercessione della Madonna, e questo fa sì che in questi terribili mesi, da maggio fino a settembre, fino all'inizio di settembre del 1706, si guardi anche la Vergine Consolata come il punto, il santuario, l'immagine, la devozione alla Madonna come veramente come si può dire, la forza, il punto da cui trarre la forza per resistere, e tutto avviene secondo quello che è stato predetto dalla Beata Maria degli Angeli, e continuava a ripetere il Valfre, che la Madonna avrebbe assistito la resistenza e avrebbe aiutato Torino a restare libera, e ciò avviene come era stato predetto e come il Valfre anche ripeteva. Tutto ciò porta alla realizzazione della Basilica di Superga, per dire, ed è il regista di tutto questo è il beato Sebastiano Valfre, che indirizza veramente tutto quello che è l'aspetto religioso di questi anni, e ha come regista il beato Sebastiano.
1: Ma posso cogliere, Daniele, che il beato Sebastiano getta quasi le basi perché poi i grandi santi successivi di Torino possano esprimersi al meglio?
0: Sì, assolutamente. Ci sono degli esempi molto belli, degli aneddoti anche molto, molto simpatici. I soldati di Ronda vedevano, quando c'era una sorta di coprifuoco, no? In città non c'era neanche l'illuminazione pubblica, quindi i soldati di Ronda erano abituati a vedere un piccolo sacerdote accompagnare le persone che dormivano per strada agli ospizi, quindi, e sapevano benissimo che era il beato Sebastiano. E quindi i vari santi, ripeto quello che avevo detto prima, che faceva l'assistenza ai carcerati. Pensiamo solo che lui muore ottantenne, quindi una bella età anche per quel tempo, e lui muore nel mese di gennaio, alla fine di gennaio, quindi in pieno inverno, e quella mattina, nonostante fosse febbricitante, aveva l'impegno di andare nelle carceri a trovare i carcerati, e non rimanda, quindi quella mattina, il 30 gennaio, immaginiamo che freddo facesse, va appunto nelle carceri, poi torna nella sua comunità ed è poi, insomma, da lì nella giornata sarebbe morto, assistito tra l'altro dal Duca in lacrime, dal Duca Vittorio Amedeo II. Quindi questa attenzione per gli ultimi, lui passava dalle stanze, diciamo, auliche di Palazzo Ducale, quindi alle soffitte dei poveri, alle carceri, che possiamo immaginare come erano le carceri anche a quei tempi, quindi fa proprio da Tredunione, e questo è quello che fanno poi anche molti santi della Torino dell'Ottocento. Immaginiamo il Murialdo era di origine borghese, quindi di una famiglia appunto benestante, e non si fa remore a chiedere l'elemosina per strada, perché ha sempre tanti debiti, come anche Don Bosco è sempre stato pieno di debiti nella sua attività, perché avevano sempre bisogno di denari per portare avanti le loro opere, e quindi il beato Sebastiano era proprio in quegli anni la figura a cui loro facevano riferimento.
1: Ecco, possiamo dire dunque che un santo prepara l'attività del santo successivo. Insomma, nella storia non c'è mai competizione, ma c'è una gara come a staffetta, dove si passa il testimone e ciascuno cerca, esatto, di esprimere al meglio il proprio tratto di strada. Questo può aiutarci veramente anche oggi a comprendere che veramente tra santi non c'è concorrenza, ma c'è proprio questo concorrere al bene degli altri, sapendo assolvere in pieno quanto Dio ci affida. E potrebbe essere veramente un aspetto interessante, nonostante passino i secoli, ma sappiamo bene che, come dice la scrittura, un giorno sono come mille anni per Dio, quindi non c'è problema. Vai pure avanti, Daniele.
0: Ecco, un altro aspetto che voglio, che mi piace anche ricordare, è la sua grande devozione verso la Sindone, e ciò lo lega indissolubilmente alla storia religiosa di Torino. La Sindone era la grande reliquia della casata, la grande reliquia che guardavano tutto il mondo cristiano come la reliquia delle reliquie, no, possiamo dire. E lui scrive una dissertazione storica, perché in qualche modo si dilettava anche a scrivere, no, dormiva pochissimo, immagino, perché si dilettava a scrivere di vite di santi, sono state conservate le sue omelie, eccetera. E lui scrive ad un certo punto anche una dissertazione storica sulla Sindone. L'occasione è quella di darla alle due figlie del duca, Vittorio Amedeo II, Maria Gabriella e Maria Adelaide, che vanno, poi lasciano Torino perché diventano le consorti dei futuri re di Spagna e di Francia, quindi anche immaginiamo, e lui era stato percettore di queste due principesse. Quindi quando queste lasciano la città, lui fa come da loro, come dono spirituale, una dissertazione storica dove raccoglie tutte le notizie che lui appunto può raccogliere dagli altri storici che avevano scritto sulla Sindone. Quindi fa questo compendio che è anche molto interessante dal punto di vista storico. È un compendio che sì, appunto, parla di tutto quello che noi, che all'epoca si sapeva dell'origine della Sindone, dei vari passaggi, eccetera, delle casate, da una casata fino ad arrivare all'altra, fino ad arrivare di Savoia. E lui però lascia anche dei messaggi molto belli su quella che è la visione della Sindone in chiave ovviamente evidentemente spirituale. Da ricordare anche, questo è anche un aneddoto interessante, quando la Sindone ha bisogno di rammendi, perché le toppe messe dalle Clarisse nel 500, che erano state messe a seguito dell'incendio che la Sindone ha subito nel 500, quando queste toppe sono da rammendare, da sistemare, non poteva essere chiamato che il Beato Sebastiano il Duca, non ha nessun altro, cioè vede subito che può essere il Beato Sebastiano. E quindi ci sono anche, c'è un bel quadro e una bella incisione che raffigura questa immagine, è appunto rappresentata il Beato Sebastiano in ginocchio che non trattiene le lacrime e rammenda la Sindone alla presenza proprio del Duca. Quindi anche la storia del Beato Sebastiano è veramente molto legata a quella che è la sacralità, l'aspetto religioso della città di Torino, ma poi va anche oltre, perché la Sindone è quello che lui scrive anche molto bello da questo punto di vista. La Sindone poi è patrimonio di tutta la cristianità, ma evidentemente non solo di Torino. Ecco, in un capitolo in particolare, in un capitolo di questa dissertazione storica, la Sindone diventa la chiave di lettura per una meditazione sulla risurrezione e sulla croce, sul valore della croce e sul valore della, e su quello che poi il messaggio che, come si può dire, appunto la risurrezione di Cristo, quindi il centro di tutto il nostro credo. E il Beato Sebastiano accoglie veramente appieno in una paginetta quello che è questo aspetto della Sindone, il fatto che ci parla di croce e ci parla anche di risurrezione.
2: La croce fu l'altare del sacrificio, la Sindone fu la veste del sommo sacerdote. La croce fu l'albero, la Sindone fu la vela con che la nave della sacratissima umanità del Salvatore, passato il soglio della morte, giunse felicemente in porto della gloria consumata. La croce vivo lo riceve e lo rese morto. La Sindone morto lo riceve e lo rese vivo e glorioso.
1: Daniele, io ti ringrazio per la tua presentazione. Ormai dobbiamo concludere questo nostro programma e questa nostra puntata dedicata proprio al Beato Sebastiano, oratoriano impegnato nella Torino del 600 e precursore di tanti altri santi che poi si susseguiranno durante i secoli proprio nella Torino ma anche in Italia. Io ti ringrazio di cuore, come ringrazio chi ti ha preceduto, per averci fatto conoscere questa figura e soprattutto la sua attualità. Grazie infinite.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi. E restiamo nella terra del Valfrè e ascoltiamo a conclusione di questa trasmissione L'amore in testa, proposto dal gruppo Sermig di Torino.

0: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. In studio Eugenio Bonanata con la collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti. Il Papa ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio nel corso dell'udienza di circa 45 minuti avvenuta stamattina in Vaticano. È stato ribadito l'impegno per la pace e le buone relazioni tra i due paesi. In segreteria di Stato si è tenuto poi il colloquio con il cardinale Parolin, con un focus sui paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
1: È iniziato con uno scambio di battute il colloquio tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. Che piacere rivederla. È passato quasi un anno, meno uno, no, meno dieci, ha risposto il pontefice, in riferimento al precedente incontro tra i due del 18 maggio. Un comunicato della sala stampa della Santa Sede riferisce inoltre dei colloqui in segreteria di Stato, durante i quali è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali. Insieme a questo, informa la nota, anche uno scambio di vedute sulla situazione regionale e internazionale, con particolare attenzione ai paesi segnati dalla guerra, tensioni politiche e difficili situazioni umanitarie. Su questi ultimi punti, la sala stampa ha spiegato che, tra le zone di conflitto citate, si è fatto riferimento ai paesi di Africa e Medio Oriente. Sono anche state affrontate questioni più calde, come quella di Cuba, in questi giorni di forte tensione con gli Stati Uniti, riguardo alla quale è stata ribadita la necessità di un sostegno al popolo cubano.
0: L'Iran non ha ancora preso una decisione definitiva sulla proposta della Casa Bianca e dunque non ha ancora fornito alcuna risposta agli Stati Uniti in merito alla bozza di intesa per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per i negoziati più dettagliati. Lo ha fatto sapere il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano all'agenzia di stampa IRNA. Intanto, secondo la CIA, Teheran può resistere almeno 3-4 mesi al blocco navale americano prima di dover affrontare difficoltà economiche più gravi. Libano e Israele avranno nuovi colloqui tra il 14 e il 15 maggio a Washington presso il Dipartimento di Stato con l'obiettivo di cercare un accordo di pace, lo riporta la France Press citando un funzionario americano. In Niger due giornalisti sono stati rilasciati dopo diversi mesi di carcere in seguito al colpo di stato militare del luglio 2023. Secondo l'ONU sono almeno 13 cronisti arrestati nell'ultimo anno nel paese africano. E con questo è tutto, da Eugenio Bonanata al microfono e Alberto Giovannetti in regia. Grazie per l'attenzione e buona serata.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto!

0: Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti voi che siete qua presenti, un saluto speciale anche a tutti coloro che ci accompagnano per le reti sociali del nostro Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso e anche per la TV 2000. Siate tutti benvenuti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che per tua grazia da peccatori ci fai giusti e da infelici ci rendi beati, compi in noi le tue opere e sostienici con i tuoi doni, perché a noi, giustificati per la fede, non manchi la forza della perseveranza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli, in quei giorni, poiché era sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengono alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi. Non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio, imponendo sul collo dei discepoli un gioco che nei nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro. Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accodano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta, ne riedificherò le rovine e la rialzerò, perché cerchino il Signore anche gli altri uomini e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore, che fa queste cose note da sempre. Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio, ma solo che si ordini loro di astenersi dalla contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue. Fin dai tempi antichi, infatti, Mosè a chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Parole di Dio. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Cantate in Signore un canto nuovo. Cantate in Signore, uomini di tutta la terra. Cantate in Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Dite tra le genti, il Signore le regna. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 7 in fa minore di Emily Meyer nell'interpretazione di Daniel Harding sul podio dell'orchestra sinfonica della radio svedese. Lo avevamo detto, si tratta di una sinfonia particolarmente bella, piena di anche suggerimenti, di suggestioni rispetto a quello che è l'opera integrale della Meyer e rispetto a quello che è il mondo musicale di quegli anni. Non si sa esattamente la data di composizione di questa settima sinfonia della Meyer, diciamo soltanto e ricordiamo che la Meyer era nata nel 1812 ed è morta nel 1883, e in questa civiltà musicale si inserisce veramente molto bene questa sinfonia, e che è anche l'occasione per ricordare ancora una volta che nell'Ottocento le donne compositrici erano ghettizzate in qualche modo, spesso e volentieri. Per fortuna oggi il mondo musicale è cambiato e sta cambiando, e abbiamo tantissime validissime compositrici che hanno la possibilità di esprimersi, e speriamo che il futuro sarà ancora più roseo da questo punto di vista, è il caso di dirlo, e scusate il gioco di parole. E da Marco Di Battista, grazie a tutti per averci seguito fin qui. Ricordiamo che il concerto diretto da Daniel Harding con l'Orchestra Sinfonica della Radio Svedese è del 15 novembre 2024. La radio svedese l'ha registrato a Stoccolma presso il Berwaldhallen, cioè la sala dell'orchestra sinfonica della radio. Abbiamo ascoltato prima l'ouverture d'Altannhäuser di Richard Wagner, poi il concerto per violino alle memorie di un angelo di Alban Berg con la meravigliosa interpretazione di Isabel Faust, e poi questa sinfonia numero 7 in fa minore di Emily Meyer a concludere questo bello e interessante concerto di oggi. E per noi è sempre l'occasione di viaggiare nel tempo e nello spazio con Spazio IBU, e l'appuntamento è sempre qui su Radio Vaticana. Grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle nostre frequenze.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, poiché era sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: «Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. E non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro». Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena».

Come il padre mi ha amato, anche io ho amato voi. L'amore che Gesù ci dona è lo stesso con il quale il padre ama lui. Amore puro, incondizionato, amore gratuito. Non si può comprare, è gratuito. Donandolo a noi, Gesù ci tratta di amici con questo amore, facendoci conoscere il Padre e ci coinvolge nella sua stessa missione per la vita del mondo. E poi possiamo farci la domanda: come si fa a rimanere in questo amore? Dice Gesù: se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Cari fratelli e sorelle, dove conduce questo rimanere nell'amore del Signore? Dove ci conduce? Ce lo ha detto Gesù: perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E la gioia che il Signore possiede, perché è in totale comunione col Padre, vuole che sia anche in noi, in quanto uniti a Lui. La gioia di saperci amati da Dio, nonostante le nostre infedeltà, ci fa affrontare con fede le prove della vita, ci fa attraversare le crisi per uscirne migliore. E nel vivere questa gioia che consiste il nostro essere veri testimoni, perché la gioia è il segno distintivo del vero cristiano.

0: di Graham Greene. Letto da Rosario Tronolone.
1: Nulla rimaneva quando avevamo finito, salvo te.
2: Nulla rimaneva quando avevamo finito.
1: Per nessuno dei due.
2: Salvo te. Per nessuno dei due. Avrei potuto impiegare tutta una vita, spendendo un poco d'amore alla volta, diluendolo qua e là, su quest'uomo o su quello. Ma anche quella prima volta, nell'albergo vicino a Paddington, noi l'avevamo speso tutto. Tu eri lì a insegnarci come sprecarlo, come avevi insegnato all'uomo ricco, in modo che un giorno non ci rimanesse nulla all'infuori di questo amore per te. Ma sei troppo buono con me. Quando ti chiedo dolore, tu mi dai pace. Dalla anche a lui. Dagli la mia pace. Ne ha più bisogno di me. Febbraio 1946. Due giorni fa ho avuto una tale sensazione di pace, quiete e amore. La vita sarebbe ritornata felice. Ma la notte scorsa ho sognato che stavo salendo una lunga scalinata per incontrare Morris in cima. Gli ho gridato che stavo arrivando, ma non è stata la voce di Morris che mi ha risposto. È stata quella di un estraneo che ululava come il corno da nebbia che mette in guardia le navi smarrite, e mi ha fatto paura. Poi mi sono svegliata. Non sento più la pace. Non faccio che desiderarlo come facevo nei giorni andati. Desidero mangiare quei panini con lui, bere insieme a lui nel bar. Sono stanca e non voglio più sofferenza. Buon Dio, tu sai che voglio desiderare la tua sofferenza, ma non la voglio ora.
1: Ma non la voglio ora.
2: Toglimela per un poco.
1: Toglimela per un po'.
2: E dammela un'altra volta.
1: E dammela un'altra volta. Dopo di ciò, cominciai il libro da principio. Non aveva fatto annotazioni quotidiane nel diario, e non desideravo affatto di leggere ogni annotazione. I teatri a cui era andata con Henry, i ristoranti, le feste, tutta quella vita di cui io non conoscevo niente, aveva ancora il potere di ferirmi.
2: Giugno 1944. A volte mi sento talmente stanca di dover cercare di convincerlo che lo amo e che lo amerò per sempre. So che ha paura di quel deserto che si farebbe intorno a lui se il nostro amore finisse, ma non si rende conto che io sento esattamente lo stesso. Ciò che lui dice ad alta voce, io me lo dico silenziosamente e lo scrivo qui. Cosa si può costruire nel deserto? Cosa facciamo nel deserto se ci perdiamo? Come si fa a continuare a vivere dopo ciò? È geloso del passato, del presente e del futuro. Se soltanto potessi farlo sentire sicuro, allora potremmo amarci con pace, con felicità, non selvaggiamente, disordinatamente. Il deserto si allontanerebbe dalla vista, forse per tutta una vita. Se si potesse credere in Dio, riempirebbe egli il deserto. Dio ti ama, dicono nelle chiese. Dio è tutto. La gente che crede ciò non ha bisogno di ammirazione, non ha bisogno dell'amore di un uomo, si sente sicura. Ma io non posso inventarmi una fede. Non basta averne bisogno. È necessario anzitutto amare, e non so come. Ma ne ho bisogno. Quanto ne ho bisogno?

17 giugno 1944. Ieri sono andata a casa con lui. Abbiamo comprato insalata e panini e la razione del burro. Non volevamo mangiare molto, faceva molto caldo. Fa caldo anche ora. Diranno che bell'estate. E io sono in treno per andare in campagna e raggiungere Henry. E tutto è finito per sempre. Io sono atterrita. È questo il deserto? E non vi è nulla e nessuno per miglia e miglia all'ingiro. Se fossi a Londra potrei essere uccisa rapidamente, ma se fossi a Londra andrei al telefono e chiamerei l'unico numero che sappia a memoria. Il mio proprio lo dimentico spesso. Credo che Freud direbbe che sono io a volerlo dimenticare, perché anche quello di Henry. Ma io voglio bene a Henry. Desidero che sia felice. Io lo odio oggi soltanto perché è felice, mentre non lo sono io e neanche Morris. E lui non sa nulla di nulla. Nel deserto non esiste tempo. Ma posso uscire dal deserto quando voglio. Posso prendere un treno per casa domani e chiamarlo al telefono. Un voto non conta poi tanto. Un voto a qualcuno che non ho mai conosciuto, a qualcuno in cui non credo veramente. Nessuno saprà che ho rotto un voto, eccetto io e lui. E lui non esiste, vero? Non può esistere. Non si può ammettere un Dio misericordioso e questa disperazione. E questa la fine. Ma buon Dio, cosa potrò fare con questo desiderio di amare? Perché scrivo buon Dio? Non è buono, almeno per me. Se esiste, allora è lui che ha messo il pensiero di questo voto nella mia mente e lo odio per questo. Lo odio. Ogni pochi minuti una chiesa di pietre grigie o una taverna scorrono all'indietro lungo la linea ferroviaria. Il deserto è pieno di chiese e di taverne e di negozi di ogni specie. Di uomini in bicicletta, di erbe, di mucche, di ciminiere di fabbriche. Si scorgono attraverso la sabbia come i pesci attraverso l'acqua di una vaschetta. E anche Henry aspetta nella vaschetta e leva il muso in su per il mio bacio. Non avevamo badato minimamente alle sirene. Non ce ne importava. Non avevamo paura di morire così. Ma poi l'incursione seguitava e seguitava. Non era l'incursione solita. Ai giornali non è ancora permesso di dirlo, ma tutti lo sanno. Si tratta di quella nuova cosa che ci hanno preannunciato. Morris scese le scale per vedere se ci fosse qualcuno nel sottosuolo. Aveva paura per me e io avevo paura per lui. Sentivo che qualcosa doveva accadere. Non se n'era andato da 2 minuti quando si produsse l'esplosione nella strada. La sua stanza era sul retro e nulla accadde, salvo che la porta fu spalancata da risucchio e un po' di intonaco venne di sotto. Ma io sapevo che si trovava dalla parte della facciata quando era caduta la bomba. Discesi le scale. Erano ingombre di rottami, di ringhiere rotte e l'atrio era in uno scompiglio spaventevole. Sul primo momento non vidi Morris. E poi vidi il suo braccio sporgere di sotto il portone. Toccai la sua mano. Avrei giurato che fosse la mano di un morto. Quando due si sono scambievolmente amati, non riescono a dissimulare la mancanza di tenerezza in un bacio. E non avrei forse riconosciuto la vita io, se un atomo gliene fosse rimasto nel toccar quella mano. Ebbi la sensazione che se avessi preso la sua mano e l'avessi tirata verso di me, si sarebbe staccata da sola di sotto al portone. Ora, naturalmente, so che quello era isterismo. Sono stata giocata, non era morto. Si deve essere responsabili di ciò che si promette in uno stato isterico? O della promessa che si rompe? Sono isterica ora nello scrivere tutto ciò. Ma non esiste una sola persona da nessuna parte a cui potrei nemmeno dire che sono infelice,
perché mi chiederebbe il motivo e comincerebbero le domande e io mi lascerei andare. Mi sono inginocchiata sul pavimento. Sono stata matta a fare una cosa simile. Non l'avevo mai dovuto fare, nemmeno da bimba. I miei genitori non hanno mai creduto nella preghiera, più che non ci creda io. Non avevo la minima idea di che cosa dire. Morris era morto, annientato. Non esisteva ciò che chiamano anima. Perfino la semifelicità che gli avevo dato era scolata fuori di lui come sangue. Non avrebbe mai avuto la possibilità di essere felice, mai più. Con nessuna, pensai. Qualche altra avrebbe potuto amarlo e renderlo più felice di quanto non potessi io. Ma ora non poteva più avere questa possibilità. Mi inginocchiai, posai la testa sul letto e desiderai di poter credere. Buon Dio, dissi, fammi credere. Non posso credere. Fammi credere tu. Sono una cagna, disse, e un'ingannatrice, mi odio. Non posso fare nulla da me. Fammi credere tu. Chiusi gli occhi stretti e ficcai le unghie nel palmo delle mani finché non sentissi altro che il dolore, e dissi: io voglio credere. Fa che sia vivo e crederò. Dagli una possibilità. Lascia che trovi la sua felicità. Se fai questo, io crederò. Ma non poteva bastare. Non è un'espiazione credere. E così dissi: io lo amo e farò qualunque cosa se lo farai rivivere. Dissi molto lentamente: lo lascerò per sempre. Ma lascia soltanto che viva e abbia la sua possibilità. E continuai a ficcarmi dentro le unghie fino a sentir rompersi la pelle. E dissi: ci si può amare senza vedersi, vero? La gente ama pure te tutta la vita senza vederti. E poi lui è entrato per la porta ed era vivo. E ho pensato: ora comincia l'agonia di essere senza di lui. E ho desiderato che tornasse a essere sicuramente morto, là, sotto quel portone.

10 luglio 1944. Ho pensato, non romperei mica la mia promessa se mi imbattessi per caso in Morris sul Common. E così sono uscita dopo colazione e poi dopo pranzo e ancora sul far della sera, girellando senza mai vederlo. Non potevo star fuori oltre le 6 perché Henry aveva gente a cena. C'erano di nuovo gli oratori come c'erano stati in giugno e un uomo stava attaccando il cristianesimo e nessuno se ne curava. Sarebbe stato un bell'uomo se non era per quella voglia di fragola sopra una gota. Vi era pochissima gente ad ascoltarlo e nessun disturbatore. Ho pensato, se solo mi potesse convincere che non si è tenuti a mantenere una promessa fatta a qualcuno a cui non si crede e che miracoli non ne avvengono. E sono andata ad ascoltarlo per un po', ma tutto il tempo guardavo in giro per vedere se apparisse Morris. Una donna coi capelli grigi distribuiva bigliettini sui quali erano stampati il nome di quell'uomo, Richard Smith, e il suo indirizzo, Cedar Road, e contenevano un invito a chiunque di andargli a parlare in privato. Alcuni si rifiutavano di prendere i bigliettini e se ne andavano come se la donna stesse chiedendo una sottoscrizione. Altri li lasciavano cadere sull'erba. Vidi che lei ne raccattò qualcuno, ritengo per fare economia. Era tutto talmente triste, quella voglia di fragola, quel parlare di qualcosa di cui nessuno si interessava, e i biglietti buttati via, come offerte di amicizia rifiutate. Misi il mio bigliettino in tasca, sperando che me lo avesse visto fare.

16 settembre 1945. Bisogna che sia ragionevole. Due giorni fa, mentre stavo vuotando la mia vecchia borsa, Henry me ne ha regalata una di punto in bianco nuova, come regalo della pace. Deve essergli costato un occhio. Ci ho trovato un biglietto con scritto Richard Smithy, 16 Cedar Road, 4-6 ogni giorno per consigli riservati. Tutti sono benvenuti. Ho pensato, se costui potrà persuadermi che nulla è accaduto, che la mia promessa non conta, scriverò a Morris e gli chiederò se vuole ricominciare. Forse lascerò persino Henry, non lo so. Ma prima devo essere ragionevole. Voglio essere ragionevole. Così uscii e suonai il campanello di Cedar Road. La signorina Smithy ha preparato il tè e dopo il tè è uscita e mi ha lasciato sola con suo fratello. Egli mi ha chiesto quali fossero le mie preoccupazioni. Ero seduta su una poltrona di cinz e lui su una poltrona piuttosto rigida, con un gatto sulle ginocchia. Accarezzava il gatto e aveva mani piuttosto belle che non mi piacevano. Quasi quasi mi piaceva di più la voglia di fragola. Ma aveva scelto di stare a sedere in modo da mostrarmi soltanto la guancia sana. Dissi: vorreste dirmi perché siete così sicuro che Dio non esista? Egli fissò le proprie mani che accarezzavano il gatto e io provai compassione per lui, perché era orgoglioso delle proprie mani. Se il suo viso non fosse stato marcato a quel modo, forse non avrebbe avuto nessun orgoglio. Mi avete sentito parlare sul common? Sì, risposi. Devo mettere le cose in maniera molto semplice lì, per stuzzicare la gente a pensare per conto proprio. Voi avete cominciato a pensare per conto vostro? Riterrei di sì. In quale chiesa siete stata allevata? In nessuna. Cosicché non siete cristiana? Può darsi che sia stata battezzata, è una convenzione sociale, no? Ma se non avete nessuna fede, perché cercate il mio aiuto? Infatti, perché? Non potevo raccontargli di Morris sotto il portone e della mia promessa. Almeno non ancora. E questo non era il tutto, perché quante mai promesse non ho fatto e trasgredito in tutta una vita? Perché doveva rimanere quella? Come un brutto vaso regalato da un amico che si aspetta che una domestica vi rompa, e invece anno dopo anno quella continua a rompervi le cose di valore mentre il brutto vaso rimane. Non avevo veramente mai affrontato quella sua domanda e ora me la dovette ripetere. Dissi: non sono sicura di non credere, ma non lo desidero. Raccontatemi, disse lui. E perché aveva dimenticato la bellezza delle proprie mani e mi aveva voltato la sua brutta guancia macchiata, dimenticandosi nel desiderio di aiutare, mi trovai a raccontare di quella notte e della bomba caduta e di quello stupido voto. E voi credete davvero, disse lui, che forse... Sì. Ma pensate alle migliaia di creature per tutto il mondo che ora pregano, mentre le loro preghiere restano senza risposta. Vi erano migliaia di persone che morivano in Palestina quando Lazzaro... Ma noi non ci crediamo a questa storia, non vi pare? Voi ed io, disse con una specie di complicità. No, certamente no, ma milioni di persone ci hanno creduto. Debbono aver pensato che fosse ragionevole. La gente non domanda che una cosa sia ragionevole quando sono messe in gioco le sue emozioni. Gli amanti non sono ragionevoli, non vi pare? E l'amore di Dio, gli chiesi. È l'identica cosa. Conoscete quegli specchi deformatori delle fiere? Anche l'uomo si è creato uno specchio che lo abbellisce, in cui si vede amabile, potente, giusto, saggio. È la sua idea di se stesso. Egli si riconosce più facilmente che non nello specchio deformatore, che lo fa unicamente ridere. Quando parlò di specchi deformatori o abbellitori, non potei più ricordarmi di che cosa trattassimo. Del pensiero di quante volte dall'adolescenza in poi doveva essersi guardato negli specchi lui
cercando di farsi abbellire e non deformare, semplicemente col modo di portare il capo. Provai un immenso desiderio di toccarlo con la mia mano, di consolarlo con parole d'amore permanenti, quanto quella ferita. Fu come quando avevo visto Morris sotto il portone. Provavo il bisogno di pregare, offrire qualche insolito sacrificio, purché potesse essere risanato. Ma ora non mi era rimasto più nessun sacrificio da offrire. Mi ha fatto bene parlare con voi, dissi io. Mi avete schiarito non poco la mente. Era l'unico conforto che gli si potesse dare, nutrire la sua illusione. Disse timidamente: se aveste del tempo d'avanzo, potremmo veramente cominciare dai primi principi e andare in fondo alle cose. Ritengo di aver dato qualche risposta evasiva, perché egli continuò: è veramente importante. Non dobbiamo disprezzare i nostri nemici. Hanno le loro buone ragioni. Mi guardava con ansietà. Credo che stesse domandandosi se ero una di quelle che se la battevano. Un'ora alla settimana vi aiuterebbe immensamente. E io pensai: non ho tutto il tempo che voglio ora. Posso leggere un libro, andare al cine, eppure non riesco a capire le parole, né ricordo il film. Me stessa e la mia infelicità martellano negli orecchi e mi riempiono gli occhi. Per un momento quel pomeriggio mi ero dimenticata. Sì, verrò. È molto gentile da parte vostra concedermi il vostro tempo, dissi, versando tutta la speranza possibile nel suo grembo, pregando quel Dio del quale mi stava promettendo di guarirmi. Lascia che gli possa essere utile.

0: 10 febbraio 1946. Non ho bisogno di scriverti né di parlarti. Così avevo cominciato una lettera a te poco fa. E mi sono vergognata di me stessa e l'ho strappata, perché sembrava una cosa così stupida scrivere una lettera a te che sai ogni cosa prima che mi venga al pensiero. Ho mai amato tanto Morris prima che amassi te? O era veramente te che amavo tutto quel tempo? E lui mi ha amata come non ha mai fatto con nessun'altra donna. Ma era me che amava o te? Avrei potuto impiegare tutta una vita, spendendo un poco d'amore alla volta, diluendolo qua e là, su quest'uomo o su quello. Ma anche quella prima volta, nell'albergo vicino a Paddington, noi l'avevamo speso tutto. Tu eri lì a insegnarci come sprecarlo, come avevi insegnato all'uomo ricco, in modo che un giorno non ci rimanesse nulla all'infuori di questo amore per te. Ma sei troppo buono con me. Quando ti chiedo dolore, mi dai pace.
1: Mi dai pace.
0: Dalla anche a lui.
1: Dalla anche a lui.
0: Dagli la mia pace.
1: Dagli la mia pace.
0: È lui che ne ha più bisogno.
1: È lui che ne ha più bisogno.
2: Rosario Tronolone ha presentato Fine di una storia, dal libro omonimo di Graham Greene, edito in Italia da Mondadori. Quinta puntata, nel ruolo di Sara Eleonora Mazzoni. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Realizzazione di Rosario Tronolone per la Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per La voce e l'arte trasmettiamo la seconda parte del compadisc dedicato a Renata Tebaldi. Arie da opere di Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Agustin Lara, Manuel Ponce e Salvatore Cardillo. Renata Tebaldi soprano con la New Philharmonia Orchestra, diretta da Anton Guadagno e Richard Boninch.

Per la rubrica La voce e l'arte avete ascoltato la seconda parte del compadisc dedicato a Renata Tebaldi. Arie da opere di Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Agustin Lara, Manuel Ponce, Salvatore Cardillo. Renata Tebaldi soprano con la New Philharmonia Orchestra diretta da Anton Guadagno e Richard Boninge. E concludiamo il programma con Ted Heath e la sua orchestra.

Con la musica di Ted Heath e la sua orchestra si conclude la prima parte del Combo nella notte. Per commedie musicali trasmettiamo la seconda parte di A Little Night Music, su musica di Stephen Sondheim, orchestrazione di Jonathan Tunick. The Original London Cast dirige Ray Cooke.

Per Commedie Musicali abbiamo trasmesso la seconda parte di A Little Night Music, su musiche di Stephen Sondheim, orchestrazione di Jonathan Tunick. The Original London Cast ha diretto Ray Cook. Per la rubrica Schermo Sonoro trasmettiamo la colonna sonora originale del film Il Clan dei Siciliani, musiche composte da Ennio Morricone e dirette da Bruno Nicolai.

Per la rubrica Schermo Sonoro abbiamo trasmesso la colonna sonora originale del film Il Clan dei Siciliani, musiche composte da Ennio Morricone e dirette da Bruno Nicolai. Per la rubrica Musica per Tutti trasmettiamo il compadisco intitolato Jacques Lussier Trio Plays Debussy.